0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. It's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot. Like.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock. We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music, right?

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio.

0: passerà.
1: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Radio Rock, back in time.

0: Wake Up Pills.
1: Wake Up Pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi lasciamo per un momento i cieli di guerra, i disastri, i misteri, le ombre nei film dell'orrore, perché non tutti i nomi nascono da eventi straordinari. Non tutti hanno bisogno di un'esplosione, di una leggenda, di un film o regista leggendario per esistere. Alcuni nascono da cose molto più semplici, dalle persone, anzi dai nomi delle persone. Il nostro viaggio inizia indietro nel tempo, nell'Inghilterra di inizio Settecento. Vi starete chiedendo, alla miseria, quanto indietro? E come ci arriviamo al rock? Ve lo spiego subito, sarà breve. L'Inghilterra d'inizio Settecento non è diversa dal resto del mondo d'inizio Settecento. Un mondo fatto di campi, di terra, di stagioni che non si possono sbagliare, di raccolti che se vanno male non lasciano spazio ad alternative. Coltivare, nonostante grandi progressi, non è ancora un'attività veramente scientifica. Ad esempio la semina, uno dei momenti più delicati. Come si semina a inizio Settecento? A mano. Si spargono i semi a mano mentre si cammina lungo il terreno cercando di distribuirli nel modo più uniforme possibile, ma la realtà è che molti finiscono troppo in superficie, altri troppo in profondità, altri diventano semplicemente mangime per uccelli. È un sistema che funziona alla fine, ne spargo migliaia, qualcuno attecchisce, ma funziona male.

È in questo mondo che si muove il nostro uomo, che non è un contadino qualsiasi, ma un proprietario terriero con una formazione da gentleman dell'epoca. Uno di quelli che hanno il tempo e i mezzi per guardare un problema e chiedersi se davvero non esista una soluzione migliore. Osserva, prova, fallisce, riprova, alla fine arriva un'intuizione che oggi può sembrare banale, ma che allora è rivoluzionaria. I semi non devono essere sparsi a caso, dobbiamo metterli nel terreno con precisione, tutti alla stessa profondità e alla stessa distanza l'uno dall'altro. Immagino i suoi contadini che gli abbiano detto: sì, avete sta cosa? Ma il nostro uomo aveva anche la soluzione. Una macchina, la seminatrice meccanica, che non solo migliora la resa dei campi, ma cambia completamente il modo di pensare l'agricoltura, trasformandola in un processo organizzato, progettato. Non è una rivoluzione rumorosa, non ha un momento preciso in cui esplode, ma lentamente si diffonde, migliora, viene adottata e nel tempo contribuisce a rendere più efficiente tutto il sistema agricolo inglese.

Facciamo adesso un salto in avanti, siamo sempre in Inghilterra, ma circa 250 anni dopo, fine anni 60. La scena musicale è in fermento, le band nascono, cambiano, spariscono, si reinventano continuamente. Trovare un'identità è spesso più difficile che suonare bene. Un gruppo in particolare cambia nome praticamente ogni sera, prova soluzioni diverse, cerca qualcosa che funzioni, qualcosa che resti, ma senza avere un'idea precisa di cosa stia cercando davvero. Finché, quasi in maniera casuale, il loro manager propone un nome. Quale? Beh, il nome di un agronomo inglese del Settecento, di cui proprio in settimana aveva sentito parlare e letto un paio di articoli di giornale. Il nostro agronomo, naturalmente. Come si chiamava quell'uomo? Si chiamava Jethro Tull. Ora, di per sé, l'agronomo Jethro Tull non rappresenta nulla di specifico per la band Jethro Tull. Non c'è un legame diretto con l'agronomia, con la storia, neanche una metafora dietro. Semplicemente, quella sera, con quel nome, succede qualcosa di strano. Il pubblico reagisce, il concerto funziona, l'identità sembra prendere forma e quindi, beh, teniamocelo. E così un uomo che aveva cercato di dare ordini ai campi finisce per dare il nome a una band che porterà sul palco un disordine completamente diverso, fatto di suoni, strutture musicali, sperimentazione e pura genialità.

ci spostiamo dall'altra parte dell'Atlantico, dai cugini americani, per scoprire come un uomo del tutto comune, senza accorgersene minimamente, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del rock. Siamo in Florida, anni 60, dentro una scuola superiore, l'atmosfera potete già immaginarvela. Corridoi lunghi, armadietti in metallo, il rumore dei passi, le voci che rimbalzano fra le pareti e quell'aria sospesa fra disciplina e insofferenza che chiunque abbia passato del tempo in una scuola riconosce immediatamente. In questo contesto si muove un insegnante che non ha di per sé nulla di eccezionale se non una certa rigidità nel modo in cui interpreta le regole. Il suo nome è Leonard Skinner! Per lui l'ordine passa anche dall'aspetto, e l'aspetto in quegli anni passa inevitabilmente dai capelli. Li vuole corti, ordinati, controllati. Il problema è che il mondo fuori dalla scuola sta cambiando e i ragazzi iniziano a portare i capelli lunghi non solo come moda, ma come segno, dichiarazione, come modo di dire qualcosa senza bisogno di spiegare, come simbolo identitario. E quindi lo scontro è inevitabile. Skinner non demorde, richiama, insiste, applica le regole, sospende quando necessario, mentre dall'altra parte c'è una resistenza che non è organizzata, non è politica, ma è comunque molto resistenza. Quei capelli non si tagliano, no pasarán. È un conflitto piccolo, quotidiano, che probabilmente nessuno in quel momento considera minimamente, almeno per qualche anno.

Perché quei ragazzi crescono, continuano a suonare, mettono insieme una band e quando arriva il momento di scegliere il nome, invece di cercare qualcosa di epico o simbolico, fanno una scelta completamente diversa. Prendono proprio quel nome, il nome dell'insegnante che li sospendeva, gli metteva le note e li assillava perché se non si fossero tagliati i capelli sarebbero finiti spiantati come musicisti. Non prendono il nome preciso in realtà. Lo storpiano, lo allungano, lo trasformano fino a renderlo quasi irriconoscibile, quasi. Leonard Skinner diventa Lynyrd Skynyrd. Quello che era un simbolo di rigidità diventa improvvisamente un simbolo di libertà. Quello che rappresentava un limite diventa qualcosa che viene portato sul palco. Quello che era un insegnante un po' troppo rigido sulle regole diventa il simbolo di libertà, opposizione e a soli lunghi 18 minuti. Fra parentesi, ho sperato che vi fosse un diretto collegamento fra Leonard Skinner e il preside Skinner dei Simpson, sarebbe stato bellissimo e poetico, ma pare sia solo un caso. Almeno così dicono i poteri forti.

0: Radio Rockers, questa puntata di Wake Up Pills fra pochissimo potrete, se volete, riascoltarla in podcast. Ci sentiamo sul nostro sito radiorock.it e su tutte le principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
3: Radio Rock,
2: tutta un'altra storia.

Buongiorno a tutti, signori. 6 1 56 secondi. Venerdì 22 maggio 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi, anche oggi in solitaria dalle 6 alle 7. Iniziamo subito con i Nickelback, Burn It to the Ground. Radio Rock. Back in time.

0: Benson con The Beautiful People nella playlist di stamattina, la trovate sul sito, eh? Anche questo è il nostro sito, è una sorta di manuale per scoprire il mondo radio rock. Sul sito, oltre alla sezione della novità, c'è anche la sezione delle playlist, dove ascoltate tutti i brani che noi vi passiamo durante la giornata, accompagnati da una breve anteprima Spotify, quindi potete anche verificare se la canzone che avete sentito, quella che magari vi faceva muovere la testa mentre siete in macchina e vi fa sentire un pochino meno soli, vi diverte, insomma sottolinea un momento della vostra giornata, non ricordate o non vi ricordate qual era o non la conoscevate proprio, recuperate tutto là. Do subito il buongiorno su Telegram a Luigi, buonedì ancora, chi c'è qua? Buongiorno.
1: Buongiorno Alessandro, ciao, buon venerdì a tutti i radioascoltatori. E oggi forse l'ultimo giorno che ascolterò così presto Radio Rock, perché sono sempre in macchina per venire a Roma al lavoro e da domani sono in pensione, quindi insomma così presto magari non mi sveglierò. E, grazie del rock show, grazie di tutto, spero comunque di venire sempre a vedervi in teatro. E auguri di pronta guarigione a Maurizio e un saluto affettuoso a voi due, e grazie di tutto, siete fantastici e viva il rock show, e comunque insomma speriamo di vederci, insomma,
0: certo.
1: E comunque mi farà sempre piacere, certo, sentirvi. Buona giornata a tutti,
0: buona giornata a te.
1: Tante belle cose, insomma,
0: un abbraccio fortissimo a te che raggiungi un traguardo importante, primo desti tempi, tu sei uno che può dire vado in pensione e la prendo, te rendi conto che roba? E poi noi ci siamo sempre, tutto il giorno a farti compagnia, magari non riuscirai più a sentire così spesso noi a quest'ora presto, ma insomma il rock show c'è fino alle 10,
2: Buongiorno Ale.
0: Ciao Alberto.
2: Tutto bene?
0: Ciao, bene, tu?
2: Io ho discretamente devastato, ieri sveglia alle 4:30, non per andare a lavorare ma per portare mia mamma a fare un piccolo intervento a Milano. Probabilmente ci rimarrà una ventina di giorni, ma nulla di grave,
0: dai,
2: protesi, poca roba. Però ieri in ballo tutto il giorno, stamattina sveglio alle 3:30 per lavorare, stasera torno su e comincia.
0: È tosta, Alberto.
2: Che l'età cavalza, inizia ad accusare.
0: È tosta, però dai,
2: queste cose qua.
0: Noi siamo con te, ti abbracciamo, ascoltaci, dai. Vedrai che ti facciamo anche
2: buona
0: compagnia.
2: Buona
0: giornata a te, Alberto.
3: Maestri, buongiorno.
0: Ciao Valentino,
3: buongiorno a tutti quanti.
0: Ciao.
3: Valentino, il vostro editoriale è mancato per motivi di lavoro, ma sono tornato per ricordarvi una cosa. Attenzione, perché da oggi riscatta il rinnovo delle accise, quindi gli sconti tra virgolette che qualcuno ci ha promesso aumentano un'altra volta, quindi attenzione, da dove qualcuno dovesse fare rifornimento non si stupisse se la trova a 2,30 euro, 2,50 euro, pianto. Questo è, scendiamo in piazza,
0: quindi
3: per
0: tu
3: le squadre,
0: dici che riaumenta,
3: no.
0: Tutto
3: l'italiano è questo. Buona giornata a tutti,
0: buona giornata a te Vale,
3: dai,
0: buongiorno, sempre buongiorno, buongiorno sempre,
4: e tanti auguri a Elio che va in pensione, dai, vai alla grande, contento
0: Elio, vai in pensione, ma ti rendi conto che traguardo incredibile, Stefano?
5: Ragazzi, buongiorno e buona giornata. Buona giornata anche a tutti coloro che si mettono in

0: viaggio come me per lavorare. Io sono Stefano e guido uno scuolabus per ragazzi diversamente abili. La mia missione è quella di rendere questi ragazzi felici durante il viaggio, di farli partecipi e di amarli, di coccolarli e di farli divertire anche con una buona musica.
1: E beh, ti pare poco.
0: Con la vostra musica, ragazzi. Di nuovo buona giornata a tutti.
1: Grazie, Ste.
0: C'è il sole.
1: C'è il sole, c'hai ragione. Grazie mille, Stefano.
2: Dacci tua, Elio.
1: Dacci tua, Bonario, eh. Weston Cherry in Our Dreams.

0: Venerdì 22 maggio 2026, le 6:21, 35 secondi, questo è il Rock Show. Buongiorno anche al nostro Fabio.
1: Elio, ti sto raggiungendo. Roba di altri 2 anni e mezzo che anch'io me ne vado in pensione.
0: E anche Fabio vuole seguire a stretto giro di posta il nostro Elio. Buongiorno a tutti, Elio. Non mi sembrava così felice andare in pensione. Che poi, ma perché bisogna essere per forza felici? Alla fine la pensione è una cosa positiva perché non devi più lavorare. Al tempo stesso è negativa perché magari alcuni si sentono di non essere più utile. Almeno io penso mi sentirei così. Caro Fabio, è una discussione, insomma, come dire, da aprire. Intanto Zach dice: lo trovo alquanto irrispettoso burlarsi di noi poveracci che la pensione non la vedremo mai. Propongo che lo ascoltatore in questione venga bannato subito, mai esaudite le sue richieste, e soprattutto che ci versi una parte.
2: Buongiorno a tutti, auguri a Elio e grazie a Stefano, un abbraccio particolare a Stefano. E io pure dall'altro anno sono in pensione, a luglio già faranno, ammazza, ma ora il tempo. E niente, un abbraccio a tutti voi, in particolare ripeto alle persone come Stefano. Mua. Buon venerdì a tutti.
0: Un abbraccio a te, Kate.
2: Amore, perché da guarirlo nel ditto mi vorremmo dire da sti microfoni, eh?
0: Dannazione.
3: Ragazzi, buongiorno a tutti. Elio, te raggiungo pure io. Un altri 9 anni. 7 anni, 9 anni. Boh. E se ci siamo quasi,
0: Sudamericano scrive: Elio, eccomi, non ti preoccupare, tra 19 anni ti raggiungerò.
1: Sì, vado in pensione per modo di. Che raggiungi l'anni dalla pensione, non mi tocca lavorare. Tocca solo lavorare pure dopo la pensione, qualcosa ti devi inventare. Primo, pigli i soldi. Secondo, perché tu diventi un automa, diventi robot, diventi, non fai più un cazzo, diventi amorfo proprio. Ecco, tutto là.
4: Elio, ecco me, 32 anni, dai, innamo. Poi se sei ancora vivo, se abbiamo una birra.
5: Ma raga, scusate, ma un hospice o una radio? Fammi capire. Dai!
0: È un hospice o una radio?

0: Sateli, il nostro amico che ci ha salutato, perché questo orario sarà difficile ascoltarlo visto che va in pensione. Elio, teoricamente me ne mancano 24, praticamente 30. Dai che arrivo, signori. Non è una corsa, non la è. Tra poco sentiremo anche la voce di Elio.
1: Ragazzi, buongiorno. Che stiamo a parlare di pensioni?
0: No, no.
1: Io quando ci vado, sinceramente, non ci penso proprio. Però accantono. Però
0: bravo.
1: Se ci vado, non lo so.
0: Accantona. Tu accantona, accantona.
2: Alessandro, ti volevo dire, io il 14 giugno sarò a Ferrara per i Megadeth, se, che so che piacciono anche a te. Quindi se ci sarai anche tu, magari ci vediamo lì.
0: Assolutamente, assolutamente, Elio, ciao, un grande piacere, un abbraccio. Intanto, Shams Ignite, if the kids are united.

0: Finlandia.
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Just like that!
8: Radio Rock, tutta la

0: ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Buongiorno, 6:33 minuti, 5 secondi, venerdì 22 maggio 2026. Ricominciamo con i Led Zeppelin, Immigrant Song. Radio Rock.

0: Beh, Europe 101. Potete votarla sul sito radiorock.it. Sentiamo le vostre
1: ragazzi,
0: voci.
1: Stavo pensando a una cosa. Visto che tutti i ragazzi di oggi hanno iniziato a lavorare tardi, ok, e che attualmente sono autisti di autobus, autisti di camion, eccetera.
0: Mica tutti.
1: Ma lo Stato, che poi chiede 40 anni di contributi, 45 anni, sì, di contributi, anche nel caso che hanno iniziato a 30 anni, con che coraggio può chiedere a una persona di lavorare su un volante fino a 70 anni con rischio di infarto e che può ammazzare della gente per strada?
0: Attenzione, il focus.
1: Comunque una piccola precisazione, questi autisti hanno un limite massimo di età per guidare di 60, gli autobus mi pare 65 camion, che insomma sì, con alcune deroghe arrivano a 62 per gli autobus e a 67 per i camion, però se c'è qualcuno che mi corregge, io non ho fatto.
0: Cerchiamo correzioni per il nostro GP. Intanto rispondo a Davide che mi scrive: ma perché Ale vai a vedere i Megadeth a Ferrara, come diceva il nostro amico Elio, che ti serve in passaggio se ti fidi? Purtroppo vedevo la data, ragazzi, purtroppo no, perché è domenica, domenica 14 significa che no, devo venire in radio il 15 e quindi domenica sera a Ferrara la vedo tosta rientrare al mattino per le 6 qui in onda, quindi purtroppo non li vedrò. Insomma, però se andate mi aspetto report, fotografie, insomma mi raccomando ragazzi. Allora, 3899 106 600, WhatsApp e Telegram. Le prime pagine dei giornali, vediamo un attimino al volo, proprio così per non farci avvelenare il sangue, no, più che altro c'è una notizia che ieri mi ha lasciato un po' basito sul fatto, insomma, che la pressione statunitense su Cuba si sta intensificando perché c'è stata schierata la portaerea Nimitz nei Caraibi. Insomma, è una situazione molto poco piacevole, perché poi c'è stata la risposta di Putin che ha detto questa è un'ingerenza, risposta che arriva dopo la dichiarazione congiunta insieme a Xi Jinping, leader cinese, che insomma insieme a Putin appunto hanno condannato la guerra in Iran e il rovesciamento del regime Maduro in Venezuela, insomma lasciandoci intendere che alcuni schieramenti si stanno delineando, almeno di posizionamento. Ora speriamo, io mi auguro solo che ci sia veramente il buon senso che come dire, che tenga la bussola dritta. Intanto Davide rilancia: se te regge la pompa te ci riporto io in orario. Potremmo pensarla. Attenzione! Allora, signori, vi volevo dire una cosa importante. Indovinate oggi che faccio? Dai, su! Oggi è una coccola. Dopo la trasmissione è il debutto dell'anno. Cosa faccio? Su, dai, 3899 106 600 WhatsApp e Telegram, indovinate. Intanto però Radio Rock Promotion, Delta del Rio in concerto al Wishlist Club venerdì 5 giugno, quindi la prossima settimana. Trascorsi 3 anni dalle Pre-Order, la band torna dal vivo presentando As My Eyes Do, il primo album vero e proprio acquistabile anche in vinile la sera stessa. Nell'opening act della serata, Nularse tra cantautorato elettronico e sonorità d'oltreoceano e Simcat tra dream pop e immaginari onirici, con un percorso live tra Europa e Stati Uniti. L'apertura delle porte sarà alle 21, il live alle 21.30, l'ingresso è 10 euro direttamente in cassa. Nella sala ci saranno anche stand, in realtà amiche, da Area Industriale Tattoo, che festeggia i 10 anni di attività con merchandising, Flash Tattoo e Giveaway, e NN76 Noi Noe, brand indipendente romano folk military workwear, per cui è una serata di quelle da non perdere. Delta del Rio in concerto al Wishlist Club venerdì 5 giugno. Intanto arrivano i Ghost.

0: Buongiorno, ladies and gentlemen, benvenuti al Rock Show. Buondì, buondì, buondì. Il sudamericano dice: allora, cos'è questa cosa che fai? Ti ho chiesto di indovinare. Una pipetta? No, non è una pipetta. Una coccola? Una tavoletta di cioccolato Linda al 78%. Oppure un ingresso al Cucci Terme? No, no, no. Intanto Alessandro da Livorno ci ringrazia. Per cosa, Ale? Poi ancora?
1: Allora, per quanto riguarda gli autisti, buongiorno a tutti, scusate, per quanto riguarda gli autisti non si danno più perché lavoro mal pagato, costa tanti soldi prendere la patente e i ragazzi adesso non sono più disposti, giustamente o ingiustamente, coi conti loro, a fare sta vita, cioè parliamo di 1.500-1.600 al mese. E, la patente viene non levata a 60 anni, ma viene revisionata ogni anno. E io a 48, dopo 21 anni di servizio, già insomma stavo lì per farmi stoppare la patente perché avevo problemi alla schiena e alla vista e ai riflessi. Non ho pensato a 12-13 anni. Comunque il lavoro usurante va in pensione prima, per mandare in pensione verso i 61 anni e mezzo, 62.
0: Beh, ma è usurante sì, tutto ragazzi, ma la guida alla guida tutto il giorno, 8 ore al giorno, per 35 anni è usurante sì. Cioè, allora, tutti i lavori hanno, credo, un'usura, insomma, quella alla guida penso lo sia abbastanza. Ah, per i ghost che mi hanno permesso di svegliare tutto il quarto piano del mio palazzo. E non ti preoccupare, no altri. Aspettate un attimo. Scusate, ma sapete, citofono, no? E sono solo stamattina, per cui allora, dicevamo, dai, la coccola di oggi. Allora, vi do un indizio. È una cosa che si fa con i piedi scalzi. Con i piedi scalzi, dai, è facile, se mi conoscete un pochino dovreste indovinare, forza. Cos'è la cosa che, diciamo, faccio per la prima volta quest'anno, diciamo è un debutto stagionale e si fa a piedi scalzi? Ah, piedi scalzi.
2: Ora, ciao Alessandro, secondo me dopo che hai lavorato te ne vai al mare, a Ostia o da qualche altra parte, a mangiare un bello spaghetto alle vongole, vino bianco, gelato.
0: Brava, brava la nostra Sasa, proprio così. Oggi mi faccio un debutto in spiaggia, che meraviglia, cioè il pranzo, che bello ragazzi, voi non potete capire per me che roba è, mare, passeggiata al mare, sì sì, brava anche il nostro, la nostra serie, sì assolutamente, la sauna dice qualcuno, il nostro Stefano, no il mare ragazzi, non potete capire per me quanto è importante, quanto conti e quanto io non vedo l'ora di poterlo fare. Ma è una roba, la sto sognando da quando abbiamo, diciamo, io e la mia compagna programmata per oggi di potermi fare sto pranzo, camicia di lino, piedi nella sabbia, spaghettino oppure una fritturina e un mezzo litro di vino bianco gelato.

0: Ma l'autista non lo so di camion se è usurante o meno. Io faccio il turbino, patente C, 5C, presa in tempi non sospetti, ormai penso 10-12 anni fa, e comunque lo spiazzo me l'ha già costato quasi 5.000 euro, se non ricordo male. E allora io sono autista, trasporto persone, quindi autobus passa usurante per assurdo. Io che faccio una raccolta porta a porta, quindi diciamo che salgo e scendo dal camion penso 1000 volte,
1: sì,
0: 200-300 volte dal camion tutti i turni, ci viene riconosciuto il logorante, quindi no, purtroppo pensione anticipata nada, ci sta andando che aveva lavoro precoce da noi. Tutti gli altri 67, adesso 68 e vi rispondo.
1: Devi andare, ma che c'è andato a fare in pensione su?
2: Buongiorno Alessandro, vabbè, ma che fai? Ma è ovvio, te ne vai e vai anzi al mare e te vai a mangiare qualcosa.
1: No, allora, per la cronaca, quando diciamo è ancora periodo dell'anno in cui si lavora, diciamo la mia meta marittima, quella da fuga, ecco, la fuga al mare è a Maccarese, dove c'è un piccolo stabilimento chiamato La Playa, piccolino, molto carino, molto tranquillo, una pace della Madonna. E un ristorante che ha cambiato, come dire, chef 2-3 anni fa, è bello. Maccarese, però, vicino a Roma, non è incasinato come Fregene, come Ostia, che è raggiungibile, facile, e quindi, insomma, quella è la mia meta. Ebbene sì, la mia fuga... Quando è che... Allora, mi rendo conto che, per esempio, per me il mare, ecco, la fuga al mare di giorno feriale, in un periodo, insomma, in cui magari uno ancora non è in vacanza, no, ma è ancora al lavoro... Mi rendo conto che per me è tipo la trasgressione, l'evasione, come dire, la giornata che uno dice ma vaffanculo, mi prendo un po' di tempo per me, per noi, insomma, e strappo questo tipo di vizio, di coccola, di lusso che uno si prende. Ecco, per me è questo, c'è la fuga al mare e un pranzo in spiaggia. Per voi qual è? C'è, o meglio, c'è un posto, un'attività, qualcosa che utilizzate come... piccola trasgressione in una giornata che non lo prevederebbe? Non so, dico, una passeggiata in montagna, una nuotata, non lo so, una roba del genere. Io mi sono reso conto che è proprio così, cioè per me è proprio il mare che mi riporta proprio ad uno stato mentale e d'anima assolutamente, come dire, più equilibrato ed intonato con tutto quello che mi circonda. Però se ci pensate, io credo che ognuno di noi possa in realtà averlo dentro, all'interno di sé, proprio absolutely yes. Fatecelo sapere, 3899 106 600, WhatsApp e Telegram, i vostri luoghi di evasione quali sono?

0: E quanto sono belli gli Idols, Kill Them With Kindness. Ho già risposto sopra, ho trovato una passione, sono diventato operatore UAS. Quando posso vado in montagna a volare. Ancora Dario, ciao.
1: Grande Ale, buongiorno. Questa sì che è una gran cosa, prendersi la coccola, la cosa che ti piace. Fai benissimo. A me quello che piace è fuggire quando posso nella mia roulotte, accendere la stufa pure se fanno 80 gradi, perché mi dà idea di casa, e farmi il caffè. Il caffè in roulotte o cucinarmi una cosa in roulotte. Vedi, a cazzo di cane, da solo. La roulotte sta a 4 km da casa, quindi non è che chissà che viaggio devo fare.
0: Poi ci scrive il nostro Massimiliano, per me lo stesso, non riesco mai a trovare un ristorantino decente modello piedi nella sabbia. Guarda, fatti un giro nella zona di Maccarese e vedrai che ne troverai.
2: Buongiorno ragazzi, Max.
0: Ciao Max.
2: Ma da vostro assiduo ascoltatore, sì. Ma merita una canzone, me la metti Hybrid del Michael Romeo? E questo è forse per farvi capire cosa intendo io per musica, sentendo sta cacofonia.
0: Allora, vediamo un po' se la recupero al volo. Ne faccio sentire un pezzettino, ma dura 7 minuti, amico mio, eh? Cioè, nel senso, capisci, radiofonicamente. Faccio sentire un pezzo. Un pezzo della canzone preferita del nostro Max. No, preferita, ma insomma, di un genere, insomma, della musica che lui ascolta. Meravigliosa, chiaramente.

0: meravigliosa, Michael Romeo con Hybrids. Ma ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo dopo il break.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Partiamo?
1: Sì, ma con che auto?
3: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
1: Tipo?
3: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
1: Ok, allora si parte davvero.
3: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
4: Sei su Radio Rock.
5: Get ready!
4: Tutta un'altra storia.

0: show di Radio Rock.
1: Yes.
0: Rock show.
1: Yes.
2: The number one. The only one.
3: Questo è
0: The Rock Show.
3: Il morning show di Radio Rock.
4: L'unico e solo.
0: The Rock Show.
1: On Radio Rock.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti signori. 7, 3 minuti 44 secondi, venerdì 22 maggio 2026. Buongiorno da Alessandro Tirocchi. Buongiorno da Martina Caronna. Buongiorno da Maurizio Paniconi. Buongiorno da Emilio Pappagallo. Vabbè, insomma, buongiorno da chi c'è, chi non c'è. Per il momento sono solo, vedremo cosa accadrà. Depeche Mode.

0: Il Fresh Mod con Never Let Me Down Again. Buongiorno da Emilio Papagallo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E
1: Radio Rock Promotion.
0: Ed eccoci qua con Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock S Roma. Presentano Al Dei Cuore Giallo Rosso. Ieri c'è stato il debutto, il documentario sul difensore brasiliano, in collaborazione con Radio Rock, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, che racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio fra calcio, appartenenza, memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna, con la voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono di Piotta e per info e biglietti c'è il sito nexostudios.it. Torniamo fra pochissimo.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

0: Linda, loro sono i Subsonica su Radio Rock alle 7:14 minuti. Sentiamo chi c'è, 3899 106 600. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Rockers.
2: Buongiorno.
1: Sì, la trasgressione. Dell'andare a mangiare al mare. Sì. Poi durante la settimana ne parlavamo l'altro ieri, che lo stavo facendo io con due amici. E
3: Sassoni,
1: tra l'altro era lavorando a turni, e la trasgressione che mi prendo io è quella di non andare al mare diciamo i giri che fanno tutti durante il weekend, ma farlo durante la settimana.
0: Bravo. Quello che dicevo. Allora, praticamente Max ascolta la versione impegnata dei Dream Theater, ci scrivono, la versione impegnata Dream Theater. Max è il trasportatore.
3: Voglio far capire il tipo di musica, Michael Romeo, cioè nel senso, per carità.
0: Michael Romeo,
3: no, nel senso, grandissimo artista, però non è che dici ho trovato il gruppo
0: particolare che conosco solo io.
3: È un grandissimo artista.
0: Allora, buongiorno, altro che un buon caffè. Questi stanno prendendo pure i pasticcini. De Curta gli la paga. Come De si Curta. Permettono i caffè e i pasticcini?
3: A proposito, scusa, De Curta
0: subito tutti la paga.
3: Mi
0: vai.
3: Sono permesso di andare a calcio i signori che erano di là.
0: Sì, hai fatto bene.
3: Perché in modo insolente mi hanno chiesto un caffè, un tè.
0: No, come si permettono? Calci subito, a prendere a calcio. Allora, Max pensa come non esiste la verità assoluta, come che credi tu? Max pensa come non esiste la verità assoluta e credi tu, Macchese. A me quel genere di musica non piace affatto, lo trovo tutto uguale e poco originale. Posso ascoltare un brano e poi mi ammorba, però non ho ragione né io né tu, sono gusti, solo che da come lo hai richiesto sembrava che tu sentissi l'oracolo.
3: No, stavolta no, l'ha richiesto proprio perché lui voleva farci capire.
0: Un po' però Max ce l'ha sta
3: attenzione. Ah, beh, ma quello perché lui è così, però.
0: È così.
3: Però non è stato
0: dunque
3: carino.
0: Emilio, come si chiama? Emilio, no? Si chiama.
3: Tu Emilio, ma non so con chi ce l'hai.
0: Allora, chi è scritto Emilio, no? Emilio, un uccellino mi ha detto che non te regge andare al concerto dei Megadeth a Ferrara. Io, te, Alessandro, e poi rientra in diretta lunedì.
3: No, ci riporti tu, hai detto.
0: No, sai, mi è stato proposto di andare domenica sera a Verona, sì, a vedere Verona-Roma in macchina. Finita la partita, monti in macchina.
3: Chi ti riporta?
0: Io. Infatti, monti in macchina, ritorni in macchina e via a trasmettere.
3: Scusa, falla.
0: Ritorni in macchina e via.
3: Invece, no, chi te l'ha proposto dovrebbe fare una bella cosa, sapendo che tu trasmetti presto, dovrebbe offrirsi di guidare lui al ritorno.
0: Allora, passiamo a prelevare pure Maurizio Paniconi, tipo sequestro sardo.
3: Non so perché.
0: Pecorino sardo.
3: Mi sembra una cosa alquanto improbabile che Maurizio decida di non dormire per venire a Ferrara a vedere me.
0: No, ma lo incappucciamo.
3: Ok, come atto di forza.
0: Che te credi? Scusa, non ho capito. Che sei scemito? Incappucciato.
3: Che ti credi?
0: Hai perso la trebisonda, non ho capito.
3: Perché hai perso il lume della ragione?
0: Tu sei veramente scapocciato. Ci troviamo con l'inganno, sacchetto nero in testa. Io metterei, no, Davide, perdonami, io metterei un sacco di juta, se permetti.
3: Un sacco di juta e un bandito in culo, che lo piace.
0: Un sacco di merda.
3: Lui in testa.
0: E poi gli mettiamo un sacchetto nella capoccia, diciamo.
3: Tortura
0: così.
3: È,
0: allora, bravo. allora, no, lo torturiamo, questa è la cosa. Allora, io ho idea.
3: Siamo all'argomento del giorno.
0: No, l'argomento del giorno è torturiamo Maurizio Paniconi.
3: Come?
0: In che modo? No, pensavo di fare questo. No, mi è venuto in mente l'upgrade potrebbe essere non Ferrara. Cioè, non andiamo a Ferrara, non vediamo i Megadeth, torturiamo soltanto Paniconi.
3: E basta, cioè, giusto?
0: Cioè, lo preleviamo, lo sequestriamo,
3: sì,
0: lo torturiamo.

0: Diamo e poi lo riportiamo a casa e gli diamo anche il bacetto, no?
1: Che, oh, che serata!
0: Il bacetto della buonanotte ci riporta naturalmente Davide, non fare che il siero pieno di complessi, pieno di paure, dicevo, la lingua, la lingua. Allora, come fai che non possono entrare i tifosi residenti nel Lazio? Le solite pastette, amico mio, chiamiamo...
2: No, il biglietto lo fai comprare da qualcuno che vive lì.
0: Ti posso dire, noi chiamiamo Damiano Tommasi. E ce la risolviamo e ce la gestiamo così, ce la risolviamo
1: Damiano
0: così.
1: Tommasi.
0: Sì. Allora, una busta di fave in testa e un plug anale Inder. No,
1: testa.
0: No. Quello che te pare, basta che prende. Ragazzi, prendete coraggio, per favore. Organizziamoci il weekend. Prendete coraggio.
3: Buongiorno Alessandro da Livorno.
0: Ciao.
3: Vatti a mangiare qualcosina sul mare, vai.
0: Vai.
3: Goditelo fino in fondo. Il perché cacciucco. Come dice la mia zia Franchina, la vita è fatta di scale. A volte si scende e a volte si pila nel culo.
0: Ecco, beh, sì, proprio, sì, effettivamente non fa una piega così. Anche questa. Vai,
4: buongiorno
0: sentiamo.
4: A tutti, mi sono perso la parte prima, fatemi capire. Max ha scoperto dopo 30 anni Symphonix.
0: Allora, attenzione.
2: Dai, non siate cattivi.
0: La vogliamo mettere giù così dura?
2: Non siete cattivi.
0: Non siamo cattivi.
2: Max ha detto, fai sentire questa canzone così vi faccio capire quando vi dico... la musica che sento qual è? L'ho messa.
0: L'hai messa?
2: Un minuto perché erano sette.
0: E lui come ha reagito?
2: Più detto nulla.
0: Non ha più proferito parola.
2: Nulla.
0: Allora, la mia prima scappata quest'anno me la faccio martedì a Sofia o Sofia, che dir si voglia, a Serdica per vedere i Maiden. I Maiden. Allora, senti questa. Io e te acchiappiamo Maurizio Paniconi.
2: Gli mettiamo.
0: Lo incappucciamo per bene. Gli mettiamo prima il cappuccio. Prima gli mettiamo, sai, quelle cose che si mettono in aereo, no? Quei sacchetti,
2: la mascherina,
0: quei sacchetti
2: del vomito, no?
0: No, del vomito, sì. Ci ficchiamo Maurizio Paniconi dentro, ci vomitiamo dentro.
2: Il plug?
0: Shakeriamo, plug, aereo, Sofia, concerto dei Maiden e lo riportiamo a casa. Che bello, vai.
5: Buongiorno.
2: Salve.
5: Se dovessi torturare qualcuno, io gli strapperei le unghie dei piedi e lo farei andare a giocare a calcetto a Ostia.
0: Maurizio Paniconi.
5: Sulla spiaggia.
0: Allora, sulla spiaggia a Ostia.
1: È tutto contento di questa trovata. Ciao, amici.
0: Ciao, ragazzi. Allora, sì, l'argomento del giorno. Come torturereste Maurizio Paniconi. Molto bene. Arrivano i Rage Against the Machine con Bulls on Parade. Piani per il vostro weekend. Si parte, si va a vedere chi, dove.
2: Chi?
0: Che so, dice, vado a vedere Caetano Veloso a Madrid. Caetano Veloso a Madrid. Per dirne una.

0: duro al nostro Maurizio Paniconi, lo portiamo, lo portiamo via, però poi lo riportiamo a posto.
1: A questo punto ci serve poi un van, rimettiamo al suo 8 posto. Posti con i vetri oscurati.
0: Assolutamente sì, ragazzi.
2: A parte i Symphonix, li conosco da una vita, come Dream Theater e tanti altri gruppi, certo, ma però quando ti chiedo un pezzo non mi metti 10 secondi, mettilo tutto.
0: Tutto.
2: Se metti 10 secondi che senti? Solo l'intro.
3: No, veramente,
2: cioè,
3: ho messo un minuto.
2: Un pezzo progressive metal, cioè, dura almeno 5-6-7
0: allora,
2: minuti.
0: Amore mio. Allora, metti anche 10 minuti, 20 minuti.
2: Ma l'hai messo. Ma è come, scusa, che ne so, mettesi a tavola e assaggia soltanto, ma manco l'antipasto.
0: Un'oliva. Un'oliva
1: però, tesoro mio, Max, amore bello de papà. Io dico, ma prendi la cosa bella, no? Tu sai che abbiamo dei tempi radiofonici. È stata accolta la tua richiesta. Abbiamo assaggiato questo brano per 1 minuto e 20. Lo vedi come si è fatto? Poi io ti difendo.
0: Diciamo che lui, Max, è fatto così. Gli dai il dito e vuole il braccio.
1: E prendi il culo. Non capisco perché. Max.
0: È fatto così. È fatto così. È la sua caratteristica. Oh, mi fai salutare Alessandro da Fonte Nuova, che ieri ho incontrato al cinema, non mi ricordo più a quale cinema, perché ciao, abbiamo fatto 200.000 cinema ieri, però forse all'Adriano,
1: infatti, bene.
0: Vabbè, comunque, che ci scrive: ieri ho avuto il piacere, direttore, di salutarla e quasi preferirla a Pluto Aldair. Sì, è vero, Alessandro ha schifato Pluto Aldair ed è venuto direttamente da me dicendomi: io vi ascolto tutti i giorni e e io gli ho detto: c'è tutta sta pazienza che sopporti, però oggi non c'è Maurizio Paniconi, si può fare anche uno strappa la regola, no?
1: Sì, oggi sì.
0: Regola.
1: Oggi
0: comunque,
1: è più piacevole.
0: Prima della visione di Aldair, cuore giallo rosso, portasse bene a Verona, fine settimana si parte direzione Zagabria a vedere un gruppo punk rock croato di cui neanche si sa l'esistenza, ma ci si va. Ma è bellissimo questo.
1: Ragazzi, sì, pensa se scopri le cose più belle. Una cosa meravigliosa.
0: Ma poi, al di là di quello che puoi scoprire, sono le cose più belle, che partire così un po' verso l'ignoto, che non sai che quello che ti aspetterà. Bravo, bravo Alessandro.
1: Hai fatto boom.
0: Grande abbraccio ad Alessandro, che ho avuto modo di incontrare, come tanti di voi. C'era anche un ragazzo al barberino, adesso non ricordo più i nomi, che mi ha salutato dicendo: io ascolto da
1: Vincenzo.
0: Una vita, Vincenzo probabilmente, sì Vincenzo. Dopo l'incappucciamento e il plug anale suggerisco svariate percosse, poi portatelo a un concerto di Gigi D'Alessio, altro che Maiden. E no, noi gli portiamo, lo portiamo proprio ai Maiden apposta,
1: perché li odia, quindi,
0: lui,
1: cioè,
0: li odia.
1: Non è che li odia,
0: no,
1: però
0: non è li odia, però c'è stata quella vecchia ruggine con sti versi, no?
1: Un pugno.
0: Sì un pugno. Allora, esatto, tortura per... allora, Emi, risenti il messaggio di Max, che Ale lo ha letto molto morbido, molto morbido. Tortura per Mauro, molto morbido.
1: Molto.
0: Tortura per Mauri, 2 ore di fila sotto al sole con 40 gradi a comprare un biglietto per una partita di calcio ammanettato a bilancioni. Vabbè.
1: Bello,
0: è ammanettato,
1: bellissimo, capito, perché bello, però
0: si la scena, lui ha ammanettato Gigi Bianchi,
1: non si può muovere,
0: lo comprare il biglietto,
1: cioè gli rompe il cazzo tutte le cose. Bello,
0: cioè, però proprio Maurizio ci ha portato bene,
1: no,
0: perché
1: sono meglio di te, sono
0: invece il suratto, radio Bilancioni libera. Allora, Alessandro, ovviamente sono la punta, no? E dai, su,
1: ci ho messo anche un pezzino da però
0: vabbè. Allora, dai, Aless, è come se tua moglie ti cucina ma te fa mangiare solo due forchettate, no? Ti dicono,
1: è giusto,
0: i nostri,
1: si mantiene la linea, no?
0: Altro che Michael Romigno, mettete Ilona Staller con Muscolo Rosso, Gianni Drudi con l'uccello, questa sì che è musica. Max, in para.
4: A Maurizio di entrare tipo squadra SWAT, sfondate la porta, un colpo di taser e lo stordite, gli legate mani e piedi con le fascette, gli mettete una busta in testa per asfissiarlo, un'altra maschera nera così non sa manco dove lo portate, e ve lo ingroppate.
0: Così,
1: ingroppate.
0: Questa fine, questo finale, vado ad ingroppare. Li facciamo fare la fine di Aldo Moro a Maurizio.
1: Non
0: in senso, ma in senso
1: Aldo
0: buono.
1: Moro.
0: No, effettivamente no. No, intendo dire in senso buono, chiaramente, no?
1: Qual è il senso buono? Incapretta uno. Qual è?
0: Che c'è il lieto fine poi, no?
1: Ingroppate, forse.
0: Che ingroppiamo, quello è il lieto fine. Va bene, arrivano i System of a Down con Hypnotize. Tutto è bene, quel che finisce bene, ragazzi. Ah, che bello.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
3: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
4: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
8: E usata? Da 0100.
7: Assistenza e ricambi? Da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
8: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.
9: Valigia pronta?
10: Sì.
9: Documento preso?
10: Certo.
9: Bagaglio a mano?
10: Eccolo.
9: E il parcheggio?
10: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
11: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Romana Auto.
12: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
16: Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio
2: Rock. E noi rientriamo alle 7.37, venerdì 22 maggio 2026. Questo è il The Rock Show. Ripartiamo con i Soundgarden. Torniamo indietro 1996 con Pretty News.
3: Radio

0: Daily News, loro sono i Soundgarden. Abbiamo un po', allora, solo 10 secondi di canzone. Ah, oggi facciamo questo, ci facciamo fare le nostre ascoltatori le richieste musicali e noi accontenteremo 10 secondi di canzone. Facciamo 30 secondi, va.
1: Dai, 30,
0: non di più.
1: 30 si può fare.
0: 30 secondi di canzone per le canzoni che sceglierete.
2: Che è l'argomento del giorno, cioè foto modificate con l'intelligenza artificiale di tutti i possibili sequestri del mondo.
0: No,
2: però
0: l'argomento del giorno è canzoni di cui volete ascoltare però i primi 30 secondi.
1: Adesso.
0: Il
1: prossimo intervento sarà un altro.
0: Sì, un altro, se lo vogliamo. Vai, sentiamo.
3: Buongiorno. Per torturare Maurizio Paniconi,
1: che c'è nata?
3: Basta farlo assistere ad un convegno di Salvini.
0: Bello, allora.
3: Con l'obbligo di applaudire.
0: Lo faremo fare. Che è l'obbligo di applaudire?
1: Applaudi.
0: Ah, lo faremo fare a Maurizio, tipo stile Arancia Meccanica, cioè con la cura Ludovico, per Matteo Salvini, la cura Ludovico. Vabbè.
1: Sai che pensavo pure un'altra cosa?
0: Cioè, capito, le palpebre aperte, lui si deve
1: guardare.
0: Arancia Meccanica. Lui si deve guardare
1: gli spilli.
0: Lui si deve guardare.
1: Una piccola appendice: invece di dire diteci la canzone e facciamo ascoltare 30 secondi, invece perché non ragioniamo sulle canzoni che secondo voi nei primi 30 secondi sono impattanti da morire?
0: Sì.
1: Cioè, i 30 secondi. E dici, porca troia, questa c'è un attacco.
0: Sì. All'attacco tu dici?
1: Cioè, nel senso che nei primi 30 secondi di una canzone dici, ma porca miseria, scava
0: allora,
1: un solco con le
0: altre.
1: Che non
0: like
1: deve essere solo per forza.
0: An Egyptian delle Bengals.
1: Sì.
0: Che c'ha quell'attacco, quelle chitarre pazzesche,
1: le
0: no?
1: Batterie.
0: Le batterie con la doppia cassa,
1: quei bassi.
0: No? Walk like bravissimo. Delle
1: e poi
0: Bengals.
1: Parleremo focus su Eddie Irvine.
0: Non era questa. Eccola qua. Focus su Ed Irvine.
1: Che cosa
0: ti faceva pubblicità?
1: Quanto bello, cioè,
0: camminare in una Valle Verde. Bellissimo. Le scarpe. Meraviglioso. 30 secondi,
1: Irlandesone,
0: Sì. Nord Irlanda.
1: Ah, nord? Tipo Derry?
0: No, era un paese, però nel Nord Irlanda.
1: Piaceva Mansell a te?
0: Allora era di Newtown, perché vivo a Dirvana, di Newtowners. Ed è un paesino
1: subiaco.
0: Un ridente paesino della contea di Down in Nord Irlanda. Allora ragazzi, 30 secondi, Eclissi di Salmo, 30 secondi.
1: Sì, è potente, è vero.
0: Eclissi di Salmo, 30
1: secondi. Salmo c'ha quasi sempre dei grandi attacchi.
0: Attenzione, l'eclissi subsonica. Vai. 30 secondi.

0: Mi ricorda qualcosa, però, lo sai? Mi ricorda qualcosa di rock, di. Mi ricorda. Alive dei Pearl Jam. 30 secondi.
1: Dei Pearl Jam, secondo me, i 30 secondi più impattanti sono quelli di Porch.
0: Ah, bellissimo. Ivan, grazie.
1: Graziani?
0: Ivan, grazie, Graziani.

0: Questo è un terrorista.
1: È un terrorista che ha bussato.
2: Allora, signori, 30 secondi. Honey White dei Morphine. Honey White. Mi piace sto giochetto, eh?
0: È figo, cavolo.
2: Ah, va, va, va, va, va, va, va, va, va.

0: rubrica, si chiama Solo la punta. ed è bello. Fantasma linea 77. No rubrica.
1: Solo la punta.
0: Solo la punta, signori. Perché c'era un mio amico che diceva solo la punta non è tradimento, no?
2: So se... Però è vero.
0: Eh sì. Appoggiato.
2: Appoggiato.
0: Eh sì. Pensando quello che volevo. Tra Silvia che voleva morfina, invece linea 77 con fantasma.

0: Ma chi è? Io ho aperto la porta, pensavo fosse Martina. Dov'è Martina? Quanto sta?
1: Non so, si è affacciata e se n'è andata.
2: No, sono Martina. Sono io, proprio io. Non è uno che si è affacciato la mia voce.
0: Oh, David Bowie, Station to Station. È bello mettere 30 secondi di un brano che dura 10 minuti e 17. È molto bello. Station to Station di David Bowie, proposta da Daniele. Che ascolti 30 secondi, praticamente non hai sentito niente.
2: No, però...
0: È timida Martina, non vuol venire.
1: No, si sente un po'...
0: Si sente un po' in successione.
1: Cosa fai? Cosa fai? Apri la porta e entra. Che cazzo c'è,
0: no,
1: succede?
0: No, tra l'altro voglio dire... Non lo farò gli ospiti. Certo, siamo degli ospiti che siamo in onda.
2: Lei aspetta fuori. Lei, scusate,
0: ho pudore, posso? Ho pudore, non voglio.
3: Vabbè, era per educazione. Buongiorno.
1: Non sei mai stato educato.
0: Abbiamo fatto questo nuovo, questa nuova rubrica,
3: mi
0: Martina.
3: Mi piace tantissimo, non l'ho ascoltata.
0: Ti piace solo la punta? Bello, solo la punta. Una nuova rubrica che praticamente... Che cazzo mi avete fatto mettere? E questo comincia col treno.
2: Poi 30 secondi su 10, ragazzi.
0: No, ma stiamo su 10 minuti, siamo a 48 secondi. Non so che mi avete fatto mettere. Vabbè, bello, Crawling dei Linkin Park. Crawling, sai che tanto che non la riascoltiamo, Crawling dei Linkin Park?
1: Non lo faremo, 30 secondi.
0: No, solo 30 secondi, ragazzi. Quella è la, è il giochetto, è quello lì, c'è poco da fare, ragazzi. 30 secondi, vai. Crawling dei Linkin Park, via. Riccardo l'ha chiesto.
1: Bravo Riccardo.
0: Bravo Riccardo, persona per bene.

0: Crawling, basta, 30 secondi, più che sufficiente,
1: basta
0: più che
1: così.
0: Sufficiente. Questa meravigliosa rubrica che abbiamo inaugurato oggi, che faremo tutti i giorni da, sì, da oggi a...
2: Bello, una mezz'oretta?
0: Sì,
2: oggi a domani.
1: Sì,
2: domani
1: mi non era come già allora, bestemmie. Tanto se, come, no.
0: Allora, attenzione,
1: quello
0: attenzione,
1: è un peccato,
0: domani è sabato, ma lunedì... Quanto è vero Dio,
1: sì.
0: Noi faremo una rubrica solo la punta. C'era un mio amico che diceva solo la punta non è tradimento. Era
1: diciamo che c'è
2: no, se tu ci pensi,
1: no,
2: c'ha ragione.
1: Allora, per quale motivo? Scusa?
0: Però lo sai che tanta gente pensa così. Allora, c'era una mia amica in un'altra radio tanti anni fa che dice, mi diceva che lei era uscita con un ragazzo che lei era fidanzata, però era uscita con un ragazzo che faceva il fonico nella radio,
1: sì,
0: dove stavamo. E diceva, ma non abbiamo fatto sesso, quindi non è cioè non c'è stata la penetrazione, quindi non è tradimento. Quindi cioè, il confine lo metti un po' dove cazzo di per te, no? Diciamo, non
1: sì,
0: è.
1: Diciamo, sì,
0: beh,
1: questo.
0: Insomma, a seconda anche degli accordi,
2: solo
0: no?
2: La punta.
0: A seconda degli accordi,
1: ah, certo,
0: solo
1: certo.
0: La punta, painkiller. Però attenzione, Judas Priest, painkiller, che è questa.

0: cioè, voglio dire, Judas Priest, Painkiller o Touring Breaks, Painkiller? Vedete diversi.
1: Abbastanza. Bella.
2: Da qui stiamo al mare.
0: Al mare, progressivo, si vola, mare. Si vola. Questo con le ciabatte proprio, eh?
2: Al mare, sì, queste ciabatte,

0: ci sono delle canzoni che tu in 30 secondi riesci a capire tutto, e ci sono delle canzoni che in 30 secondi manco sono partite praticamente.
1: È vero.
0: Song to the Blair, che dura poco di più di 30 secondi, sì, quindi infatti, diciamo che va bene. Però insomma, qualcuno di voi la proponeva, vediamo un po' chi è. Song to the Blair, che dura praticamente 30 secondi, sì. Maurizio. Ovviamente Ale, tutte in playlist queste canzoni, è
2: certo,
0: ovvio.
2: Le ha messe tutto, ci mancherebbe altro.
0: Tutte in playlist. Basta, basta, basta, basta, è troppo. Territori Sepultura. Territori Sepultura. Primi 30 secondi iconici, eh. Chi è qua? Marco, bravo Marco.
2: Cioè, mi verrebbe...
0: Bravo Marco.
2: L'idea di tirare l'acqua al mio mulino, però ragazzi, scusate, ma no, se parliamo dei primi 30 secondi impattanti, metal vince sempre.
1: Vabbè.
0: No. Che posso dirmi? Posso dirmi?
2: Che vuoi dire? Una... No, perché secondo me invece di...
0: Posso dirmi o no?
1: Secondo me io puoi dire.
2: Mi puoi dirmi?
1: Me sì.
2: Però
1: posso
2: allora ti lancio una sfida. Facciamo un gioco. Prendi 20 canzoni, ne metti 10 metal e 10 come te pare a te.
1: Vabbè, ma è per
2: sentiamo
1: ma di base
2: il groove.
0: Che, vabbè, ma che è il groove, così, dai. È di base il groove, dai.
3: La fune di Elio e le storie tese.
0: No. Mi rifiuto.
1: Questa no.
0: Questa mi rifiuto. Impattanti. Molto. Allora, ragazzi, it's Johnny's birthday... Di George Harrison. Beh ragazzi, attenzione.
2: Harrison.
0: Giorgio Harrison. E poi dura 45 secondi sta canzone.

0: scenari apre questa?
1: Questa apre moltissimi scenari. Amon Amarth, The Pursuit of Vikings.
2: Senti che roba.
0: Ma perché a te basta c'è sta sfida a rare, sta con sfida rare,
1: lo so, basta con sta violenza.
2: Mamma mia.
1: Quando ti mettevi su sta batteria che ci facevi due cose così.
2: Che bello, cazzo.
1: Oh, sai cosa ti piace pure? Bravissimo, Mechanical Animals.
2: Sì, detto, bravissimo.
1: Bravissima,
0: bravissima
1: Diana.
0: Ah,
1: bravissima Diana. Bravissima, mi hai ricordato Mechanical Animals, solo la punta, signori. Attenzione. Ottima.

0: e poi c'è la versione italiana di questo brano che è Mi piacciono le sbarbine degli Skiantos.
1: Non credo che sia.
0: È diciamo un po' la
1: controparte.
0: La controparte italiana, no? Diciamo del così, la del reverendo. No, anzi, il reverendo.
1: Diciamola tutta.
0: La controparte americana degli Skiantos. Che poi praticamente è finita.
2: Piacciono le sbarbine.
0: Sbarbine. Oh, ragazzi, a proposito di attacchi pazzeschi, dice forse sono banale, ma la banalità qualche volta
1: premia,
0: ha il suo perché.
2: Sentiamo.
0: E allora mi dice perché non Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses.
3: Banalità a parte,
0: banalità,
1: banalità,
0: perché è una canzone che ha 1.681.422.635 riproduzioni,
3: ci sarà pure un motivo.
0: Però banalotta.
1: Sì, però insomma conoscono
0: banalotta. Banalotta.
3: Archiviamola così.
0: Ah, Beautiful People.
1: Bella, sì. Bella,
3: ho messa stamattina. Bella.
0: Però Marilyn Manson abbiamo già messo, no? Marilyn Manson.
3: Vabbè, 30 secondi.
0: The Beautiful, no. Solo la punta?
3: Puntina, dai.
0: Solo la puntina. Una puntina. Diciamo solo l'assaggio. Come la vedi, solo l'assaggio? No?
3: Assaggetto, dai.
0: Solo un assaggetto, solo un assaggetto. Eccola qua. Senti. Questa cominciava così, eh?
3: Che tu dici? Com'è calmo questo pezzo? Invece no.
1: Però apre un sacco di scenari.
3: Scusa, metti.
0: Bello. Che scenari
3: cavi?
0: Che
3: roba. Metti i primi 30 secondi di Master of Puppets.
0: No, questo no.
1: Ale,
0: non lo posso,
1: tu esageri però. Sai.
0: Ale, stai esagerando. No.
3: Fare così. Livello ingroppante.
0: Oh, smells like the spirit. Nirvana ci proponeva. Chi è qua? Ci propone Carlo. Bravo Carlo. Facendo un frullato di canzoni.
1: Sì, ma allora anche immediatamente riconoscibile che attacca subito è Wedge Balls of Fire.
0: No,
1: quella faccio.
0: No, questo
3: sei
0: no.
3: Arrivato a tardi e hai rovinato tutto.
0: Hai rovinato tutto, è arrivata la poesia, Martina.
3: Sì. Hai buttato via una giornata, dai.
0: Bella ragazzi.
1: Forse anche una rota.
0: Bella. Vabbè, senti, basta. Abbiamo detto fin troppo. Abbiamo fatto ascoltare fin troppo. Sentiamo che
3: ma veniamo all'argomento.
4: Forse in 30 secondi.
0: Sì.
4: Ma luglio, agosto, settembre nero degli Arias?
0: No. Questo
1: bella,
0: non,
1: però,
0: questo
1: però,
0: non
1: ecco,
0: diciamo, ve lo consento. No, siamo fuori target, ragazzi.
1: Forse,
0: siamo
1: forse
0: fuori,
1: un pelo.
0: No, siamo fuori discussione. Cioè, come si dice?
1: Fuori di melone. Giochi, fuori dai melone. Giochi.
0: Fuori, no, fuori dalla circonvallazione, no?
1: Fuori
0: in questa maniera.
1: Sì, giusto. Era proprio quello.
0: Era, scusa, vai con gli Aria.

0: Senti qua, progressivo, eh?
1: Mamma mia.
0: Di vola.
1: Che spettacolo. 14 giugno a Ferrara.
0: Si va, rapiamo Mauri e si va.
1: Incappucciamo
0: Mauri.
1: Ce lo ingroppiamo.
0: Lo ingroppiamo, lo riportiamo a casa e poi andiamo a Ferrara.
1: Bello.
0: Vai, attenzione. Bello, bello, bello,
2: so,
0: dai,
2: nato,
0: basta. È più che sufficiente.
2: Penso che Mauri preferirebbe essere ingroppato che non ascolta i Megadeth.
0: Allora, allora, no, lo ingroppiamo mentre ascolta i Megadeth, no? A turno.
2: Sarà felicissimo.
0: Sarà a turno, a turno. Allora, attenzione, signori, veniamo all'argomento del giorno. Prima
1: Eddie
0: però
1: Irvine.
0: C'è Irvine, prima però c'è Erbedico, no? Erbedico. Just for fun.
3: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
4: Allora, Ermedico, secondo lei chi c'ho?
5: Ma secondo me è un principio di morbo di Pakistan.
4: E che morbo è?
5: Ma è quello che tremi.
4: Ma quello non è di Parkinson?
5: No signora, è suo, non di Parkinson. Avanti al prossimo.
6: Buongiorno Ermedico.
5: Buongiorno, allora mi dica, secondo lei che c'ha?
6: Secondo me c'ha la pressione alta. E secondo lei che me posso prendere?
5: Dicono che per la pressione alta va bene l'hashish.
6: Ma è sicuro dottor?
5: Sicurissimo, vada vada. Pronto?
7: Augino, sono Ermedico in prima linea.
5: Oh, ciao, bello.
7: Senti, allora lì come va?
5: Va bene, bene, ho appena prescritto una cosa a uno che ha la pressione alta.
7: E che gli hai dato?
5: È il solito, l'hashish.
7: L'asix, vorresti dire. Pronto? Ci sei?
5: Sì.
7: Vabbè, dai, sti cazzi, tanto in quella clinica sono tutti vecchi. L'essenziale è che te fai pagare.
5: Sì, sì, tranquillo, ma dentro stai?
7: All'altra clinica, due piccioni con una fava. Senti, ma qualcuno ha capito che sei il medico in prima linea, immagino, è portantino?
5: No, non credo, perché sta a fare un bel lavoro proprio.
8: Presto, presto, correte!
7: Oh, mi raccomando, se qualcosa va storto, tu non sei il medico, ma Roberto Stronzetto.
4: Non è possibile, ma stava tanto bene, presto!
5: Ok, perfetto. Mo provo a mannare che mi sa che ha infartato il vecchio, quello dell'hashish.
7: L'asix, si dice l'asix.
5: Sì, sì, quello è l'asix.
4: Ermedico, presto!
5: No, chi è ermedico? Io mi chiamo Roberto Stronzetto.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
5: Partiamo?
6: Sì, ma con che auto?
5: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
6: Tipo?
5: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
6: Ok, allora si parte davvero.
5: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
7: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
8: That'll be fun.
9: Yeah? Good.
7: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
10: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: E noi rientriamo alle 8 e 6 minuti, oggi è venerdì 22 maggio 2026, lo facciamo con David Bowie, la sua Changes.
2: Radio Rock, back in time.

0: che la maggior parte di queste canzoni avrei voluto ascoltarle tutte.
1: Pure io.
0: Però è un po' complicata, avrei potuto avere altro che 3 ore, avrei potuto avere 30 ore per ascoltarle tutte. Vabbè, arriva la nuova dei Social Distortion.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su.

0: Social Distortion con The Way Things Were at 25 su Radio Rock. Personality Disorder. Si propone qualcun altro di voi. Abbiamo detto che cosa, Alessandro?
1: Diciamo i 30 secondi impattanti delle canzoni. Proponetecele, noi valutiamo.
0: In devo dire che il Metal vince 10-0. Intitolato Solo la punta.
1: Solo la punta.
0: Metal vince. Però senti qua, per esempio, gli Sued anche.
1: Sì, è vero.
0: Oh, attenzione, Pantera, Hook.
2: Beh,
0: insomma, questa è la proposta di Andrea.

0: Io stavo pensando, ragazzi, che sono talmente tanti i nostri ascoltatori che non facciamo, che non riusciamo ad accontentarli, certo, tutti, nemmeno facendo ascoltare 30 secondi. Allora, la settimana prossima faremo una prova.
1: 10 secondi.
0: Faremo 20 secondi. Poi, se non funzionerà, faremo 10 secondi. Poi faremo 3 secondi. Tipo sarà banda, praticamente. Poi andremo in negativo addirittura.
1: Esatto, beh, meno 2.
0: Vediamo che cazzo succede. Attenzione. Marco, Epic Pay No More. Lo senti? Qualcuno ci scrive: senza Maurizio la trasmissione dovrebbe durare 30 secondi. Io oggi, mi spiace tantissimo che non ci sia oggi, perché l'avrei voluto vedere segnare tutte le canzoni.
1: Sarebbe
0: mi
1: avrei
0: detto: Mauri,
1: scrivile
0: tutte, Mauri.
2: Secondo me sarebbe stato felice.
1: Sì,
2: povero
1: sì.
2: Mauri, lo vogliamo ricordare così.
0: Povero Mauri. Ieri mi ha mandato un vocale tipo alle 9:30, facendo le presentazioni. Nei cinema mi arriva un vocale pietoso.
2: Bravo, pure io, ho pensato pure io. Ieri sera
3: mi sento molto bello.
2: E allora che
1: cioè,
2: muoia.
1: Cioè io l'ho consolato, voi invece l'avete...
2: Che consolato.
1: L'avete dato in testa.
0: Allora mi chiedono You Suffer dei Napalm Death. Ma sai che non la trovo qua su... Non la trovo qua su...
1: Spotify.
0: Che poi, spoiler, perché poi Fear of the Dark, 30 secondi iconici, eh?
1: Sì.
0: Anche Fear of the Dark molto lunga.
2: Beh, allora scusami, Però io te la butto lì. Scuso. Il Mustache Libertà.
0: No. Non esagerare adesso, però. Non esagerare. Fear of the Dark.

0: oggi dice Houses of the Holy.
1: Bella.
0: Però non è una canzone. È un,
1: è un album.
0: È un album dei Led Zeppelin. Quale canzone vuoi ascoltare? Dice disimpara, insegna a disimparare a contare quattro. Attenzione. March of the Pigs dei Nine Inch Nails. L'abbiamo ascoltata credo ieri o l'altro ieri. Insomma,
1: l'altro ieri,
0: l'altro ieri o ieri, insomma, o due, tre giorni fa, quattro giorni fa, non lo so, adesso un mese fa, se non ricordo bene. Vabbè, sì, bello, bello attacco anche questo, eh.

Patrizio Borbone, Song Patrizio, no. For the Dead dei Queens of the Stone Age. Che ne pensi? Bella attacca anche quello, sì. Song for the Dead, dall'album Songs for the Deaf. Senti.

0: Questo dobbiamo ascoltare tutto l'attacco, se no non vale. Vabbè, bellissima, no? Bellissima, molto molto bella. Va bene, di nuovo Van Halen. Van Halen vanno forti, vanno ragazzi. Forti. Dobbiamo fare una piccola classifica dei gruppi che avete citato di più. Sicuramente ci sono dentro i Van Halen.
1: La faccio io.
2: Devi fare tu, Ale.
0: Falla tu. Brava, scrivi,
2: ah,
0: scrivi
2: Ale. Scrivi.
0: Grande di facimento di questa canzone che fecero gli Apollo 440, quelli di Stop the Rock, te la ricordi? Go back to the rock and see it at 440.

Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
5: Oh papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: La spesa?
10: Fatta.
9: La lezione di Pilates?
10: Fatta.
9: La visita al museo?
10: Fatta.
9: Lo screening per il tumore del colon retto?
10: Fatto.
11: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
9: E il rinnovo della patente?
12: Oh no!
13: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
14: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
13: Dinanzi a richieste inconcepibili,
15: mi fa tutto un po' più grosso?
13: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
16: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
17: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticket.
18: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
19: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
20: Radio Rock.
19: Tutta un'altra storia.

0: to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Sono gli Strokes con Someday. Rientriamo alle 8 e 41 minuti.
2: Radio

0: con Someday. Allora, Dance on a Volcano dei Genesis ci scrivono, molto bella, dall'album Trick of the Day, anzi l'apertura proprio di Trick of the Day. C'è qualcuno che si è messo in ascolto solo da pochi minuti, ragazzi, ci ripropone Sabotage dei Beastie Boys, ma l'abbiamo già messa Sabotage. Anche su Money for Nothing rischiamo di non ascoltarla, perché se ricordate anche Money for Nothing c'ha un intro lunghissimo. Lunga. Comincia così, sentiamolo. Ecco, così.
1: Così.
0: Così, così.
2: Bella.
0: Bella, sentiamo solo questo.

0: finito, non siamo arrivati neanche, neanche alla, alla partenza della chitarra. Dunque, Knights of Sidonia, abbiamo 127 messaggi in coda, allora vediamo un po'. I Muse, quindi, Knights of Sidonia, vediamo un po'. No, volevo vedere quando partiva, ma insomma siamo quasi a un minuto. Penso che possiamo fare ben poco. Aspetta, eh? Se no poi...
1: No.
0: Ho qui tutto il giorno. Eh sì, più di un minuto, ragazzi. A Marche, c'è rotto il cazzo. Abbi pazienza, scusa. Knights of Sidonia, Muse...

0: bello il western dei
1: bello
0: news.
1: Bellissimo, io volevo, ragazzi, io volevo finirla così, toglierci subito di mezzo queste canzoni, invece... non riusciamo a finirla, aumentano anziché diminuire.
2: All male,
1: Californication, Around the World, Red Hot Chili Peppers. Dobbiamo accorciare 12 secondi?
0: No,
2: oppure andare avanti
1: a oltranza,
2: sbracando tutta la programmazione
1: fino a mezzanotte.

Bello anche questo attacco, ragazzi. Vabbè. Poi invece Welcome to the Black Parade, My Chemical Romance. Questa è la proposta di Giulio da Perugia, che ci propone questo. Molto bene. Vai, sentiamolo, vai.

0: Black Parade, loro welcome to the Black Parade, loro sono i My Chemical Romance. Vabbè, vediamo chi c'è, ecco, qualche vocale.
1: Allora scusatemi anche i primi 30 secondi di Bomb Track dei Rage Against the Machine.
0: Allora, anche Rage Against the Machine, se vuoi segnare, Ale, direi che assolutamente anche i Rage Against the Machine vanno fortissimo, e quindi vabbè, ascoltiamo dai, proprio l'attacco. Ecco, vabbè.

0: fantastico, fantastico. Oh, qualcuno ci propone i Disturbed con Down with the Sickness. Visto che il cantante dei Disturbed firma i missili, direi di ascoltarne 20 secondi solo.
1: Sì,
0: giusto. Facciamo un downgrade.
1: Che poi è un bellissimo attacco, maledetto lui.
0: Lo so.
1: Bellissimo pezzo in genere.
0: Sì. Oh, una grande band, sicuramente.
1: Grande band,
0: musicalmente
1: sì, sì.
0: Una grande band. Ragazzi, vi devo fare una preghiera, però indicatemene una sola, se no non ne usciamo via. Già siete tantissimi, se poi ne mettete più di una a testa, io facciamo così: metterò solo la prima che ci segnalate. Quindi, se poi ne doveste scrivere altre, io non ne prenderò, non le prenderò
1: non è nostra
0: in
1: responsabilità.
0: Considerazione. Basta. Nirvana, Come As You Are. Questa è la proposta
1: Nirvana
0: di
1: pure vanno,
0: Patrizio. Anche Nirvana, sì, devo dire.
2: Sì.

0: don't consider a cheating now.
1: Oh, senti qua Ale, ho per te, ho per te Mindless Self Indulgence con Shut Me Up. Senti, senti questa qua se ti piace, eh.

0: Certo, i primi 30 secondi, ragazzi, è complicato. Pantera, The Great Southern Tranquil, e anche il Pantera, devo dire,
1: sì,
0: molto citati. Oh, fatemi fare un saluto ad Anton Giulio, che ieri era in una delle tre sale nelle quali abbiamo presentato Aldair Cuore Giallo Rosso, e mi scrive: ieri sera ho riconosciuto subito la voce prima del volto, perché io ho preso il microfono e ho cominciato a parlare prima di entrare.
1: Voce per campo.
0: Quindi ha sentito qualcosa. Vabbè, Alto Giulio, grazie. Intanto, Pantera. Ci sta, ci sta. Ascoltiamo la nuova dei Deep Purple, che fa parte delle nostre 15 novità, e poi torniamo. Brand new music right here.

con Arrogant Boy dagli ultimi, poi apriamo il sollazzo del pappagallo di oggi, gli ultimi messaggi, Stone Cold Crazy, qui aumentano ragazzi, aumentano costantemente anziché diminuire, non riusciamo a smaltirli diciamo così, però qualcuno proponeva i Queen di Stone Cold Crazy, vediamo un po' chi è, credo Fabio, se non sbaglio, sì, Fabio proponeva i Queen, anche devo dire anche Stone Cold Crazy ha un bel attacco, bello potente, con un bel riff. Niente male, non a caso la rifecero i Metallica, no? Se vi ricordate, live spesso e volentieri. Senti qua.

Eccola, ogni tanto, ragazzi, ogni tanto ho delle difficoltà nel mettere solo 30 secondi, perché sono talmente belle che è complicato. Vabbè, adesso mandiamo la pubblicità, dai. I'm shipping up to Boston dei Dropkick Murphys. E vabbè, anche qua siamo nella leggenda, la colonna sonora di The Departed. Molto bene.

0: Va bene, ma il cielo è sempre più blu. Rino Gaetano, facciamo questa cosa schizofrenica. Dai,
1: bello,
0: ragazzi,
1: però,
0: chi è che ha chiesto Rino Gaetano? Claudio, bravo Claudio.
1: Sì.
0: Attacco spettacolare a non pleasure dei Joy Division. Altro attacco spettacolare.

0: l'altro, ragazzi, è uscita fuori una gran bella playlist. Ah, a parte tutto, è uscita fuori una gran bella playlist. Cioè, se. Se dovessimo, insomma, no, metterle in fila queste canzoni, sarebbe comunque i primi 30 secondi di Time dei Pink Floyd. Qui ci sveglia, te sveglie.
1: Ti sveglia, infatti.
0: Metti l'intro di Nanette Dumeu dei Tazenda, Senti che rock. In Between Days dei Cure, Dr. Alibi di Slash, oppure Slope John B dei Me First and the Gimme Gimmes, Forma e Sostanza dei CSI, anche quella ha un bellissimo attacco, no? Un bellissimo riff anche su Forma e Sostanza dei CSI, quindi magari 30 secondi ce li concediamo prima di mandare la pubblicità. È vero, non attacca subito anche questa? Qualche secondo per...

0: difficile scegliere voi, ragazzi. Io sto andando in ordine perché sennò Super Sex dei Morphine.
1: Bellissima.
0: Bellissima, meravigliosa, bell'attacco, molto cinematografica anche questa. È i Puya o Puja, Fundamental, bellissima. Black Label Society con Stoned and Drunk, Song for the Dead. Poi si ripetono ancora anche qualche canzone che è già stata citata, si... qualcuno di voi la ripete perché giustamente magari si è sintonizzato negli ultimi secondi. Pantera Broken, i Pantera vanno alla grande. Queens of the Stone Age, Motorhead, i Deftones con Around the Fur. Vabbè ragazzi, dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità, torniamo fra poco, sarà Sollazzo e Pappagallo, magari lo riprenderemo questo esperimento di 30 secondi per o forse faremo 20 secondi a questo punto.
1: Forse 10.
0: Siamo con 137 messaggi da leggere, quindi insomma, vabbè, lo ripeteremo magari abbassando la quota. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo.
2: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Torna la Notte dei Musei, giunta quest'anno alla 16ª edizione. Dalle 20 di domani alle 2 di domenica i musei civici e molti altri luoghi della cultura della capitale accoglieranno il pubblico con aperture straordinarie, concerti, performance, proiezioni, visite e attività speciali pensate per tutte le età. Sono ripresi i lavori per il completamento dei due poli scolastici previsti come opere nella convenzione urbanistica Stazione Aurelia nel municipio XII. L'asilo nido e la scuola dell'infanzia non erano state completate a causa di problemi del cantiere che Roma Capitale ha sbloccato in questi giorni. Torna a Roma Videocittà, il Festival della Visione e della Cultura Digitale, dal 10 al 12 luglio al Gasometro. Installazioni luminose ed esperienze immersive animeranno la manifestazione che sceglie quest'anno l'acqua come tema centrale. Info su comune.roma.it.
0: La spesa?
2: Fatta.
0: La lezione di Pilates?
2: Fatta.
0: La visita al museo?
2: Fatta.
0: Lo screening per il tumore del colon retto?
2: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
0: E il rinnovo della patente?
3: Oh no!
4: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
5: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
6: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
7: Valigia pronta?
8: Sì.
7: Documento preso?
8: Certo.
7: Bagaglio a mano?
8: Eccolo.
7: E il parcheggio?
8: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
9: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: grandissima band che qui a Radio Rock trova assolutamente albergo. Li ascoltiamo da tanti anni, sono usciti con un nuovo lavoro anticipato da questo singolo Punching the Flowers, appunto da un paio di settimane fra le nostre 15 novità. Diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris.
1: Buongiorno.
0: Io mi sono convinto che ragazzi, nemmeno se io provassi semplicemente a leggere tutti i titoli delle canzoni che avete suggerito,
2: visto che
0: stiamo a 145 messaggi non letti, io penso che, e continuano ad arrivare, io penso che nemmeno leggendo i titoli riuscirei a farlo alla fine della trasmissione. Perciò adesso apriamo il Sollazzo e Pappagallo. Questa settimana, questo weekend in sala esce solo un film, incredibilmente strano. La settimana di solito escono tanti film, oggi invece... ieri, perché sapete che i weekend cinematografici iniziano con le uscite al giovedì da qualche anno a questa parte, e ieri ha debuttato solo un film, Aldair Cuore Giallorosso, di Simone Goda, un film di cui non so molto. Boris, se vuoi dirci qualcosa?
1: Ma neanche io.
0: Si deve vedere col veleno.
1: Scritto benissimo,
0: scritto molto bene, scritto molto bene,
1: scritto benissimo. Aldair sereno, contento, felice, chissà grazie a chi, tra l'altro.
0: Sì, non ne può più Aldair, te lo assicuro, non ne possiamo più nessuno perché siamo stanchissimi, però è diventato sempre più loquace, anche le presentazioni.
2: Certo,
0: ieri piano piano si è sciolto e ci ha raccontato delle cose belle, insomma, quindi... però
1: a un certo punto gli avete detto anche basta, Alda.
0: Non esagerare. Tra l'altro, oggi e domani ci saranno ancora due presentazioni, oggi e due domani in sala con i saluti di Aldair.
1: Dove, subito.
0: Non me lo ricordo, cioè me lo ricordo, ma non so. Vediamo un attimo se ti riesco a dare il dato al volo. Penso
3: perché non è semplice.
0: Non è semplice, ma lo farò. Allora, dalle 20 oggi alle 20 a Porta di Roma.
3: Sì.
0: Sala 7 del cinema Porta di Roma, oggi alle ore 20 i saluti in sala di Aldair, Sandro Bonvissuto e regista Simone Godano. Alle 21:30 saremo al The Space, Parco dei Medici, sala 18, quindi attenzione. Poi
1: c'è Fast and Furious sul raccordo comunque.
0: Bravissimo, Fast and Furious sul raccordo.
1: Sì. Più o meno non so se mi interessano di più le due presentazioni o il video di voi che da parte
0: di loro perché io oggi non ci sarò, mi sostituirà Riccardo Cotumaccio oggi. Però domani invece alle 19:30 al Lux e alle 21 al Greenwich.
1: Lux, quindi, bello
0: Lux.
1: Lux a che ora? Lux a
0: alle
1: che
0: ore
1: ora?
0: 19:30 domani al Lux e poi a Greenwich. Poi ovviamente
1: anche lì Lux Greenwich, no?
2: Sì.
1: Fast and Furious
0: è una passeggiata. Pure ieri poi capì che giro che abbiamo fatto, pazzesco. Ringrazio ardentemente i ragazzi di Samarcand, la compagnia di taxi che ci ha assistito, e Fabio in particolare che è stato nostro Virgilione per tutta la serata. Però volevo anche dirvi che queste sono le uscite, cioè sono gli orari delle sale in cui ci sarà il saluto dal Dair, ma insomma il film poi andate a vedere quando vi pare, ovviamente, perché in tante sale a Roma, in tante sale in tutta Italia, quindi scegliete quella che preferite.
1: Il film che ha commosso Claudio Amendola e Pietro Castelletto, ricordiamolo.
0: Sì, beh, non solo loro.
1: Pietro mi ha quasi devastato la schiena dicendo: ma che avete fatto? Meraviglioso, meraviglioso.
0: Allora sì, ho visto che ha fatto un post bellissimo, grazie Pietro. E quindi andate a vedere nel primo weekend, si dice in questi casi, no? No.
1: È fondamentale perché
0: oggi, domani, subito,
1: sì,
0: adesso.
1: È fondamentale vederlo nei primi tre giorni, perché se poi volete che il film abbia forza, abbia la possibilità di rimanere nelle sale oltre questi tre giorni, bisogna dare un segnale forte, perché i film italiani poi hanno anche, diciamo, un passo diverso, i distributori li tolgono prima, e quindi insomma ragazzi, se vi piace dovete anche parlarne, non vi basta guardarlo.
0: Molto bene, al limite possiamo parlare di qualche film o di qualche serie TV da vedere a casa quando non andrete a vedere Aldair Cuore Giallorosso.
1: Solo
0: per
1: serie
0: il resto
1: TV,
0: vabbè, se avete delle domande fatecele.
1: Allora,
0: cioè, Aldair
1: il Cuore Giallorosso, esatto. Poi Aldair il Mandaloriano, cioè anche no?
0: Aldair io non ti lascio solo.
1: Aldair non ti lascio solo.
0: Aldair Ladies First,
1: bravissimo.
0: Aldair Amarga Navidad. Aldair
1: Aldair e Pedro Almodóvar, no? Che sono
0: i due facce della stessa medaglia
1: di USA 94, bravo. Ricordiamolo. Aldair, bravo. E Pedro Almodóvar,
0: bravo. Aldair Passenger, sì. Aldair, sì, Star Wars, come ricordavi.
2: Certo.
0: Tu Benissimo, ragazzi.
1: Star Aldair.
0: Bravissimo. Dunque, ragazzi, io direi di fare così. Ascoltiamo i Legwagon, poi torniamo. Parleremo
1: di Aldair.
0: Giallo Rosso, delle cose che potrete vedere, serie TV, film potete vedere a casa quando non siete al cinema, a vedere Aldair, Cuore Giallo Rosso.

0: è bello.
1: È bello, Aldair vince alla fine.
2: Vabbè, dai, dici, a parte Aldair Cuore Giallo Rosso, dopo averlo visto, quale altro film si può guardare? Ecco, mettiamo
0: l'ho visto due volte.
2: Esatto, e averci portato tanti amici, naturalmente.
1: Esatto.
2: No, però io guarda, sono contento di una cosa, ragazzi. Sono le prime vibes, perché il film è uscito ieri, quindi ancora siamo agli inizi. Ma tutte le persone, già dall'anteprima e poi la prima di ieri, coloro che mi hanno scritto dandomi un feedback a caldo, mi hanno parlato di un film meraviglioso, quindi che lo diciamo noi che l'abbiamo fatto, diciamo vale zero, vale poco, diciamo. Però mi fa piacere che, allora, ieri è andato anche, per dire, è andato anche Marione a vedere il film, mi ha mandato un bellissimo messaggio uscito dalla sala e mi ha scritto: chi non ha visto questo film non ha mai conosciuto Aldair. Che è una cosa, secondo bellissimo, me, molto bella da dire, per fotografare.
0: E così quando... Marione ha già superato il 95% dei critici cinematografici, con una già sola frase.
2: La frase la metteremo sul... No, però per dire, ha emozionato tanti, quindi insomma, mandateci, ecco, magari anche se andate poi al cinema questo weekend, anche lunedì o martedì, insomma, mandateci i vostri feedback, raccontateci quello che vi è piaciuto, anche quello che non vi è piaciuto, perché se c'è qualcosa che, tanto, che avreste fatto diversa... Noi non lo leggiamo, no? Anzi, vi banniamo proprio,
0: sì,
2: a quel punto.
0: Vi blocchiamo, però insomma, poi fatelo.
2: Bene.
0: Cioè,
2: è... dunque, e no, me l'hai spoilerato, Boris. Allora, io mi rivedo Breaking Aldair.
0: Bellissimo, vabbè,
2: ragazzi,
0: bellissimo.
2: No, non ne usciamo. Dicevo, c'è un film dopo
0: bisogna parlare di Mandalorian Grogu, secondo me, per convincervi a non andare a vederlo, andare a vedere Aldair.
2: Bravo,
0: Giallo Rosso, bello, il conflitto di interessi. Scusa Silvio se non l'avevo capito
2: all'epoca.
0: All'epoca, ma è davvero gustoso. No, scherzi a parte, allora, mi piace molto il momento in cui Pedro Pascal, Baby Yoda e Aldair fanno la scena madre, no? Il triello.
2: Scherzi a parte.
0: Alla Sergio Leone.
2: Che bello.
0: Però a parte... è bello, però.
3: Bello, Baby Yoda e Baby Yoda, esattamente questa scena.
0: Baby Yoda, Pedro Pascal, Aldair e Sandro Bonvissuto. Io, Disney,
3: reale,
0: io ci penserei.
3: Bello.
2: Ragazzi, io non so da chi sono più attratto sessualmente, se da Pedro Pascal, Sigourney Weaver o Martin Scorsese. Cioè, tra tutti e tre io non saprei chi scegliere, francamente.
0: Io
2: forse Scorsese, perché tra un po' muore.
3: Forse per quello,
2: non ci posso più andare a letto.
3: Tempistica, però
2: Pedro
3: Pascal
2: c'ho tempo. Vabbè, però ci abbiamo più tempo, dai,
3: so,
2: giovane.
3: Però...
2: Pedro Pascal, tanto c'è niente da fare per te, quindi
3: non lo so.
2: Ne roba per te, Marti.
3: Ahimè.
2: Ci pensiamo noi. Prego, Boris.
0: No, allora è interessante come esperimento, cioè non è neanche un esperimento, è proprio, diciamo, anzi una fecondazione in vitro, perché che cosa succede? Intanto è il primo capitolo dopo sette anni abbondanti di Guerre Stellari. Contate che non era passato così tanto tempo, se non tra la prima trilogia e la seconda, che poi è la seconda e la prima, insomma, vabbè, lo sapete, che appunto era arrivata a fine anni 90, quindi dopo diversi lustri. Però poi è ricominciato, diciamo, la saga di Guerre Stellari, e non si era mai aspettato al cinema così tanto tempo per un nuovo capitolo. Motivo abbastanza semplice, perché nel frattempo abbiamo avuto tre serie del Mandaloriano, abbiamo avuto insomma uno sviluppo anche con Clone Wars, insomma uno sviluppo televisivo molto forte dell'universo di Guerre Stellari, e ovviamente questo è il punto di caduta di questo universo. Grande, e qua secondo me si capisce quanto è diverso la destinazione televisiva dalla destinazione cinematografica. Perché grande entusiasmo, se vi ricordate, per The Mandalorian,
2: sì.
0: Grande entusiasmo per Baby Yoda, ma alla televisione. Cioè, la percezione di quello che tu vedi alla televisione è una cosa. Arrivano al cinema e tu intanto ti ritrovi due ore che sono esattamente, se tu le guardi, secondo me quelli bravi, cioè quelli che stanno in sala, non i proiezionisti, come si chiamano, i gestori delle sale bravi, hanno messo il primo e il secondo tempo, hanno saputo dove metterlo, perché sono proprio due puntate attaccate, si vede dalla struttura narrativa, dalla struttura di scrittura, e anche questo non sarebbe un peccato. Però per far andare la maggior parte delle persone a vederlo e rubare così, tra l'altro, spettatori ad Aldair Cuore Giallo Rosso, perché era poi questo quello che loro volevano fare, non aggiungono né tolgono nulla al personaggio rispetto a quello che hai visto in televisione. Quel poco lo spiegano, le citazioni sono poche, i camei sono pochi rispetto alla serie TV, non sarebbe neanche male, perché dice lo rende autonomo, ma così praticamente lo depotenzi. Sembra uno di quei capitoli di passaggio dei Marvel Movie che, in attesa di Avengers Endgame, praticamente non raccontavano nulla, e queste sono due puntate che non

0: hanno nemmeno una forza, diciamo, nella trama orizzontale, ma sono semplicemente due puntate praticamente autoconclusive. E in più c'è una drastica riduzione della ricerca del target, cioè dall'adolescente, insomma, anche un po' nerd, che era la prima trilogia, che poi era la seconda, eccetera, eccetera, eccetera, si arriva a questo che è un family movie diretto all'infanzia, di fatto, no? Con questo Baby Yoda, questo animatronic in digitale, che sembra i pinguini di Happy Feet, cioè quella classica personaggio comico che smorza ogni volta l'azione, il dramma, ti fa divertire, ti tiene sempre su, esattamente come si fa con i bambini, e diventa quasi più importante dei protagonisti, che di sicuro non è la destinazione che aveva in passato Yoda, ma neanche forse Baby Yoda nella TV. E voi direte, e allora è tutto da buttare? È tutto da buttare, tra virgolette, per chi come me è un amante di Guerre Stellari. Se questo non si chiamasse, cioè non facesse parte del universo Guerre Stellari, vi direi, è un ottimo family movie, portateci i bambini. E purtroppo ve lo devo dire, perché tanto, se non sapete niente di Guerre Stellari, questo è l'ideale per entrarci, perché tanto non ci entri. Quindi, portateci i bambini, assolutamente. È un film da 6 e mezzo, un film che si può vedere. Detto questo, temo che sia la lapide sull'universo Guerre Stellari, per come lo conosciamo, certo. e sta diventando qualcosa di molto più simile ai
1: Transformers. C'è qualcuno che scrive, volevo chiedere a Boris se si può vedere il film senza aver visto la serie TV. Buongiorno.
0: Serenamente. Il problema è proprio quello, però è un problema, cioè nel senso, certo, se tu costruisci un universo e non lo usi,
1: che stai facendo?
0: In un contesto come quello di Guerre Stellari, che ha fatto della costruzione, no? di questo immaginario un elemento fondamentale, per cui tu potevi far tornare Mark Hamill dopo 30 anni, e sapevi benissimo che cosa ti aspettava, e ti aspettavi, e anche chi non l'aveva visto in qualche modo la leggenda della saga ti aveva anticipato, vuol dire che è cambiato completamente la struttura, cioè proprio è cambiato l'immaginario.
1: Senti, intanto chiudiamo. Visto ieri, bello emozionante il film Al del cuore giallo rosso. Cosa negativa si dice la parola Lazio un paio di volte. Sì. Allora, no, dire una cosa.
0: Posso dire. Grazie a un paio di persone che stanno qui dentro si dice meno di quanto si era detto all'inizio.
1: Sì, assolutamente sì. Però devo dire anche un'altra cosa, l'abbiamo sottolineato anche nel corso delle interviste che abbiamo fatto ieri. È un film, ve lo assicuro, non ve lo direi se non fosse così, che si può tranquillamente vedere se non sapete nulla di calcio.
2: Confermo al 100%.
1: Ok Martina, confermo
2: e sottoscrivo.
1: Se non siete appassionati, se non sapete nulla, se non ti fate la Roma, non è importante, perché racconta una storia, la storia di una vita, di un percorso, no? Sarebbe come dire, io per leggere Open the Agassi devo essere esperto di tennis. Naturalmente no. Quindi insomma andate sereni e tranquilli, perché insomma
3: è un film sullo sport come paradigma di vita, su uno sportivo,
1: assolutamente,
3: non solo un calciatore.
1: Sì, va bene. NoFX con Linoleum, torniamo fra poco.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Romana Auto.
0: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
5: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25, grupporosati.it.
6: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
7: Partiamo?
8: Sì, ma con che auto?
7: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
8: Tipo?
7: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
8: Ok, allora si parte davvero.
7: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: mi fa tutto un po' più grosso?
9: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
13: Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: E noi rientriamo con You Somebody. Loro sono i Kings of Leon.
2: Radio Rock, back in time.

0: saluto a Boris, Miriam, bene, poi ma Marco, una volta finita la programmazione in sala, Cuore Giallo Rosso uscirà su qualche piattaforma, non possiamo dirvi nulla, ma ci stiamo lavorando alacremente e vedremo, insomma intanto andatela a vedere in sala per non perderlo e poi si vedrà. Quello che accadrà lo scopriremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, probabilmente a venire.
1: La prossima vita anche.
0: Vabbè, Boris, di Star Wars, Mandalorian e Grogu abbiamo parlato, di Aldair, Cuore Giallorosso, che è il film della settimana, abbiamo parlicchiato, diciamo così.
1: Poco.
0: Cos'altro c'è da vedere o da evitare?
2: Allora, io purtroppo avrei tanto voluto dire che era da vedere, però ne parlo perché, diciamo, sicuramente gli amanti del genere l'avranno notato. Parlo di Passenger, e adesso possiamo direttamente mandare i K-pop. Perché Andre Ovredal è secondo me un mezzo genio, è uno che ha fatto un film che si chiama Autopsy, che era, lo so che ti sembra incredibile, praticamente ambientato in un corpo che morto che non era morto.
0: Ok.
2: Ora immaginate questa roba, che cosa può essere. Poi
3: cioè,
2: ha fatto un film su Dracula, che tornava in vita su una nave, ed è uno bravissimo. A me è una delle cose secondo me più nuove, mi ricordo Buried, cioè quello che era un horror ambientato, poi era praticamente tutto buio con qualche luce e qualche cosa all'interno di una bara in cui uno era stato sepolto vivo.
3: Terrificante,
2: 90,
3: mamma
2: 90
3: mia,
2: minuti
3: cosa...
2: in cui questo
3: sì,
2: bussava.
0: L'ho visto, sì, era veramente inquietante.
3: Era
2: geniale, era fatto benissimo. Secondo me,
3: sì,
2: una delle frontiere di innovazione dell'horror degli ultimi anni, quello di ridurre gli spazi. E Ovredal è bravissimo perché, appunto, si era chiuso in un obitorio per il primo film e spesso e volentieri addirittura nel come si chiama, nel cunino, no, nel
3: fornetto, proprio
2: nel,
3: dentro,
2: no,
3: dici?
2: Nel, proprio, sì, dai, sai, quelli che
3: frigorifero,
0: il cassetto,
3: nel frigorifero,
2: il fregno. Tecnicamente bravissimi, è bello fare la radio con voi.
0: Esatto.
2: E poi, appunto, con Dracula si era in qualche modo allargato con una nave, adesso torna a diciamo ridursi lo spazio, perché il punto di partenza secondo me era fantastico, cioè che uno dei generi più inflazionati del cinema, in particolare americano, cioè di un certo immaginario americano, che è quello dell'on the road, diventa il fattore stesso orrorifico. Cioè il Passenger altro non è che un demone che colpisce i viaggiatori. E quindi si fermano una coppia che è in procinto di sposarsi, e che prima di sposarsi, giustamente, che fa, una coppia di Brooklyn, va a farsi un giro in camper, una sorta di viaggio prenozze, perché già è faticoso sposarsi, già è faticoso fare i traslochi, perché non andarsi a fare un giro in camper che ti spezzi la schiena. E tirano su un passante, altra cosa che una coppia che si sta per sposare, a meno che non voglia fare sesso a tre, diciamo, è abbastanza improbabile. E tirando su questo passante tirano su il demone, che ovviamente farà diventare quel van il luogo in cui si costruirà questo horror. Allora, Ovredal aveva tre cose fondamentalmente. La prima era la capacità di, appunto, costruire degli spazi claustrofobici, ma di muovere la macchina in maniera virtuosa, piani sequenza, giochi di luce e via dicendo. La capacità di andare verticalmente con pochi movimenti, pochi avvenimenti, anche se poi c'erano, andare verticalmente sul concetto di paura, sul concetto di terrore, sul modo di raccontare l'orrore in una maniera diciamo strutturata. E infine il fatto che ha questa incredibile, aveva, direi, perché in questo caso è molto, risulta molto meno, ha questa incredibile capacità comunque di costruire una narrazione attorno a tutto questo. Cioè, quindi, mentre sia su Dracula valeva, sia su Autopsy, riusciva a dare una backstory a qualcosa a cui era difficile dare una backstory, perché quando succede poco e succede in un contesto, trovare la backstory, trovare il motivo per cui sei arrivato là, e dargli una credibilità, è un fatto di scrittura, di narrazione. Sappiamo che, tranne che quelli di Aldair, Cuore Giallorosso, di sceneggiatori bravi ce ne sono pochi. Qui manca un po' tutto di tutto questo, nel senso che c'è sicuramente la sua bravura, i suoi tecnicismi, ci sono i piani sequenza, c'è tutta la sua bravura estetica, però la scrittura è molto più sciatta, perché tu ti ritrovi di fronte a un'opera, a un film in cui questo demone che dovrebbe in teoria essere insieme a Dracula nel suo immaginario uno dei demoni più interessanti, è una specie di rimasuglio tra sensi di colpa cattolici, leggende metropolitane, è buttato là, non riesci mai a dargli uno spessore, una credibilità, non riesci mai a veramente tenerti addosso l'orrore. È tutto molto superficiale, è tutto legato alla situazione della scena in corso, mentre prima era tutto legato all'angoscia dello sbattere contro le pareti, del non... E qui invece c'hai un van, potresti avere mille possibilità, perché è vero che stai quasi sempre dentro al van, ma è vero che il van si muove, quindi si è dato delle opportunità in più. E quindi purtroppo, lo dico per gli appassionati, perché sicuramente avranno sentito parlare di Ovredal e alcuni avranno visto i suoi film e lo avranno aspettato Passenger con molta foga, sì, con molto desiderio, purtroppo è il primo veramente passaggio a vuoto, no, tranne che per la scena in cui la coppia incontra il Dair, cuore giallo rosso, e li salva.
0: Quindi va bene, Passenger, quindi caro Boy, non si deve vedere. Non avrai altro film.

0: molto bene, pare che il demone abbia pensato ad un attore con le fattezze di Claudio Lotito, ci scrivono, eh? Che so, lo so, però insomma,
1: vero,
0: tutto
1: vero.
0: Può essere.
2: Buongiorno, poi diventa Radio Rock, dico, ma so. Il nome del regista di questo film del Van, della cosa che se riesce a capire, lo dite tipo...
0: È proprio così.
3: Si chiama
0: Brrrr.
1: André Ovredal.
0: Ovredal.
1: Anzi, Ovredal.
0: Ovredal.
1: È quella O tagliata a metà.
0: Ovredal. Vabbè, dobbiamo parlare di qualcos'altro. Forse c'era rimasto di... credo ci sia rimasto dai film uscire questa settimana di parlare di Aldair
1: Giallo Rosso.
4: Giallo Rosso.
1: Vogliamo dirlo, è il film della settimana. Cioè, e poi posso dire...
0: Se non fosse fine settimana è qualcosa che non funziona.
1: Però è drammatico, perché se non l'avessi scritto sarei più sereno nel dire che è il film della settimana, che tendenzialmente ti dice anche com'è il resto della settimana per quanto riguarda però onestamente è doloroso non poterlo dire con cognizione di causa, nonostante sia il film della settimana.
0: Hai visto il documentario su Sakamoto distribuito da Nexo Digital per caso?
1: No.
0: C'è un bellissimo, che ne so, non ho visto, però immagino che sia bellissimo perché lo distribuisce Nexo Digital, quindi sarà sicuramente meraviglioso. Documentario su Sakamoto che insomma...
1: Che va all'Hard Rock Café.
0: Sì, Sakamoto, che purtroppo è morto qualche tempo fa, ha lasciato scritto nel suo testamento di andare a vedere questo documentario su di lui solo dopo aver visto Aldair
3: Cuore.
0: Mi raccomando, ha detto. L'ha scritto in giapponese, hanno tradotto.
3: Vabbè, ma tu l'hai letto
5: poco
3: in giapponese?
5: Prima di morire.
0: No, l'hanno tradotto. Mio fratello
4: ha chiuso dicendo Suzuki.
0: Sì, poi ha chiuso così. E poi
1: non posso continuare.
0: Ma tu non sai che c'ho una ascoltatrice io? Cioè noi insomma abbiamo un'ascoltatrice, però all'epoca ce l'avevo io, mi sa che poi non ce l'avevate ancora, che mi ha scritto un giorno, dice io conosco quello che dici
3: no,
0: Suzuki.
3: Davvero?
0: È il suo professore giapponese.
3: Io lo voglio conoscere.
0: Allora gli ho detto portamelo assolutamente
3: certo,
0: qua. Insomma abbiamo trattato un pochetto, non so se volevi sordi, non so. Abbiamo trattato un pochetto.
3: Aspetta, fallo.
0: E alla fine questa ascoltatrice, che mi ricordo ancora, si chiama Michela, mi ha scritto...
1: è morto?
0: No, mi ha scritto non se la sente.
3: Non si ricordava la battuta.
0: Non,
1: no, ragazzi, io non posso andare avanti.
0: Bello. Mi ha scritto non forse più avanti, ma non sa se
5: quello ricordarci la tua celebre battuta.
0: Ma quella ha sentito.
3: Com'era?
4: Sai, a proposito di questo,
0: non voglio essere troppo legato a quella cosa.
1: Mi viene in mente Forget Paris, poi tu dici quando uno fa il critico cinematografico è malato di mente. Forget Paris. Che se vi ricordate un film con Billy Crystal, Deborah Winger, film esilarante, tutto quanto, a un certo punto c'era uno dei personaggi di contorno che era il padre di lei, quindi diciamo il futuro suocero di lui. Lui andava in giro e lui era malato di Alzheimer e non Billy Crystal ma il vecchio padre di lei, se ne andavano in giro e lui leggeva tutte le pubblicità e... ossessivamente leggeva questa pubblicità che è una cosa che a me è rimasta in testa per anni, che faceva te la sei cercata, l'hai avuta Toyota, e credo che lui sia rimasto unicamente nella storia del cinema solo per quella battuta.
5: Questo e già poi lo rende il mio
1: ma
5: idolo.
1: Nell'originale che cosa diceva? Suzuki.
0: Allora attenzione intanto perché lui che si chiama Al Yamanushi credo sia andato ovunque tranne che al The Rock Show, perché credo che sia sul cazzo Maurizio Manigoni, non ci sono altre spiegazioni.
3: Allora, però
1: e infatti oggi lui
0: ho ritrovato
1: Al Yamanushi.
0: No, ho ritrovato il messaggio di Al Yamanushi. Ah, l'ho detto Suzuki. Allora,
1: ciao,
0: attenzione
1: Al,
0: signori, perché vi ho ritrovato il messaggio
3: bella
0: di Michela.
3: Bella che è riuscitissima,
0: bellissima,
3: bravi ragazzi.
0: Bellissima. È più bella così secondo me. Allora, dunque praticamente lui l'8 maggio 2023 mi scrive Michela, al momento è molto impegnato riprese e doppiaggio, il che vuol dire che non ci vuole, perché gli facciamo schifo.
1: Quindi noi doppiamo
0: cose diverse. Proveremo il momento giusto perché mi piace la creatività radiofonica. Dopodiché io solleticando gli alluci della nostra Michela. Come vogliamo dire? Gargarozzando.
4: Non so perché mi sono eccitato.
0: Stai pure io un pochetto.
1: Sì, cioè, tu l'hai solleticato i suoi alloci dicendo.
0: Allora, leccando gli interstizi.
4: Beh, no, diventa un po' troppo.
0: Tra le dita dei piedi.
4: E nel frattempo, pronunciando la parola
0: mentre leccavo gli interstizi delle dita dei piedi degli ascoltatori, no, di tutti gli ascoltatori, metaforicamente, che è quello che noi facciamo la mattina.
3: Tutti i giorni.
0: Lei mi dice.
1: Cos'è il rock show? se non una leccata di interstizi.
0: Nel il 19 dicembre 2024, bello, quindi un anno e mezzo dopo, mi scrive Al, ha risposto così, e mi gira il messaggio di Al, e il messaggio è questo qua, senti che bello. Ciao Michaela, grazie per l'interessamento al signore di Radio Rock. Sono sempre stato pigro in promozione, con vecchiaia ne sono ancora di più. Perdonami, tante fortune a te.
1: Ma promozione,
0: vabbè,
1: di che?
0: Ma io dai, a ma promozione punto di che? Ma rilancio, dai, e leccherò l'interstizio del signor Yamanushi.
1: No, l'interstizio. Mentre Michela mi guarda.
3: Quale interstizio?
0: Calma, tra i piedi. Tra i due piedi, diciamo, no? Tra i due piedi.
3: Mentre Michela, tra i piedi?
0: No. Allora, Michela leccherà l'interstizio
1: dei tuoi alluci,
0: dei nostri alluci, mentre Yamanushi dice Suzuki.
1: Io credo che quest'ultima frase ci
0: non
1: varrà,
0: verrà più, diciamo.
1: Sai, credo ci varrà una, proprio una denuncia.
3: Dovresti aggiungerla come frame in più al dai il cuore
0: cosa, hai sbagliato scena. Tutto, perché il signor... No, però, è nostro, però non, è, non è nostro, è bravissimo, però perché Neri Marcolè l'ha voluto incontrare? E noi no.
3: Ah sì?
0: Ah no, però l'ha incontrato in studio di registrazione di Marco, ci sono i video.
1: Perché sono doppiatori tutti e due.
3: No, perché lui ha una marchigiani in realtà.
0: Sei doppiatore te.
3: Era questo.
0: Siete doppiatore.
3: Io sì, sono doppiatore.
0: Sei doppiatore te.
1: Adesso la state ignorando. Ha fatto tre battute una pressa all'altra, un enfisema.
3: Io sto pensando
5: per quale motivo si è creato.
0: Allora fermi tutti. Sta pensando.
5: No, no, dico, perché si è creato tutto stipe e tutta questa delusione intorno a uno che nella vita ha detto Suzuki.
0: No,
5: con
0: che
5: tutto il rispetto, no,
0: ma come ti permetti?
1: Ha anche fatto, la voce, ha anche fatto la voce del gladiatore.
0: La voce del gladiatore,
3: no, quello era Luca Ward.
0: No, era lui,
1: l'amico del gladiatore.
0: Era lui, era Luca Ward.
1: Quello che arrivava il leone,
0: ha doppiato Luca Ward.
1: Arrivava il leone e lui faceva Suzuki.
0: Beh, ragazzi, vi posso dire una cosa. Allora, posso dirvi una cosa, ragazzi?
1: No. Torno alla carica. Fatto Godzilla.
0: Torno alla carica con Michela.
5: Tu non te la segni, vedi?
0: Torno alla carica. Che
5: scrivili, cara,
0: allora,
5: Michela.
0: Cara Michela,
1: cara Michela,
5: cara Michela, mannaggia la madonna.
0: Posso dare anche il cognome di Michela?
3: No.
0: Il codice fiscale?
3: No, senta,
0: intanto, l'indirizzo?
1: Intanto un caro saluto e una leccata agli interstizi che tu sai.
0: Allora, beh, oddio, così.
3: Ecco, io non approccio.
0: Hai ragione. Quando è giusto
1: parlare dietro.
0: Cara, intanto io ho scritto cara Michela, basta.
3: Cara Michela mi piace.
1: No, cara Michela, invialo. E poi non le scrivere più per un mese.
0: Cara Michela, basta, invialo, basta. Aspetta, ti posso dire una cosa? Se non capisce quello che le sto dicendo,
3: non
0: sta ascoltando il The Rock Show, e perciò non leccheremo più nessun alluce.
3: Niente di niente.
0: Niente più,
3: proprio
0: no. No, ragazzi, è una cosa vergognosa. Sì. Chiamiamo Taglio.
1: Almeno toglieremo i calzini prima di
0: raccogliere. Oh, chiamiamo Taglio, che è divertentissimo, il figlio di Al, Taglio, musicista. Allora chiamiamo Taglio. Però Taglio che fa? Ci fa Suzuki a modo suo. Ah no, però forse Taglio.
3: Ma che musica?
0: Allora noi corrompiamo, fermi tutti, corrompiamo Taglio
1: Suzuki
0: e gli diciamo: vieni qua, ti passiamo la tua musica, ma ti devi portare dietro papà.
3: Ah, ecco,
5: portare... A me mi sembra tutto troppo questa cazzata.
0: Allora, no, devi portare... no, però facciamo, no, ma è una questione di principio.
3: Tu non vedi il potenziale di questa cosa.
1: Avete notato che quando Paniconi non c'è, Tirocchi fa il Paniconi,
5: sì, per forza.
0: Beh, cioè, perché la quota, quel ruolo va coperto, quel ruolo
1: tipo,
0: va coperto.
1: È tipo il siamese, che muore il siamese
6: e sono Lotito che fa l'autostop con i sposi.
0: Allora, Lotito che fa l'autostop con gli sposi.
3: Bello. Bello. Bello. Non vedo l'ora di vederlo.
1: Ma lui sale solo su Suzuki.
0: Meraviglioso. Ragazzi, purtroppo è andata così. È andata così. Grazie Boris in questo weekend dedicato all'uscita in sala. È l'unico film che va visto questo weekend, vale a dire Aldair, Cuore giallo rosso, in tutte le sale a Roma e anche nel resto d'Italia per gli amici che ci seguono in DAB. Prego, caro.
1: Aspetta, ho l'idea definitiva per far andare tutti quanti gli ascoltatori romanisti al cinema. Se non andrete sia stasera che domani a vedere Aldair, Cuore giallo rosso, domenica a Verona, succederà qualcosa di brutto,
5: di orribile. C'hai ragione, bravo.
0: Però c'hai ragione.
5: La promozione è questa, bravo.
3: Bravo, Boris.
5: Hai capito che noi siamo poco scaramantici, quindi.
0: Ho scritto cara Michela e basta.
5: Bello.
0: Cara Michela. Allora, questa trasmissione si chiama cara Michela.
1: Mi raccomando.
0: Cambiamo tutto, signori.
1: Io lo faccio per voi.
0: Se lunedì o martedì al massimo non abbiamo Al Yamanushi qui nei nostri studi,
3: forse è un po' difficile.
0: Succede l'irreparabile. Succede il patatrack. Va bene, grazie a tutti, Aldair, Cuore giallo rosso. Ciao Boris.
3: Ciao.
0: Ciao. La settimana prossima.

0: Avete ascoltato
1: The Rock Show.
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: me va tutto un po' più grosso?
9: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
13: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
14: Partiamo?
15: Sì, ma con che auto?
14: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
15: Tipo?
14: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
15: Ok, allora si parte davvero.
14: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
16: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud.
17: Radio Rock.
16: Tutto

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Slipknot la notizia dell'uscita il 12 giugno anche su CD e vinile colorato di Look Outside Your Window, già pubblicato in formato digitale lo scorso 24 aprile in occasione dell'ultima edizione del Record Store Day. Ora preordinabile, l'album composto da 10 tracce venne registrato dal gruppo nel 2008 subito dopo il più celebre All Hope Is Gone. Proseguiamo con i The Last Internazionale, di ritorno dopo poco più di un anno nel nostro paese per due concerti nei programmi il 14 e 15 novembre al Legend Club di Milano e all'Alchemica Music Club di Bologna. Biglietti in prevendita da oggi presso i circuiti autorizzati MC2Live a partire da 31,05 euro, commissioni incluse. Infine Bruce Dickinson con il cantante degli Iron Maiden che sempre in collaborazione con Z2 Comics conferma la pubblicazione a breve di una seconda serie di volumi ancora ispirati al suo ultimo lavoro solista The Mandrake Project dal titolo Here 2. La serie di stampo fantascientifico fa parte di un più ampio progetto multimediale ideato dallo stesso Dickinson nel corso di oltre un decennio come ponte tra musica e fumetto.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 22 maggio 1959, nasce Morrissey, nome d'arte di Stephen Patrick Morrissey, cantante e scrittore inglese, già frontman degli Smiths e artista solista. 2005, la Dave Matthews Band raggiunge la numero uno negli Stati Uniti con Stand Up, sesto lavoro in studio della formazione americana.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Accensione motori.
0: 3, 2, 1. Questo è Gagarin on Radio Rock.
4: 10-8 minuti, venerdì 22 maggio. Che emozione! Decolla Gagarin. Buongiorno ancora una volta a Radio Rock. Non sono Tatiana, questo è chiaro. Sono Paolonia, sono molto contenta di essere qui, ma ancora di più con me. Buongiorno Marco Muscarà.
5: Ciao Paolonia, come stai? Tutto bene?
4: Beh, questa è una gioia incredibile. Quale venerdì può iniziare in maniera migliore che qui insieme nella mattinata di Radio Rock?
5: Sai che potevi dire, potevi evitare di dire chi fossi e vedere quanto ci mettevano gli ascoltatori a capire che non eri Tatiana.
4: Qui c'è pieno di infami. Un attimo che si parla di usurpare. Io non voglio, non voglio. È tutta una vita che sogno di essere Tatiana e oggi questo sogno è mio.
5: Oh, e allora dovrei fare tutte quelle cosine che fa Tatiana durante la mattina, citare aforismi a caso, libri di ricalcati,
4: credere all'amore, pensa,
5: credere all'amore, all'universo volte, che per qualche motivo dovrebbe renderci le cose più facili, ma non parleremo di questo durante queste tre ore, tra l'altro puntata che sarà importantissima con un'ultima ora boom boom proprio scoppiettante.
4: Dobbiamo veramente stare all'ascolto di queste ore, di questa mattina qui a Radio Rock. Tanti ospiti, praticamente il tacchino più ripieno che abbiate mai visto nella vostra vita. Ovviamente tutto questo dopo il nostro morning show. Ringraziamo la ciurma che si è occupata di voi fino adesso. Vi invitiamo ad andare su radiorock.it a recuperare playlist, podcast, novità da votare e anche noi chiaramente. Iniziamo con la musica, un primo salto indietro nel tempo con gli Arctic Monkeys.
0: Radio Rock, back in time.

0: tra le novità di Radio Rock che potete votare sul sito radiorock.it. Mi raccomando, fatelo, il voto è un diritto ma anche un dovere. Le novità più votate resteranno più a lungo in programmazione.
1: Questa qui è entrata da poco, ma attenzione perché oggi è venerdì, quindi vuol dire che ci aspetta la nuova infornata di novità. Quali avranno perso le loro occasioni di essere in diretta, magari entrando a far parte della nostra regia in generale, e quali sono le new entry? Sicuramente qualcosa di gustoso. Come sono gustosi i vostri messaggi che già arrivano copiosi al 3899 106 e 600. C'è un piglio documentaristico, sì. Marco, a questa mattinata.
0: Vai.
1: Sentiamo subito l'impegno.
0: Cos'è?
2: Quella che state ammirando è un cucciolo smarrito di Pau Pau, che non riesce a capire esattamente dove si trova e perché è lì in questo momento. Pensa, ma non sono le 6 del pomeriggio, e quello che ho davanti non è Sandro Canori,
1: ma
2: Marco Muscarà.
0: No.
2: Quindi io, che ci sto a fa? E niente, Pau Pau, la giornata è proprio così. Devi lavorare tutto il dì.
0: Posso dire
2: buona
0: che
2: giornata,
0: però
2: Pau Pau.
0: Mi hai sbagliato base. Ma mi puoi cercare? No. Ora ti metto in difficoltà subito. La base Baby Elephant Walk come base.
1: La trovi pure
0: su YouTube anche.
1: Ah,
0: la prendi
1: YouTube,
0: a caso.
1: Okay, sì, no. Leggi, saluta.
0: No, leggo, saluta. Intanto che cerchi questa base, perché era la base che veniva utilizzata più di quella appena passata per fare i servizi, non so nemmeno se esiste ancora Studio Aperto, per fare i servizi sugli animali di Studio Aperto. Ogni volta che c'era un servizio
1: c'era
0: sugli animali, c'era un signore che parlava come se stesse parlando dei bambini, e questa canzone qua, non so se...
1: E adesso sta arrivando,
0: sta arrivando.
1: Perché sapete bene che quando arrivo io qua le macchine hanno tutto un loro dire, dicono finalmente la nostra associata, finalmente possiamo prenderci il tempo per essere... non funzionanti e performanti. Neanche le macchine vogliono essere performanti in questo 2026. Comunque posso dire che sente poca fiducia nei tuoi confronti. Qua c'è gente che mi chiede di svegliarti addirittura.
0: No, ragazzi, ma sono così, loro sono fatti così. È partita, sai. È questa la base.
1: La versione dal vivo di tutta l'orchestra addirittura ho trovato.
0: Diciamo com'è, non lo so.
1: Siamo nel 1964.
0: Non
1: avevate voglia questa mattina di finire nel 1964 come prima cosa.
0: Un discorso lunghissimo prima di una canzone, francamente è... Sì?
1: Three
0: Baby Elephants, va bene.
1: C'è un'orchestra tipo di 120 pezzi per
0: fare... Ma per, senti, per suonare cosa?
1: Questo.
0: Non ce l'hai presente la canzone? Mai sentita?
1: Spero che almeno ascoltandola possa ricordarmela. Ma quanto?
0: Non lo so, sta raccontando tutta la storia della canzone, immagino.
1: È importante.
0: Sì?
1: Elefanti in Africa, è l'unica cosa che abbiamo capito. Vai, oh, pronti?
0: E il servizio iniziava con... Non ci crederete mai, ma qui, questa mattina, c'è un piccolo cucciolo di Paulonia che è venuta a trovarci. Stai tranquilla, piccola Paulonia, questa giornata sarà una grandissima giornata. È quello dell'orsetto Knut,
1: esatto,
0: poi di base.
1: Sì,
0: quanto ci ha vissuto Studio Aperto sulla storia dell'orsetto Knut e sulla morte poi dell'orsetto Knut.
1: O comunque, cioè, tutti aspettano quel momento scoop che succede
0: in diretta. Sì. Perché poi c'è stato il momento in cui l'orsetto Knut si era innamorato dello zoo di Brescia, si era innamorato di un'altra orsetta, però non ci voleva fare all'amore.
1: Esatto.
0: E quindi questo rapporto romantico, chissà se un piccolo cuccioletto nascerà prima o poi.
1: E invece no, muoio da solo mentre mi guardano tutti. E devo dire, non so se voi qui a Gagarin l'avete seguito, quella che invece è stata la storia di questo inizio anno, la scimmietta orfana a cui hanno dato il peluche, come si è chiamato, Punch, la scimmietta Punch. E all'inizio scimmietta dello zoo, abbandonata dalla mamma, mannaggia, scimmietta con il peluche. E poi da lì sono fondamentalmente 5 mesi che si parla solo di qualunque cosa questa scimmietta abbia fatto.
0: Ah, guarda, io litigo spesso con Tatiana riguardo la questione panda, perché lei dice, ah, i panda vanno salvati. Io dico, se i panda non vogliono fare all'amore,
1: i panda non vogliono vivere, non palese.
0: Lasciamoli morire così, cioè lasciamoli fare, perché dobbiamo costringerli a fare l'amore con degli altri panda?
1: Veramente, no, si cascano per terra, si danno le cose addosso, non sono adatti alla vita, un po' come noi.

0: E si inizia con i Pussifer, ufficialmente questa playlist, perché comunque un pochino il segno qui malrumoroso va dato a questa mattinata, che però, come vi dicevamo, è ricca, ricca, ricca di cose, partendo da una, devo dire, di grande interesse.
1: Sì, una grande notizia che penso interesserà tutti. Facciamo anche radio di servizio, diamo informazioni importanti, e sono sicuro che tutti voi oggi cambierete un pochino il mood della giornata, ma forse anche del weekend, sapendo che a Gerry Scotti verrà conferita una laurea magistrale honoris causa in comunicazione. Lo farà all'Università dell'Insubria,
0: che è allora partiamo
1: Varesotto.
0: Da che cos'è? Siamo nel Varesotto.
1: Ho scoperto che è nel Varesotto,
0: okay.
1: Che gli darà una laurea a Virginio Scotti, perché lui si chiama Virginio Scotti.
0: Questa informazione mi mancava.
1: Non lo sapevi?
0: Si chiama
1: Virginio Scotti in arte, Gerry Scotti, appunto, che ha 70 anni. Prenderà una laurea, 70 anni, nonostante della pubblicità, poi lui che fa recentemente parla con la nonna.
0: Ha una nonna un po' così, è difficile, sì, da accontentare, l'abbiamo vista, infatti ci siamo fatti subito delle domande, siamo andati a cercare nonna di Gerry Scotti.
1: No, di la verità, abbiamo cercato Gerry Scotti nonna.
0: Esatto, e l'internet, il signor internet nelle sue funzionalità intelligenza artificiale ha tenuto a dire come prima cosa ad entrambi: Gerry Scotti non è una nonna.
1: No.
0: Ok, ok.
1: Però ci sta, effettivamente, se tu cerchi Gerry Scotti nonna, dice no, attento, non è una nonna. Gerry Scotti è un amatissimo conduttore televisivo, eventualmente.
0: Esatto, ho provato a cercare informazioni vere e proprie sulle sue nonne. Avrà avuto delle nonne vere, anche,
1: sì,
0: perché lui quanto ha? 70 anni?
1: 70 anni.
0: E quindi quella nonna della, cioè anche la nonna nella pubblicità ha 70 anni, c'è, cioè, qualcosa che non,
1: no,
0: va.
1: No, c'è qualcosa che...
0: Poi a lui hanno scurito le sopracciglia, sì, hanno fatto delle cose un po' brutine, inizia a cascare un po' a pezzi anche il buon Gerry.
1: Hanno un po' infoltito, provate a infoltire i capelli sui lati, eccetera, cercando di, insomma, rimediare un po', però l'età è quella che è.
0: Però chi è il creativo che ha detto proprio sì, facciamo una pubblicità dove c'è un vecchio e una signora che è sua nonna?
1: Sai che queste cose io me le domando sempre, me la domandavo anche, non so se ricordi, la pubblicità con Stefano Fresi del parmigiano reggiano.
0: Vagamente.
1: In cui c'era, oddio, come si chiama? Renatino. Che praticamente la pubblicità era questa, che Stefano Fresi portava questi ragazzi che erano tutti figli di papà vestiti da barca in visita alla fabbrica del parmigiano reggiano, e diceva: vedete, il parmigiano reggiano è così buono perché ci lavora Renatino, che qua lavora 365 giorni l'anno, turni di

0: 12 ore senza prendersi mai un permesso, un giorno di vacanza.
1: Bello, pubblicità progresso.
0: Sì, e loro lo vedevano e dicevano: ah, Renatino, grazie, ma si sente proprio che c'è Renatino dentro questa cosa qua. Chiaramente pubblicità che venne immediatamente, insomma, contestata da tutti.
1: In quel momento, in quella riunione, in cui erano tutti intorno al tavolo e uno ha detto: ho questa idea, in che modo tutti gli altri hanno detto: certo, mi sembra ottima,
0: mettiamoci un uomo schiavizzato. Ottima idea, abbiamo chiuso, andiamo a mangiare.
1: Mi piace il forma di formaggio, bene, ci sputa dentro Renatino ogni giorno, pieno del suo livore, di questa schiavitù, grazie a questa industria del formaggio. Una cosa terribile. Quindi, insomma, Gerry Scotti si laurea.
0: Ma forse ne ha prese anche altre di lauree. Cioè, sai, spesso gliele danno così a... Io, il mio sogno è diventare famosissimo solo per prendere delle lauree a caso. Sì. Cioè, mi piacerebbe che mi dessero delle lauree in cose in cui non c'entro niente. Sociologia.
1: Beh, almeno qui siamo nel mondo della comunicazione. Tutto
0: si potrebbe fare, sì, no?
1: Anche Grand Viveur proprio potrebbe essere la sua laurea, sapendo, insomma, le ultime cose. Però comunicazione non gli possiamo dire
0: nulla. No, non gli può dire niente.
1: Ha cresciuto quanti di noi? Neanche
0: forse
1: noi.
0: Con la ruota della fortuna, tipo letteratura, gliela potrebbero dare. Dice che è un po' tirata per i capelli come cosa. Perché comunque è la ruota, parole, capito? Fai le frasi. No, le vocali.
1: Voglio la laurea in settimana enigmistica. Voglio anche continuare questa mattinata insieme. Ma guarda un po', Marco, ci siamo già bevuti così la prima mezz'ora di questa mattinata di Gagarin. Andiamo al break delle 10:30. Lo facciamo in compagnia di Kills con la loro New York. Voi restate lì.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
6: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
7: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane, o ancora il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina a Roma. Ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
9: e usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: Gruppo 0100.it.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
12: Romana Auto.
10: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
1: Partiamo?
0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
14: Sei su Radio Rock.
15: Get ready to...
14: Tutta un'altra storia. State ascoltando
16: Gagarin.
14: Una trasmissione spaziale
17: on Radio Rock.
18: Una trasmissione spaziale per una mattinata spaziale. Questo venerdì 22 maggio prosegue. Avevate bisogno di una sveglia? Beh, adesso è arrivato proprio il momento giusto. Metallica ci riportano indietro al 1984. For Whom the Bell Tolls.

0: più schiaffo di metallo. I Metallica prima, gli Anthrax adesso. Parlavamo di New Entry, It's for the Kids. Novità, nuova Marco, firmata dagli Anthrax.
1: Una nuova novità
0: fresca di questa mattina. Senti ancora l'odore del pane caldo. Anticipa il nuovo album Cursed Perificio, che è in uscita il 18 settembre per Nuclear Blast. Tra l'altro, mixing e parte delle registrazioni sono state fatte allo studio 606 di quella brutta persona di Dave Grohl.
1: Dovremmo fare come il ministro della cultura Giuli, no? Che odorava i libri appena usciti di stampa. Cioè, odoriamo le novità. Chissà di cosa odorano queste novità di Radio Rock.
0: Questa novità degli Anthrax di cosa vi ordina? Forse non ordina. Di cosa vi odora? Non lo voglio sapere. 3899-106-600, dove continuano a trattarti.
1: Secondo me odora di benzina col piombo. Sì, ricordi quella rossa, quando c'era la benzina rossa bella?
0: Che buona.
1: C'ha un odore buonissimo, ragazzi. Cioè, per carità, inquinava, abbiamo distrutto l'ambiente, buco dell'ozono sì, ma un odore a benzinaio c'era veramente.
0: Un aroma.
1: Incredibile, vabbè.
0: Senti, Piero si fa questa domanda, ma cosa farà mai il buon Marco Muscarà alle donne? Ogni tanto cambia la conduttrice di Gagarin. Forse le prosciuga di tutta la loro energia vitale. Un Dracula moderno, amante dei supplì.
1: Sì, bella questi, però questi, sai che questa immagine di un vampiro che comunque deve scegliere tra mordere un collo e mordere un supplì, e nel dubbio comunque sceglie il supplì.
0: Ma lui parla di vampiri moderni. I vampiri moderni sono quelli energetici, Marco. Non ti posso spiegare le cose io. E in questo però si aggancia.
1: Questa roba è molto tatianista, fattelo dire.
0: Devo entrare.
1: Sei
0: nel
1: entrata
0: ruolo,
1: nel
0: eh?
1: Ruolo tantissimo, brava.
0: Chi è il vampiro energetico? È quello che non ha bisogno di succhiare il sangue, ma succhia così, anche solo senza che tu te ne accorga, l'energia vitale di chi ha intorno. Questa cosa si vede molto bene in What We Do in the Shadows, primo film e poi successivamente anche serie televisiva del 2019 che è recentemente finita. Purtroppo ne parlavo l'altro giorno anche con il buon Sandro Canori, ma sarà che dalle 18 in poi c'è un'attenzione diversa da parte di tutti. La mattina forse è il momento giusto perché abbiamo scoperto un easter egg incredibile. Ti ricordi il film Seven?
1: Bellissimo,
0: Finch, insomma, uno
1: incredibile,
0: meraviglioso. Ecco, nella quarta stagione di What We Do in the Shadows, lì abbiamo proprio Colin Robinson, che è un impiegato fondamentale, okay. Cioè, ci sono vari vampiri,
1: sì.
0: Lui invece niente.
1: Lui è il vampiro, che bello essere vampiro, ma il posto fisso comunque è obbligatorio.
0: Non ha magie, sì. Non ha trucchi, non si può trasformare in pipistrella e volare via. Ha solo la capacità di tirarti dei pipponi infiniti, sì. E piano piano tu vieni consumato da dentro e lui si prende la tua energia.
1: Ma sai che ne conosco vari, mi sa, di questi vampiri energetici nella vita?
0: Sono effettivamente, sì, quelli più moderni che ci sono adesso, ovunque. Bene, che cosa finalmente hanno notato alcuni fan di questa serie? Nella quarta stagione, come vi dicevo, Colin Robinson sta leggendo i suoi vecchi diari nel suo rifugio segreto e c'è questa pagina datata 17 novembre 1994. Dice qualcosa tipo: oggi in metropolitana mi sono avvicinato a un uomo per iniziare una conversazione. Ho fatto un po' di chiacchiere con lui sul tempo e altre cose, ha cercato di essere piacevole, accomodante, ma capivo che gli faceva male la testa per la mia banalità. All'improvviso mi ha vomitato addosso, il che è stato fantastico. Ho finto di non essere compiaciuto e poi l'uomo si è messo a ridere. Subito dopo il diario riporta: molti di questi John Doe, se li prosciughi abbastanza a lungo, ti fanno percepire il momento esatto in cui hai spezzato la loro mente. Quindi parla di un incontro fortuito dove con questo John Doe,
1: John Doe che è il nome generico che viene utilizzato per una persona che non ha identità in America,
0: esattamente, lo ha spezzato lui. Questo ci riporta perfettamente alla scena dove proprio Morgan Freeman legge le pagine di John Doe di Seven. Quindi,
1: ma davvero?
0: Il buon Kevin Spacey.
2: Oggi stavo sulla metro,
0: si sente
2: mi ha coinvolto in una conversazione.
0: Ed è l'altro aspetto, però.
2: La classica persona sola che
0: ho incontrato una persona sola nella metro, ed è lo specchio.
1: Cioè, in pratica,
0: esatto.
1: Ti fa capire che Seven, cioè l'assassino di Seven,
0: è diventato l'assassino di
1: per colpa di lui.
0: Per colpa
1: di
0: Colin.
1: A me queste cose fanno impazzire, Robinson. Comunque. Cioè, sono cose che.
0: Quanto sei geniale. Quanto,
1: sì.
0: Cioè, non come la statua d'oro di The Boys che anticipava quella di Trump. Non so,
1: sì,
0: se hai visto anche questa cosa.
1: No, non l'ho vista questa cosa. The Boys ho visto solo la prima stagione, sai. Poi l'ho un po' mollato. Lo so, è una responsabilità. Dicono tutti è bellissimo, devi proseguirlo.
0: Esatto, ma è finita anche lei. Tra le ultime cose, nell'ultima stagione appena conclusa, c'è l'unveiling di una statua d'oro di Homelander, patriota come si chiama in italiano.
1: Sì.
0: È solo che poi Trump ha fatto esattamente la stessa cosa. Quindi si sono inseriti anche loro come i Simpson in quelle serie TV che in qualche modo anticipano la follia del mondo reale.
1: Grande Paoloni ha parlato già di tatianismo e Donald Trump, che sono un po' i due elementi fondamentali e fondanti di questa trasmissione.
0: Vedi, tra un po' rimarremo in tema sangue, perché sì, vorremmo parlare di DNA in qualche modo.
1: E di mutande.
0: Prendendola larga, esatto, restate in ascolto. Intanto, a proposito di vampiri.

0: cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: Re Gaigim, i guerrieri sono schierati.
2: Bene, Plifildic il valoroso. E gli Ukri?
1: Aspettano una nostra mossa.
2: E noi li faremo aspettare. Guerrieri, mantenete la posizione!
3: Sì!
0: Intanto, nell'avamposto degli Ukri...
4: Sanguinario Sepperned, i guerrieri sono schierati.
5: Bene, Lecchinomallodrat, e gli Unni?
4: Aspettano una nostra mossa.
5: E noi li faremo aspettare! Guerrieri, mantenete la posizione!
6: Sì!
0: Due giorni dopo, nell'accampamento degli Unni.
2: Ancora fermi? Mantenete la posizione?
7: Scusate, posso andare in bagno che mi scappa?
2: Belmi la pippa, ma proprio adesso. Dobbiamo mantenere la posizione.
8: È schifo la pippa!
9: Asifilitico!
7: Vabbè, dai, allora me la faccio addosso.
0: Una settimana dopo, nell'avamposto degli Ukri.
10: Truculento Sepperned, un messaggio da parte di Re Gaigim, re degli Unni.
5: Cosa dice?
10: Infamone Sepperned, dal momento che dopo 7 giorni ancora stiamo così, vogliamo fa che invece che il primo che si muove perde il primo che ride?
5: Che dite, famo così?
6: Sì!
5: Bene, dai messaggero, ora ammazzati.
6: Perché?
5: Perché hai letto il messaggio.
6: Uffa, mannaggia però.
5: Sto scherzando, faccio ammazzare solo quelli che leggono i messaggi segreti. Te sei cagata sotto,
2: Abbiamo riso.
5: E quindi?
2: E quindi abbiamo perso.
5: Cosa?
0: Unno per tutti, tutti per Unni.

0: that metal, I only want you, Marco Muscarà, che mi devi parlare di mutande in questa mattinata.
1: Volevo parlarti di mutande, se ne parla tante volte di queste cose, cioè, tra l'altro non è nemmeno la prima volta che un indumento di questo tipo appunto va in vendita, però leggevo questa notizia di Drake che ha acquistato le mutande usate di Michael Jackson per $365,000. Tra l'altro, in passato già un altro paio di mutande di Michael Jackson erano andate in vendita per $1,000,000.
0: Chi l'aveva prese quella volta?
1: Non lo so, no, era un compratore privato anonimo che ha preferito rimanere anonimo. Mi chiedo,
0: tante domande
1: quando vengono queste cose. La prima domanda è: mutande usate di Michael Jackson, come fanno a sapere che sono le mutande di Michael Jackson?
0: La prima domanda è: mutande usate di Michael Jackson perché?
1: Ha ragione.
0: Poi
1: perché?
0: Dopodiché la certificazione effettivamente di questa mutanda da dove arriva?
1: Oh, esattamente, cioè mutande usate. Poi, mutande usate.
0: Sentite quanta confusione.
1: Da dove le hanno prese queste mutande usate? Dal cesto della biancheria sporca di Michael Jackson?
0: Ma anche perché è passato un po' di tempo nel frattempo. Dove erano custodite?
1: Oppure erano nel cassetto della biancheria lavate di Michael Jackson?
0: La casa di Michael Jackson è ancora intonsa così com'è con le mutande nei cassetti?
1: Non lo so, infatti mi chiedo da dove siano uscite queste. Pare che vengano dalla sua villa.
0: Okay.
1: Cioè, quindi erano nella sua villa queste mutande. Immagino abbiano dato per scontato che erano quelle di Michael Jackson. Qualcuno le ha prese, però...
0: Chi?
1: Non potrei arrivare io e dire mi compro vado al mercatino, compro le mutande quelle con scritto uomo davanti.
0: Ci fai un giro
1: sull'elastico.
0: Forse qualcosa di un po' più credibile.
1: Non lo so, vabbè, per dire comunque le mutande. Ma perché Michael Jackson non può portare delle mutande uomo adesso?
0: Adesso
1: no.
0: Perché adesso non può più pensare.
1: Se qualcuno gliele mette anche adesso, non so in che condizioni possa essere. Però detto questo,
0: profanazione di tombe la mattina su Radio Rock.
1: Arrivo da qualcuno e dico: ah, queste sono le mutande di Michael Jackson. Come fanno a sapere che sono effettivamente le sue o no?
0: C'è stata una prova al carbonio, c'è stato del DNA.
1: C'è uno scienziato che va là, vede e studia la cosa. Ah, su queste mutande c'è il DNA di Michael Jackson. Facciamo il. Non lo so come possa.
0: In realtà, il DNA, che un tempo era un mistero, non si poteva consultare, e oggigiorno quasi si può fare per ogni.
1: È una cosa, effettivamente è una cosa molto semplice. Pensa che quando hanno rubato i ladri a casa di mia madre un paio d'anni fa, l'estate.
0: Che brutto.
1: È arrivata la polizia e hanno detto: mannaggia, che non si sono tagliati nello scavalcare, perché se c'era del sangue potevamo ora non so se è vera questa cosa.
0: Ma volevano fare l'ipotetico test del DNA sulla scena del crimine e del furto.
1: Sì, di un furto dentro una casa, potevamo prelevare il DNA. Però sai che o stavano prendendo in giro mia madre, però scusami, cioè comunque
0: Donna signora,
1: dai 70 anni che ha rubato dentro, cioè non appena rubato dentro casa, un trauma da sola, veramente mi sembrerebbe una cattiveria.
0: Esatto.
1: Oppure ormai fanno la prova del DNA anche per queste cose forse perché è diventato facile farla, non lo so.
0: Non so se poi vengono idee, siccome hanno certificato le mutande di Michael Jackson vendute all'asta per quanto, scusami?
1: $350,000 queste.
0: Io vi odio tutti quanti, soprattutto se avete $350,000 da sprecare in
1: mutande,
0: usate. Il mondo è bello perché ha variato. Noi ci fermiamo per il break delle 11 dopo la pausa. I Sum 41.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: mi fa tutto un po' più grosso?
9: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
13: ...24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
14: I like it.
13: Questa è Radio Rock.
15: Stai ascoltando
16: Gagarin.
15: Gagarin.
13: Una trasmissione spaziale.
17: On Radio Rock.
18: Che bel venerdì mattina insieme, Marco Muscarà, Paolo Anga, Zumo, Gagarin. Si torna in diretta con un salto indietro nel tempo, come promesso, e Sum 41 di In Too Deep. E poi si torna a parlare di mutande.
19: Radio Rock, back in time.

0: panetteria stamattina. Loro sono i Ginzu Snow White, un'altra novità appena sfornata. Tra l'altro qui a Voglia, Lievitazione Naturale, Ginzu tornano dopo 17 anni, Marco. Che hanno fatto in questi 17 anni?
1: No, si sono riposati, sono andati a letto presto, come si dice. Chiara, c'era una volta in America?
0: A casa tua, perché casa tu vai mia, a letto no, presto, no, questo lo sappiamo. Presto.
1: Sì, però è questo. Oh, ci scrive qualcuno che è informato sui fatti riguardo la certificazione delle mutande di Michael Jackson che sono andate all'asta. Le ha comprate Drake per $350,000 e noi ci siamo chiesti: come fanno a sapere che sono di Michael Jackson? Sono nuove, usate, no, sono usate, hanno detto, ma usate quanto? Erano in un cassetto e c'era, dice, per quanto riguarda la vendita, questo amico, intanto buongiorno, che bella coppia che siete, grazie mille.
0: Grazie.
1: In realtà noi insomma abbiamo trasmesso insieme non tantissime volte,
0: ma
1: mi ricordo una puntata bellissima che facemmo anni fa, in cui c'era questo gioco che non si capiva se la voce diceva Larry
0: è ancora nei miei giorni,
1: non mi ricordo,
0: Larry, Laurel o Lenny.
1: Non
0: ma
1: mi
0: adesso
1: ricordo.
0: Lo troveremo, penso. Tanto abbiamo poche cose da fare stamattina.
1: Comunque ci scrivono: per quanto riguarda la vendita delle mutande di Michael Jackson, ovviamente se non è già stata certificata l'autenticità, la prova fotografica è quella che va per la maggiore, quindi fotografare l'oggetto in casa di Michael Jackson potrebbe essere un modo, o ottimale sarebbe la fotografia di Michael Jackson in mutande, con addosso quelle mutande. È vero pure che, però, come fa a sapere che sono quelle? Cioè, magari sono
0: lo
1: uguali.
0: Stesso modello, però già l'illusione puoi pagarla. 300
1: puoi pagarla. Euro. Si fa anche riferimento se c'è uno scontrino, cioè anche se hai trovato comunque uno scontrino in casa di Michael Jackson, che si conservava sempre gli scontrini.
0: Bello, sgravio fiscale, poi
1: con
0: insomma,
1: le mutande.
0: Importante.
1: No, beh, importante come cosa, no? Chi era quella cantante che aveva fatto il vestito con tutte le fatture del...
0: Non lo so, di solito Lady Gaga fa queste cose.
1: No, dell'ex compagno che l'ha tradita, che tra l'altro lui, se non sbaglio, era Hopper di Stranger Things.
0: Conoscete troppe cose di vita, vedi, in questo
1: no,
0: il mio
1: non
0: tatanismo
1: mi ricordo
0: nulla. Viene meno. Però attenzione, mentre tu cerchi, alle 11.11 è passata la novità dei Ginzu, e chi ascolta ma rumore sa che insomma io la stavo già spacciando da un bel tempo, e quindi... L'universo ha risposto anche questa mattina.
1: La verità è che Paolonia è l'eminenza grigia dietro la radio. Lei ha le sue mani tentacolari un po' ovunque.
0: Sarebbe
1: riesce
0: bello.
1: A muovere. Lei entra nella stanza dei bottoni e da lì
0: e schiaccia tutto, schiaccia come una scimmia impazzita. Purtroppo
1: lei potrebbe controllare tutto, ma li schiaccia a caso perché le piace di più.
0: Ma voi la mattina avete sentito Emilio quando parla? Ma non avete guardato bene attraverso la Radio Rock TV o l'applicazione o lo streaming eccetera? Non avete visto che c'è sempre qualcosa che si insinua dentro di lui e lo fa parlare? Lasciamo perdere, poteri oscuri, non siete pronti per tutto questo. Ma a proposito di oscurità, se me lo concedi,
1: te lo concedo.
0: Io vorrei ricordarvi una cosa: Radio Rock Promotion. Anche perché, se tutto va bene, saranno con noi nel pomeriggio di Radio Rock Ponte del Diavolo. Parliamo della serata di Roma Distorta di venerdì 22 maggio, dove ci sono loro, Aghanur e Sonum, in occasione della pubblicazione del loro secondo attesissimo album, i torinesi Ponte del Diavolo tornano sui palchi con una tappa imperdibile al Traffic Live di Roma. Band capitanata dall'istrionica Erba del Diavolo mescola new wave, post-punk, black metal e doom in uno stile unico e coinvolgente. Con loro anche Aghanur e Sonum, come vi dicevamo, il tutto al Traffic Live di Via Prenestina 738 e inoltre Ere Baltor, Linnea, Dawn of a Dark Age al Mr. Folk Festival. Insomma, bando alle ciance, tutte le info le trovate su www.romadistorta.com. Il veleno della natura è quello che riempie adesso le nostre orecchie. Loro sono il Ponte del Diavolo.

0: cosa c'è di meglio di un po' di demonio la mattina qui su Radio Rock? Il veleno della natura, ponte del diavolo. Ma caro il mio Marco Muscarà, per fortuna noi abbiamo la redazione a distanza migliore che ci sia. Tanti ascoltatori e ascoltatrici al 3899-106-600 hanno detto Lily Allen.
1: Esattamente, era Lily Allen che ha raccontato la fine del suo matrimonio con l'attore di Stranger Things, David Harbour, attraverso questo vestito, una sorta di revenge dress, così è stato definito, in cui aveva appunto questo lunghissimo, non era nemmeno uno strascico perché si apriva lateralmente, però immaginate uno strascico su cui erano riportati tutti gli scontrini e le fatture che appunto David Harbour avrebbe utilizzato, avrebbe speso, soldi che avrebbe speso con la sua amante o le sue amanti.
0: Praticamente ristoranti, regali, esperienze, lui si teneva gli scontrini, le ricevute, le fatture.
1: Perché si può dire tutto di David Harbour, che è un traditore, un adultero, quello che vuoi,
0: ma non
1: un evasore fiscale, perché lui comunque ha mantenuto le fatture di tutto, perché va bene tradire, va bene finire il matrimonio, ma queste fatture io me le scarico, devo recuperare fino all'ultimo centesimo di IVA.
0: Non si scherza con il fisco, ma la domanda è: il tradimento è stato scoperto attraverso queste fatture?
1: Secondo me sì.
0: Però figlio mio, aiutati a casa tua, aiutati ad aiutarti in qualche modo, perché potevi probabilmente metterle in un luogo migliore o darle al commercialista e farle tenere a lui.
1: Lo so, ma magari proprio il commercialista è stato, no? La talpa che ha rivelato la cosa. Chi può saperla come... I commercialisti ogni tanto lo fanno, bisogna dirlo come
0: troviamo cosa. Gianni, tu sei un ottimo commercialista.
1: Il tuo commercialista si chiama Gianni, il mio commercialista si chiama Piera. Saluto Piera, allora.
0: Ciao, sì, salutiamo sì. Gianni e Piera, che comunque insieme potrebbero essere i protagonisti di una nuova stagione di Gagarin.
1: Una nuova serie, visto che abbiamo raccontato con Nicole, stavamo raccontando ieri la nuova stagione che è appena finita, la nuova serie che ha pensato di fare la Rai, una serie sui notai.
0: No.
1: Cioè io penso un mestiere noioso
0: proprio
1: su
0: voglia.
1: Cui fare una serie. Guarda, forse il commercialista può essere comunque quantomeno più così, perché a un certo punto magari arriva, che ne so, la guardia di finanza, fateci vedere tutti gli scontrini, e diventa un po' più così. Il notaio, che è uno che legge delle cose e fa mettere delle firme, ma dove può essere il succo della... invece no, è una serie sui notai a Sorrento.
0: E vedi come tutto torna, perché parlavamo di mutande e DNA, e c'è chi dice giustamente: se sono sgommate si può fare l'analisi del DNA, che dice si può fare, e si ricollega alla professione folle del guidatore di limousine toilette, perché sì che c'è il DNA nelle feci,
1: sì,
0: lo sa bene
1: Kim Jong-un, dittatore. Ogni tanto la raccontiamo questa storia, a me fa sempre molto sorridere l'immagine dell'uomo che guida la limousine in bagno, perché il terrore di Kim Jong-un, insomma, è quello che qualcuno entri in possesso della sua cacca per poter tirar fuori il DNA e quindi scoprire che magari è sensibile a alcune malattie più che ad altre, e quindi lui va a fare la cacca in questa limousine in bagno, nel suo corteo di limousine. Io mi immagino sempre questo signore guidatore di limousine che torna la sera a casa dopo una dura giornata lavorativa, la moglie dice: com'è andata? Insomma, ho guidato la macchina tutto il giorno, ha

0: mutande date.
1: Oh, i mutande da voi non ci siamo. C'era chi commentava le tue mutande. Dobbiamo recuperare i messaggi. Io me li perdo. Siete troppi al 3899 106 600. Chi era qui da queste parti? Bravo Sepp, che riconosce subito le porno riviste. Senti l'amico cosa diceva.
2: Buongiorno,
3: buongiorno.
2: Veramente io già ce l'ho le tue mutande usate.
3: Le mie?
2: Le ho pagate 200 euro online.
3: All'Ail, è vero, per l'Ail.
2: Le tengo lì come feticcio.
3: Sì. Tra l'altro posso dire, le mie mutande sono, le abbiamo messe chiaramente facendo una raccolta fondi per l'Ail. Ogni anno raccogliamo veramente 25-30 mila euro per fare del bene.
1: E non sappiamo più cosa fare, cioè le mutande ve le abbiamo già date, le dirette in reggiseno pure.
3: Io mi sono tagliato la barba a metà un anno, però un anno ho messo all'asta le mie mutande, che posso dire però orgogliosamente sono andate via a un prezzo maggiore di quelle di Tatiana.
1: No.
3: Sì.
1: No, ma
3: perché il feticismo, la parafilia certe volte è strana come
1: mondo
3: cosa.
1: Mondo al contrario. Noi prendiamo una pausa musicale, una pausa a tutti gli effetti, galoppiamo verso il break delle 11:30 e poi possiamo dire ci sarà una mezz'ora tranquilla di Gagarin prima che poi inizi da
3: il finimondo
1: poi di tutto e di più. Blue October fino al break, say it.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
4: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la Fiera dell'Auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Romana Auto.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio tutto incluso.
9: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana. Scolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
12: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
13: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Forte e chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
3: Rock. Venerdì 22 maggio continua Gagarin con Paola Gnazzumo, Marco Muscarà e guarda un po', arrivano anche gli Incubus.
1: Radio Rock, back in time.

Justin Appari tra le novità di Radio Rock, che potete votare sul sito radiorock.it. Sento un po' di fermento dietro a me perché Fantastic Negrito è arrivato qui a Radio Rock. Tra poco l'intervista, prima però molto molto importante, ho un consiglio per tutti voi. Radio Rock Promotion. Vi parlo di Aldair Cuore Giallo Rosso, perché Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e S Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, che è al cinema, solo al cinema, da ieri 21 maggio, diretto da Simone Godano, distribuito da Nexo Studio. Si racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in Giallo Rosso. Insomma, un viaggio tra calcio, appartenenza, memoria. Da Rio de Janeiro alla città eterna, la voce narrante è quella di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico, Cafù, molti molti altri. Le musiche sono di Piotta. Insomma, mi raccomando, andatelo a vedere assolutamente. Vi ricordo che potete prendere i biglietti, avere informazioni, tutto lo trovate su nexostudios.it.

0: Warning, proprio così, ma pensate, attenzione, attenzione, come vi diceva Marco, i nostri studios stanno per riempirsi di persone incredibili.
1: Esattamente, perché Fantastic in the Grid è arrivato, tra l'altro possiamo raccontare, penso, questo è un fuori onda, ma si può dire, la prima cosa che si è messo a fare è entrato, si è accomodato, insomma, nella sala di attesa di Radio Rock e si è messo a suonare la chitarra e quindi si è radunato un gruppetto di persone là fuori, un pochino così, no, imbarazzate, che non sanno se entrare, dirgli qualcosa, eccetera, però che si stanno godendo una sorta di mini session qua nei nostri corridoi.
0: Non è una cosa comune, alle 11.48 in ufficio trovarsi, sì, Fantastic Negrito a suonare qualcosa. Magari siete stati fortunati ieri sera, siete stati al listening party, quindi avete potuto avere delle anticipazioni di quello che è il disco che uscirà ancora tra un po' a luglio, ci vuole ancora un po' di tempo, il 17 luglio, Fantastic Negrito Alive. Ma la sorpresa bella di questa mattina è che in realtà tra poco, più di 10 minuti, oltre a chiacchierare con lui, suonerà pure delle cose per noi.
1: Esattamente, sarà live in tutti i sensi, live qui nei nostri studi, tra l'altro personaggio incredibile.
0: Non so se avete capito chi è Fantastic Negrito, perché noi musicalmente ve lo proponiamo da anni,
1: sì,
0: ma la storia proprio di questa persona, se ricordate c'è ancora il podcast, 4 anni fa, 2022, l'abbiamo, sì, intervistato l'ultima volta ed è stato già lì per lì un'esperienza incredibile. Che vita ha avuto Marco?
1: Una vita incredibile, voi pensate, insomma, che chiaramente ha passato la giovinezza, l'adolescenza a Oakland, dove in realtà, insomma, ha avuto una gioventù di strada molto complessa, ha stretto contatto con spacciatori e quindi situazioni di criminalità, insomma, cittadina molto, di periferia molto molto dure. Poi ha avuto a un certo punto un incidente stradale che lo ha portato in coma per 3 settimane, quindi è un incontro a tutti gli effetti ravvicinato con la morte.
0: Ma anche la musica, subito prima aveva già avuto un contratto incredibile con una major, naufragato negli anni 90, poi l'incidente, cioè della serie...
1: poi l'incidente, poi a un certo punto si è ritirato per tantissimi anni, ha deciso basta, la musica ha dato tutto, ritorna come Fantastic Negrito, vince 3 Grammy di seguito. Olè. E insomma diventa uno dei bluesman più famosi della scena internazionale.
0: Ma poi fa anche altre cose, tipo fonda ovviamente la sua etichetta, la Storefront Records, e poi, questo me ne aveva parlato dell'altra volta, crea anche Revolution Plantation, che è un progetto agricolo e sociale per i giovani, cioè tutto, 1000 vite, 1000 cadute, 1000 rialzature incredibili.
1: Allora, ora vi raccontiamo un altro fuori scena, cioè mentre ieri preparavamo nei giorni scorsi anche questa intervista con Paolonia, ogni tanto gli mandavo dei messaggi dicendo, leggendo la biografia di Fantastic Negrito mi accorgo che veramente non sto, a parte io sono pigro e lo so anche rispetto a una persona normale, ma ti rendi conto di quanto veramente non faccia niente nella vita, nel senso ha avuto probabilmente 10 vite di una persona normale e 35 vite mie probabilmente per quello che gli è successo, che ha fatto, quanti progetti porta avanti.
0: Ovviamente noi siamo fortunati ad averlo per un po', ma se intanto anche voi avete delle domande per lui, raccumuliamole, raccimoliamole, mettiamole insieme al 3899 106 e 600. Ma intanto un po' di musica.

0: altri ci portano quest'inno per tutti noi che continuiamo a spingere nonostante le difficoltà, i piccoli inceppi quotidiani e anche le gioie, come essere qui tutti insieme su Radio Rock in questa mattinata di Gagarin, quando sta per concludersi la nostra seconda ora insieme. Ci apriamo con gli occhi e le orecchie verso la terza ricchissima ora.
1: Sembrami un po' Marzullo, mamma quando mia. Un giorno sta per finire e quello nuovo ancora non è iniziato, che sembra molto marzulliana come
0: a
1: cosa.
0: A forza di andare in diretta con Sandro Canori mi sto approfondendo sempre di più, devo portare più pathos, devo portare più sostanza e quindi...
1: Lo so, lo fa San, ma è uno dei lati belli di Sandro Canori che ti spinge ad andare più in profondità, a scoprire il tuo vero io. In questo senso fammi dire che chiaramente adesso saremo tra pochissimo in compagnia di Fantastic Negrito e già arrivano al 3899-106-600 le domande appunto da fargli. Tra l'altro poi anticipo che invece da mezzogiorno e mezza all'una sarà con noi Valerio Lundini e parleremo con lui del nuovo
0: di
1: spettacolo.
0: Fantastic Negrito.
1: Secondo me, sai che se si incrociano
0: parliamo di Valerio Lundini con Fantastic Negrito e viceversa.
1: Sarebbe bellissimo farlo incontrare, sembrerebbe uno di quei momenti, eravamo io, Gianni Minà, Cassius Clay, capito? E così via, sì.
0: No, esatto, ci sarà Valerio Lundini, ma prima non mi ricordo che cosa volevo dire, niente, basta.
1: Tra poco Fantastic Negrito, ci prepariamo, ascoltate, mi raccomando, in studio, live.
0: Una piccola pausa, qui arriviamo con la delicatezza di Heart Shaped Box. Mentre settiamo tutto il necessario, voi restate lì.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stili e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
4: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
5: Always the best music. Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia. State ascoltando
6: Gagarin.
7: Gagarin.
4: Una trasmissione.
6: Una trasmissione
4: spaziale. On Radio
8: Rock. Le 11, anzi le 12, 3 minuti qui a Radio Rock. Fantastic Nick Guido già in studio con noi. Tra poco parleremo proprio con lui. Intanto arrivano gli Evanescence. Call me when you're sober.
4: Radio Rock. Back in time.

0: Say When You're Sober, ma Don't Call Me At All, perché ho da fare, come largamente anticipato e come chiacchierata di anticipazione del disco Fantastic Negrito Live che uscirà il 17 luglio, diamo il bentornato da queste parti. Welcome back Fantastic Negrito on Radio Rock.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie. Buongiorno. Mille.
1: Oh, good Italian.
0: Good Italian, the bases are all there. Una faccia stanca forse questa mattina il nostro ospite, perché ieri sera c'è stato proprio un listening party. Posso chiedergli subito com'è andata?
1: Sì, e se puoi aggiungere che cosa si è mangiato, perché è la cosa che mi interessa di più a me.
0: The things that I'm interested in is music, he's more on the food level. How was the listening party yesterday? And what did you eat? Is the question that Marco gives you.
2: Well, the listening party was really good. I know they don't do listening parties in Italy that much, so I think it was new for a lot of people. But as independent artists who self-produce, self-finance, self-manage, you have to find every avenue to connect with your listening audience and supporters. So for me it was incredible, and it doesn't matter what you eat in Italy, it's good.
0: Beh, effettivamente ha scoperto nel tempo che i listening party non sono ancora una cosa così comune qui in Italia, e però se sei un artista che si autoproduce, autofinanzia, autosupporta, automanage, auto tutto, devi trovare sempre nuovi modi per collegarti con il tuo pubblico e chi ti ascolta, ed è stato molto bello ed è un'esperienza comunque nuova per molti, sicuramente la prima occasione, ma per lui è stato bellissimo. E poi non importa, Marco, cosa mangi in Italia, è sempre tutto buono.
1: È sempre tutto buono. Fantastic Negrito Live uscirà il 17 luglio. È un album dal vivo, ma in realtà, insomma, in un mondo che è sempre più artificiale, filtrato, hai detto che queste registrazioni non sono perfette, sono umane. Perché un album live? Che cosa volevi in qualche modo proteggere della musica?
0: Obviously, the album Alive is going to be a live album in this world of post-produced things, fake and filtered things. You said that these recordings are not as clean as they can be. There's also some dirt there. They are human. Why this kind of album? What is it? What is it going to be?
2: Well, first of all, I would like to say that I was very lucky to record some of the live album in Italy. So that makes it even more special, because Italian crowds are just so great. And I think it's important to do live music during the time of AI and so much saturated, overproduced stuff, which is fine for other people, just not for me. But I feel a desire to connect with human beings, and so I wanted to give it to them raw, just nasty, just uncut, no second chance, no overdub, put the mic up, play and sing.
0: Wow, bellissimo. E beh, intanto la prima cosa che ci tiene a dire, come anticipavamo, parte di queste registrazioni sono state fatte in Italia, e di questo lui si sente molto fortunato, perché quanto spacca il pubblico italiano. E quindi chiaro, registrare un live con un pubblico che spacca è tutta un'altra cosa. E poi sì, insomma, in quest'epoca in cui viviamo con l'intelligenza artificiale, cose super prodotte, overprodotte addirittura, che per carità va bene per gli altri, ci sono degli artisti con cui questa cosa è loro e glielo lascio, ma io non sono così, io voglio la connessione vera con le persone, voglio qualcosa di crudo, di viscerale, e quindi ho deciso di fare così, basta, si alza, si apre il microfono, si parte, non ci saranno seconde take, non ci saranno possibilità, come va, va.
1: Oh, non ci saranno seconde take neanche adesso, perché ci ha promesso di suonare qualcosa live, abbiamo parlato a lungo di quest'album, ma la musica, la cosa migliore è sentirla, e quindi gli chiederei se vuole farci sentire qualcosa.
0: We talked about the music, but we prefer listening to the music. So what are you going to sing for us first thing this morning?
2: Well, I thought this morning the first song on the live album is a song that I was discovered by Chris Cornell through this song, and it's called An Honest Man, and he loved this song, and that's how he contacted me, and he said, please be my opening act. Beh, three tours, not one.
0: Beh, dopo ne parliamo meglio di questa cosa, perché riguarda anche la sua connessione con Roma. Questa è la canzone con cui l'ha scoperto Chris Cornell, e quindi è con questa canzone che in qualche modo poi lui l'ha pescato dal nulla, come dice lui, per portarlo a opener, non a un tour, tre. E quindi, signori e signori, live on Radio Rock, Fantastic Negrito.

0: Wow.
1: E se non è un buongiorno questo, Radio Rockers, che cosa vi stiamo regalando questa mattina? Fantastic Negrito, vivo, dal vivo nei nostri studios. Novità, e poi si parla anche di Chris Cornell. Brand new music right here.

0: Pronto, passe.
1: Piotta Aldair con Aldair proprio ai cori qui su Radio Rock. Tra le novità che potete votare al 3899 106 600, noi siamo ancora in studio con Fantastic Nick Grido, che ci ha appena regalato una canzone dal vivo, e non sarà l'unica, ve lo anticipiamo, ma
2: aveva accennato a questa cosa di Chris Cornell, che recentemente ha ricordato anche in un post: let's go back to the Chris Cornell story, because you posted on your Instagram that he's the reason you came to Rome the first time. What's the story between you and him?
3: He's the reason I came to Italy the first time. It was in like 2015 or maybe 16. I just won the NPR Tiny Desk, so some of my music videos were getting around, and so he happened to see me playing on the street, playing the song An Honest Man, and so he called me, and I thought he was a little bit out of his mind, crazy, because I couldn't imagine playing for his audience. So I was really insecure about it, but he just reassured me. He said, listen, it's going to go fine, and I'm going to introduce your music to the people that support me. So it started as one tour. That was Europe, and I thought that was it. But then he called me again and said, hey, you want to go back out for United States and Canada? So I was very surprised, and I thought, sure. And then the third time, he said, you know, we're putting Temple of the Dog together. Can you get a band together? And then that's when I nicknamed him Christmas Cornell.
2: Yeah, because
3: every time he called me, it was something incredible. So that was great, the last, you know, tour with Temple of the Dog I was able to do with him. So
2: wow, incredible.
3: It's a good relationship.
2: È un buonissimo rapporto quello che arriva addirittura a cambiare nome a Chris Cornell, chiamandolo Christmas Cornell. Ma perché? Beh, ve lo facciamo capire. Come ci diceva, è grazie a lui che viene in Italia la prima volta intorno al 2015-2016, perché insomma lui aveva appena vinto l'NPR Tiny Desk, quindi alcuni dei suoi video musicali iniziavano a girare. E come raccontava il brano che voi avete sentito prima, Chris Cornell l'ha visto suonare per strada da Fantastic Nick Grido, quindi Honest Man lo vede suonarlo per strada e dice, no beh, fantastico, e quindi lo chiama e dice, vuoi venire ad aprire il tour con me, il primo appunto in Europa? E lui ha detto sì, ma io ho detto, ma questo è matto, ma cosa faccio io, come faccio io a proporre la mia musica davanti al pubblico di Chris Cornell? E Chris Cornell, tranquillo, non ti preoccupare, ti introdurrò io ai miei fan, alle persone che seguono la mia musica, stai calmo. E infatti il tour è andato benissimo. Poi dopo un po' richiama e fa, senti, ma già che abbiamo fatto il tour europeo, come la senti? Come ti senti di andare anche in Europa, in USA e Canada? E quindi di nuovo, e poi third time's the charm, e quindi la volta in cui diventa finalmente Papà Natale in qualche modo, dice, senti, noi siamo per andare in tour con Temple of the Dog, quindi band, riesce a mettere su una band, e anche lì alla fine sono andati in giro insieme ed è sempre stata una cosa incredibile.
1: Oh, a tal proposito, no, questi incontri con Chris Cornell sono incontri che cambiano completamente la vita, no, quelle sliding doors. Fantastic Nick Grido ne ha avute tantissime nella sua vita, no, ha vissuto, dicevamo prima, più di una vita probabilmente, no, perché si parte da quando era solo un
2: insieme ed è sempre stata una cosa incredibile.
1: Oh, a tal proposito, no, questi incontri con Chris Cornell sono incontri che cambiano completamente la vita, no, quelle sliding doors. Fantastic Nick Grido ne ha avute tantissime nella sua vita, no, ha vissuto, dicevamo prima, più di una vita probabilmente, no, perché si parte da quando era solo

0: Se potesse tornare un attimo indietro e parlare anche solo 30 secondi a quel bambino, no, che era il piccolo Xavier, che cosa gli direbbe rispetto a tutto quello che gli succederà nel futuro?
1: We see this point with meeting Chris Cornell and going on tour with him, obviously as one of the many sliding doors that you've had in your life. We were talking about, we were trying to make a short version of the thousand experiences you've had, so many highs, so such harsh lows here and there, and then, you know, the Grammys coming back, stopping all of it. If you were able to go back in time and talk to the little child Xavier, and even for just 30 seconds, and tell him one thing, what would it be?
2: Jeez. That's really I would just encourage him, because you need all of those experiences to become the complete human being. And later on in life, you've learned that it turns you into a contributor. And that's what I think I've learned most along the way, is that be a contributor.
1: In the sense?
2: In the sense of that it's not you, it's your music and art and soul and food and wine is for people. Your life is for other people. I know this is strange to people, but when you grasp that, then everything comes alive. Well, I think when we're younger, everything's like, me, I want this, and I want to be famous, and I want food and sex and drugs and women and wine. But I think what happens is that you learn that when you're a contributor, it's just more pure, it's more honest and comfortable, and your purpose is
1: beautiful.
2: Huge. So I would just tell me, I keep going, you're going to fail. You're going to succeed. You're going to have happiness, you know, stress, death, love, and taxes.
1: The whole thing. Le tasse, tornano anche qua le tasse. Beh, fondamentalmente a quel bambino cosa direbbe? Serve tutto, una delle cose più sagge mai detto, serve tutto. La vita sarà fatta di cose belle, di cose brutte, poi imparerai crescendo che è importante essere chi contribuisce. Che cosa vuol dire? Gli ho detto, in che senso un contributore? Cioè che capirai, mentre che da giovani siamo tutti io, voglio mangiare, voglio le donne, voglio il sesso, voglio il rock and roll, voglio il vino, voglio tutto. In realtà il percorso più genuino è quello in cui sei tu a dare, sei tu a essere in servizio, sei tu a essere collegato, è la tua musica, è la tua arte, è quello che fai per gli altri, se cucini, se versi il vino, è sempre un contribuire all'umanità, e questo è il modo per essere veramente in vita. Ci saranno fallimenti, ci saranno successi, ci sarà la felicità, ci sarà lo stress, ci saranno le donne, ci saranno le tasse. Tutto contribuisce a farti diventare il vero uomo che sei.
0: Ci saranno momenti nel quale suonare un altro pezzo live qui a Radio Rock, e quindi insomma Fantastic Negrito ci ha promesso di farci un altro regalo.
1: Please, before saying goodbye, play us another song. What are you going to play this time?
2: Well, this song is off of the live album and it's called Good Feeling. Very simple. I wrote it with my 6-year-old nieces. So they said I didn't have any happy songs. And so before I went on tour, we sat there and wrote it, so I owe them publishing on it.
1: Oh, è fantastica questa cosa. È proprio tratto dall'album live che uscirà, si chiama Good Feelings. L'ha scritta con le nipoti di 6 anni, oh, perché loro si sono lamentate che non ci sono canzoni felici nel suo repertorio, e quindi si è messo lì. L'ha scritta con loro e quindi gli deve anche dei diritti, e la suona per noi stamattina dal vivo qui. Fantastic Negrito.
2: Live exclusive. Here it goes. Said I make up in the morning, on to get a good sunshine, to get a good feel.

0: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Applauso io perché sono meglio di quelli della regia.
0: Sì, sì, è il momento. Lo dicevamo fuori onda, facciamo radio per questi momenti, probabilmente. Grazie mille. Che ne hanno pensato le nipoti della canzone?
1: What did your nieces think about the song once it was completed?
2: They said finally.
1: Finalmente. Testimonio, porta il sorriso. Bellissimo. Se non avevate del buon umore questa mattina, grazie a Fantastic Negrito, adesso proprio sì.
0: Noi ricordiamo che Fantastic Negrito con Alive uscirà il 17 luglio, ma farà anche un tour che insomma avrà delle tappe in Italia.
1: Esatto, se volete vivere questa esperienza ma meglio sui palchi, possiamo trovarlo il 3 luglio a Cagliari, il 4 luglio a Pistoia Blues, 19 luglio Macchia di Isernia, 29 luglio arriva qui a Roma alla Roma Summer Fest.
0: Grazie mille, è stato un enorme piacere avere con noi Fantastic Negrito.
1: Thank you for making our morning so rich.
2: Pronto, presto.
1: Prego.
2: Prego, prego.
0: Grazie mille.
1: Tutte quelle importanti. È pronto, presto, prego. Che vuoi di più della vita? Thank you so much.
0: Thank you so much. Grazie mille, Fantastic Negrito.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
8: We can have a party in there.
7: Stai ascoltando?
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Più che spaziale questa mattinata di Gagarin, abbiamo ancora una mezz'oretta davanti a noi e sarà ancora più ricca di tutto quello che è arrivato fino adesso, quindi restate in ascolto. Radio Rock, back in time.

0: Joy Death sono i Motorhead a riportarci in diretta in quest'ultimo spicchio di Gagarin. Killed by Death, un po' anche noi pieni di tutte queste emozioni. Marco, siamo soli, ma di nuovo non siamo più soli.
1: Esattamente, perché è venuto a trovarci in studio Valerio Lundini. Ciao,
2: buon pomeriggio, buona che
0: è? 12:39.
2: Sì, no, dai, buongiorno.
1: Gli inglesi dicono buon pomeriggio, però gli inglesi fanno anche
2: quindi lo dicono
1: strane.
2: In italiano gli inglesi.
1: Sì,
2: incredibile, cioè, usano un termine italiano per dire un saluto della
0: non
2: giornata.
0: Riescono a imparare la lingua in nessun modo, ma questo buongiorno l'hanno preso e non glielo levi.
2: Sì, sì, lo fanno, sanno pomeriggio. Che a quest'ora si fa così. Vabbè, tra poco saranno le 12:40 e credo che sia quasi buon quasi pranzo.
1: Buon quasi pranzo, come va?
2: Sì,
1: tutto
2: molto
1: bene?
2: Molto bene, spero anche voi.
1: Sì, abbastanza
2: bene.
1: Siamo, insomma, oggi giornata di grandi interviste. Ti sei seduto nel posto
2: Ho
1: di
2: visto.
1: Fantastic Negrito. E va pronunciato così invece lui.
0: Prima,
2: prima
0: di questa mattinata abbiamo proprio detto: pensa che bella situazione, potremmo fare una sitcom dove passa da una parte, entra Fantastic Negrito e arriva anche lui, Dondini, facciamo un mischione.
2: E perché non l'avete fatto? Cioè, sta
1: no,
2: qui,
1: è vero, ha ragione.
2: Cioè, tu hai dei sogni facilmente realizzabili, ne parli come delle chimere.
1: Sì, che è un po' una storia di quella. Eravamo io, Gianni Minà, Cassius Clay, Robert De Niro,
2: Fantastic Negrito. Ma balla, cioè sta lì, lo chiamiamo. Cioè, quello viene dal, che è, dal Detroit, cioè da dov'è? L'ho visto.
0: Oakland.
2: Ma non credo che gli pesa fasse 20 metri per venire
1: no.
2: qua.
1: Stavo, cioè, stavo andando al bagno quando l'ho visto l'ultima volta. Ora non so, insomma, quale delle due cose fosse.
2: Avete detto che qui in Italia abbiamo un gruppo che si chiamano i Negrita?
0: Ancora no, effettivamente, chissà se è una delle domande che gli hanno sottoposto. Però siamo proprio degli stupidi. Vista la mattinata avremmo dovuto organizzare una jam session, Marco. Ma invece perché siamo qua?
2: Non lo so perché non l'avete fatto. Non mi ci sono neanche presentato con Fantastic Negrito. Perché io ho anzi vi devo aggiungere, una lista sul mio telefono e su iCloud con tutte le persone che ho conosciuto da quando sono nato.
1: Oh, davvero?
2: Tutte.
0: Famosi, anonimi,
2: tutte. Chiunque, ci siete anche voi, ci stanno tutti quelli che lavorano qua con cui ho fatto interviste.
1: Ma quanto è lunga, scusa, questa
2: sono
1: lista?
2: Migliaia e migliaia di
1: e
2: nomi.
1: E soprattutto la tieni in ordine alfabetico?
2: No,
1: o in ordine,
2: ordine, vado a caso. Se adesso quindi devo mettere un nome, apro la lista in un punto a caso e lo infili.
1: Quindi sì, anche
2: c'è un artista che l'ha fatto proprio come opera d'arte, l'ha anche esposta recentemente a Roma, questa cosa.
1: Cioè di nomi di tutte le persone,
2: tutte le persone che ha conosciuto in vita sua.
1: Cioè ci deve stare quantomeno uno scambio di battute?
2: Ciao,
1: oppure
2: ciao, piacere. Se la gelataia mi chiede cono o coppetta, lei potrebbe finirci in quella lista, però non è che chiedo il nome a tutte le persone.
1: Metti gelataia di quel negozio là.
2: Se sapessi che la gelataia si chiama appunto Alessandra Livernini, la infilo dentro la lista. Se non la conosco, se non so il nome, non è che glielo chiedo, se no poi sembri matto. Infatti spesso lo faccio, scusa, mi puoi dire il cognome di quella persona che mi hai presentato?
1: Così.
2: Sembra sempre che io la voglia cercare sui social per interessi fisici.
1: La cosa meravigliosa è che considerando il grande successo che hai avuto negli ultimi anni, in quella lista compariranno persone
2: Ci stanno anche persone importanti. Infatti, una volta l'ho messa su ChatGPT, gli ho detto me li metti in ordine di importanza.
1: Sì.
2: In quella lista c'è anche Noel Gallagher, a cui ho detto thank you for everything.
1: Sì.
2: E quindi Noel finisce nella lista, a differenza di Fantastic Negrito. E ci sta Bergoglio, perché una volta ho stretto la mano al Papa. Quello aveva detto se era Ratzinger, ovviamente.
1: Sì.
2: C'è Benigni, e quindi l'ho messo questa lista su ChatGPT. Ho detto me li metti in ordine di importanza? E lui ha fatto: ah, certo, assolutamente. L'ha fatto, ha messo non in ordine di importanza,
1: no,
2: perché ha messo tipo ha messo Noel troppo sotto, che ne so, ad Andrea De Logu.
0: Okay.
2: Fai conto.
1: Che però anche Andrea De Logu.
2: Ma per carità. E poi c'è tutto nell'elenco, ha fatto Benigni, perché c'è anche Benigni, grande regista. E poi mi spiegava perché per lui erano importanti.
1: Ok, comunque
2: quindi
1: è una
2: Benigni,
1: roba.
2: Attore, ha vinto l'Oscar, poi il Papa, poi fa Vasco Rossi, mai conosciuto. Lui fa, non è nella lista, ma è comunque un cantante molto popolare in Italia. Io ho detto, scusami un attimo.
1: Non ho capito niente.
2: Io ti ho fatto una domanda che era, mettimi quelli che io ti ho dato della lista in ordine. Lui ci ha messo anche persone famose, cioè ci ha
0: quelle
2: messo Obama,
0: che voleva, capito? Che tu incontrassi prima o poi nella tua
2: ha
0: vita.
2: Ha detto questo, ha conosciuto Benigni e il Papa, mo Vasco Rossi.
1: Però
2: no.
1: Scusa, in quel caso che fai? La insulti ChatGPT o fai? Io ogni tanto faccio le scenate di gelosia, nel senso che dico: ah, ma siccome non sei capace, ora lo chiedo a Gemini, pensando che ChatGPT in qualche modo possa risentirsi.
2: Sì.
1: Come reagisci?
2: No, no, gli cerco di essere sempre razionale. Gli dico: guarda, se nella lista non c'era Vasco Rossi, perché hai fatto così di tua sponte? Hai pienamente ragione. Cioè.
1: Scusa sempre molto gentile.
2: Sì, dai, ci mancherebbe altro.
0: Troppo accondiscendente.
1: È vero, a volte troppo. Il mansplaining spiegato a mia figlia. Tra l'altro,
0: non eravamo qui a parlare di gelataie, quindi oggi avevo capito male.
2: No, vedi, sei uno dei pochi che quando si va a fare promozione, preme per la promozione. Sì, io tendo a parlare d'altro. E invece tu mi hai riportato nei binari.
1: Perché
2: sono qui
1: piace.
2: Per un tornaconto.
1: Mi piace parlarne, è un tornaconto, sì. Però un bel tornaconto. Cioè, non stai vendendo delle pentole.
2: Che comunque pure quelle servono a mangiare. Sono più utili del mio spettacolo, sicuramente.
1: Se sono antiaderenti, a maggior ragione.
0: Il tuo spettacolo è fatto di acciaio inox 18-10?
2: 18-10, no. No, è quello quello che si, come si dice, quello che si graffia e poi lascia
0: che fa male.
2: Dei frantumi, delle concrezioni che poi fanno venire malattie. No, è uno spettacolo molto bello, come stavate per dire.
1: Sì.
2: È molto bello, anche ormai datato, nel senso, uno spettacolo di 3 anni fa, che riporto in scena, tornando all'acciaio inox, un po' per grattare il fondo del barile, perché ho detto, ma scusa, l'hanno visto tante persone, è vero, ma quelle che l'hanno visto mi hanno detto che gli è piaciuto, quindi se lo potranno anche rivedere. In più ci stanno tutti quelli che non l'hanno visto, ho detto, ma scusa, ma chi sono io adesso per mettermi a scrivere un nuovo spettacolo quando posso farlo mentre rifaccio?
1: Ma lo stai rifacendo uguale o hai cambiato qualcosa?
2: Identico. Ma anche cioè, lo spettacolo è uscito poco dopo il Covid, quindi inizia con io che dico, ah, finalmente siamo tornati a teatro. No, queste parti qua non c'erano all'epoca. Però, no, è identico, ma perché io, non essendo una persona particolarmente amante dell'attualità, mm-hmm. non tratto mai i temi della stretta attualità, che adesso potrebbe essere, che ne so, che è gli israeliani.
0: No. Un po' tutto,
2: Ah, no, pensavo, sì, quindi tratto delle cose che sono universali, ma un po' come faceva Shakespeare, no?
1: Beh, certo.
2: Non è che Shakespeare parlava delle guerre contemporanee.
1: Ti stavo facendo quel paragone, infatti.
2: Lo so.
1: Ci ho visto
2: visto negli occhi.
1: Lo so. Però la cosa è anche che la gente poi in 3 anni si dimentica. Cioè,
2: bravo,
1: si dimentica.
2: Ho fatto questo calcolo. Io sono stato a vedere degli spettacoli che mi sono piaciuti molto. Sì. L'ho visti un anno fa e non ricordo più nulla. Quindi ho pensato, ma se questo l'ho fatto 3 anni fa, ma io posso pure dire che è nuovo sto spettacolo.
0: Venite a dirmi diversamente.
2: Sì, esatto. Però ci tengo, gli do sempre lo stesso titolo, sì. Perché se si chiamasse lo show di Valerio Lundini, e allora dici, ma vediamo com'è adesso lo show. Invece, avendo quel titolo, è come se lo chiami Reliar. Esatto. È quello. Reliar, sai che ci sarà? No, nessuno.
1: Reliar. Ci sarà un re che si chiama Lear,
0: probabilmente. Si chiama Lear.
2: Come Amanda.
0: E qualcuno che muore?
2: Morirà sicuramente, sì. Anche perché ormai è passato del tempo.
1: Una regina ci sarà.
2: Ma sì, nello spettacolo mio non ci sono re, non ci sono regine. Si chiama il mansplaining spiegato a mia figlia, ma non si tratta mai del tema del mansplaining, né si tratta di mia figlia, perché non ho figlie.
1: Sai che però lo cercano, cioè ieri cercando ho scritto Valerio Lundini figlia e appariva
0: e
1: davvero una figlia.
0: No,
1: ah,
0: e
1: una
0: ti
1: figlia.
0: Hanno detto, e internet ti ha risposto, Valerio Lundini non è una figlia.
2: Non è una figlia.
0: Poi te la spieghiamo.
1: Te la spieghiamo tra poco.
0: Vediamo la novità, cioè, così.
2: È un inside joke
0: di questa mattina. Intanto un po' di musica comunque per noi. Five Finger Death Punch, anche questa è una new entry. Brand new music right here. Brand new.

0: tornano tra le nostre novità i Five Finger Death Punch, incazzati più che mai. Votate questa novità sul sito radiorock.it. Mentre questa radio oggi è un condominio, Marco, io sono
1: sì, stanca. Gente che entra, gente che va,
0: e non te ne vai, questo è il problema. Cioè, no, non tu puoi restare.
1: Aldo, Giovanni e Giacomo, parlavamo di Gerry Scotti prima, no? Lo diciamo anche agli ascoltatori, magari si fosse messo in collegamento solo adesso, perché prima cercavamo rispetto alla pubblicità di Gerry Scotti che chiama la nonna. Mm-hmm. Nonna,
2: il suo viso,
3: no, quella, no, quella è il dottor Scotti.
1: Esattamente.
2: Vabbè, quella nonna si chiamava Scotti, signora
1: sicuramente
2: Scotti, il suo viso.
1: Però Gerry Scotti c'ha 70 anni,
2: quindi
1: cioè...
2: la nonna dovrebbe averne, mettiamo che hanno figliato a 18,
1: sì,
2: tutti e due, il genitore di Gerry Scotti
1: di più.
2: Dovrebbe avere 17, 18, 30...
0: Troppa, no, no, matematica per me.
1: 106 anni, no, è troppo. Ma, tra l'altro, siamo andati a cercare Gerry Scotti, nonna, e l'intelligenza artificiale di Google ha detto Gerry Scotti non è una nonna, è un conduttore italiano, certo, molto stimato.
0: Però tu dicevi, se cerchi invece Valerio Longini figlia...
1: Esce fuori, non ha davvero una figlia, perché la gente evidentemente sentendo il titolo dello spettacolo pensa,
2: ma, guarda,
1: che tu davvero lo voglia spiegare a tua
2: figlia. Ma è chiaro,
1: figlia.
2: Ma effettivamente io, sentendomi ancora erroneamente adolescente, io penso che facesse ridere dire in un film, in uno spettacolo mettere nel titolo mia figlia, come se io... Ah, come se potessi avere una figlia. Ma certo che potrei,
0: no,
2: avere una,
0: scusami,
2: figlia.
0: Tu sei dell'86, sei adolescente.
2: Sì,
0: non si dica,
2: però sono
0: cose,
2: in età da che, cioè ho un'età per la quale potrei avere una figlia maggiorenne.
1: Sì, cioè, e avrei degli amici che magari non ce l'hanno maggiorenni figli, ma figli quasi adolescenti ce li hanno.
2: Capito, quindi invece nella mia testa, stupidamente, io ho pensato,
0: assurdo,
2: che ridere dire che ha una figlia, invece no.
1: Però,
2: capito,
1: forse...
2: invece Gerry Scotti che fa la nonna, per lui è normale.
1: Però forse perché la televisione italiana in generale, mm-hmm, è uno di quegli ambienti, ne parlavamo con Cattelan qualche tempo fa, che lui...
2: Maurizio o Alessandro?
1: Alessandro,
2: ah,
1: Cattelan,
2: okay.
1: Maurizio interverrà in futuro, è, ancora... è vivo Maurizio, sì,
2: come
1: è,
2: no,
1: quello,
2: certo,
1: della banana,
2: sì,
1: eccetera. E, sì, Cattelan diceva che lui viene visto ancora come l'eterno giovane della televisione italiana. Anche lui inizia a avere 46-47 anni, quindi è più proprio,
2: sì, sì, sì,
1: un giovane.
2: No, no, ma è una cosa stranissima. Non so da che dipende. Forse perché siamo... Ma poi non è vero che siamo vecchi, perché poi esistono pochi, ma esistono quelli più giovani.
1: Certo.
2: Secondo me è che non sono più mondi a contatto tra loro. Quindi tutto il mondo televisivo così non è a contatto con persone di 20 anni. E allora vedono uno dei 41 anni e dicono: questo è un bambino, un ragazzo,
1: sì, un giovincello.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Incredibile come nei media, no? Ma poi sui social invece la gioventù è sempre più giovane.
2: Sì, sì.
0: Posso fare una domanda seria?
1: Vai.
0: Sì, perché prima parlavamo appunto di tornare in Italia, tornare a Roma con lo spettacolo, ma anche il fatto di averlo portato in giro in un sacco di città. E a me interessa capire questa differenza tra portare uno spettacolo all'estero, come è stata l'esperienza fuori.
1: Come,
2: allora,
1: sarà?
2: No, no,
1: come,
2: non l'ho mai,
0: ah,
2: fatta.
0: Come sarà?
2: Non l'ho mai fatta.
0: Domanda seria che voglio fare, pensa.
2: No,
0: agliati.
2: Vabbè, però la domanda rimane. Diciamo che al tempo, cioè la declino col tempo futuro semplice.
0: Anche perché se
2: sarà...
0: ci stai andando,
2: sto
0: più
2: andando,
0: o meno qualche cosa è organizzata.
2: Hai organizzato un tour. Allora, questo spettacolo, come ho detto, il mansplaining che spiega a mia figlia, lo farò a Roma adesso il 30-31 maggio e 1 giugno all'Auditorium della Conciliazione, che non è l'Auditorium,
0: attenzione,
2: Parco della Musica, attenzione.
1: E così abbiamo dato un'informazione.
2: Sono qua per dire veniteci.
0: Per,
2: sì,
0: il mio,
2: poi,
0: compleanno, tra l'altro, mi sembra un regalo.
2: Quando lo fai?
0: 31, proprio, 31, bellissimo.
2: 31, lo,
0: grazie,
2: sai che c'è, lo sapevo.
0: Non,
2: infatti,
0: dovevi.
2: C'è una parte tutta dedicata a te. Vabbè,
0: mi
2: poi,
0: raccomando,
2: vedrete.
1: Solo il 31, il 30
2: il 31,
1: no, il primo
2: il 30,
1: no, il 31 sì.
2: No, ci sono altri compleanni. E poi ho detto, siccome tutto questo tour era una scusa per rifare lo spettacolo vecchio,
1: sì,
2: per pigrizia mia di scrittura, e non performativa, ho detto, però come faccio a rifare un tour senza però far vedere che sto rifacendo il tour? Lo faccio all'estero e metto le date di Roma come un regalo a un pubblico romano,
1: sì,
2: che tanto voleva.
0: Furbo,
2: La furbata. E io infatti farò poi il tour, questo è ufficialmente il tour europeo, quindi ci sarà Madrid, Barcellona, Amsterdam, quella con i tedeschi,
0: Parigi,
2: come si chiama, Berlino, Parigi, Parigi,
0: Bruxelles,
2: che è Londra, brava, Bruxelles, e ne manca una che è... Barcellona.
1: Hai detto Madrid, non hai detto
2: ho
1: Barcellona.
2: Ho detto Madrid e non ho detto Barcellona. E quindi in tutte le capitali europee, tranne Londra, che non è proprio Europa perché è fuori dalla comunità europea, e Barcellona, che è un po' là, Milano, Napoli, la Spagna.
1: Ma non so, sai che adesso
2: io
1: si offende
2: detto,
1: sicuro qualcuno.
2: Io comunque dico sempre
0: Napoli,
2: nelle capitali europee. Poi c'è stata Milano, che l'ho fatta 2 settimane fa, e c'è Barcellona. Non sono capitali, ma quanto è più bello
0: dire... Consentore di capitale.
2: Però lo spettacolo sarà in italiano per gli italiani all'estero, i cervelli in fuga, gli immigrati, quelli
0: qualcuno
2: che sono usciti con la valigia di cartone, no? Tutte queste famiglie.
1: che ormai quelli saranno forse morti.
2: Poi
1: figli, anni 90
2: hanno ancora sta valigia e vengono a vedere me
1: con la valigia portandosela
2: di cartone. Sì,
1: oh, però è una bella esperienza quella del tour europeo, chiaramente.
2: Ma sì, spero di sì, non l'ho ancora fatta.
1: No, però l'idea di portare la comicità fuori in un periodo in cui, notizia di qualche giorno fa, no, con Francesco De Carlo, che è andato addirittura con lo spettacolo in inglese, lui però
2: lui ce l'ha
1: Jimmy
2: proprio,
1: Fallon,
2: lui ce l'ha proprio in inglese. Lui, Francesco De Carlo, è uno che ha preso e ha scritto cose in inglese. Io non l'ho mai fatto. E...
1: ma ti piacerebbe farlo come idea?
2: No, allora,
0: ma non ha voglia di scrivere le cose italiane, ha detto?
2: No, ma guarda, secondo me io sono talmente legato a... conosco poco gli stranieri.
1: Sì.
2: Cioè, sono talmente legato al mio mondo intorno a me, quindi al come comunicano le persone che io conosco tramite anni di televisione, di vita vissuta a Roma, così, che forse ho paura che se mi mettessi a fare una cosa in inglese o in un'altra lingua, anche perché non le so le altre lingue, sì, so l'inglese, non so se riuscirei a comunicare qualcosa. Mentre Francesco De Carlo lo sa fare, perché lui poi spesso parla anche dell'Italia.
1: Sì, degli stereotipi,
2: esatto,
1: italiani.
2: Quindi dove fa anch'io così, ma poi faccio
0: l'ha
2: concorrenza a De Carlo. E uno dice, certo, sono buoni tutti dopo che Francesco De Carlo è andato da Jimmy Fallon.
1: Eh sì, dovresti cambiare, o cambi lingua, cambi
2: forse
1: zona,
2: faccio l'americano che parla dell'America senza mai dire che sono italiano. E se qualcuno percepisce un accento, io gli dico, come ti permetti?
1: Potrebbe
2: how
1: essere
2: how do you dare?
0: Bravo. Ho sentito quella P che partiva.
2: How do you
0: permit yourself
2: for put? No, no, invece è, no, how do you dare?
0: How do you dare?
2: Dico che mi faccio dare lezioni da Fantastic Negrito.
1: Da Fantastic, secondo me lui
2: se sta
1: dà,
2: ancora
1: eh?
2: Qui
0: che spero che sia andato a fare altro di più interessante, o quantomeno
1: so,
0: a riposarsi, perché aveva
1: ancora il bagno da mezz'ora.
0: Ah, sì, forse dobbiamo chiamare i pompieri.
1: Vediamo. Comunque, 30, 31 maggio e 1 giugno, Valerio Lundini a Roma con il Mansplaining spiegato a mia figlia, e poi tutte le altre date. È stato bellissimo averti in diretta
2: Ma
1: con
2: è
1: noi.
2: È stato bellissimo avervi in diretta con me.
1: Ci salutiamo con una canzone, in qualche modo è vero, perché l'ha scelta te.
2: L'ho scelta io, perché? mi avete chiesto, scegli una canzone, e io mi sono buttato su i Black Rebel Motorcycle Club, l'unica canzone di quel disco che comprai che mi era piaciuta subito. Per il resto del disco lo dovetti attendere.
0: Ecco, vedi, un po' alle volte. Grazie Valerio, grazie Marco.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a te Paolonia.
0: Grazie a tutti voi, continuate ad ascoltare Radio Rock. Tra poco Giuliano Leone, se non vado errata,
1: con Soul Driver, con voi, finale 15.
0: Gagarin torna domani, bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Gagarin. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Groenlandia,
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Romana Auto!
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
7: E usata? Da 0100!
6: Assistenza e ricambi? Da 0100!
7: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
6: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
7: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
6: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
7: gruppo 0100.it.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi scrivi a info@radiorock.it.
9: Nel suo habitat naturale il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: mi va tutto un po' più grosso?
9: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
13: That'll be fun.
14: Yeah? Good.
12: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
15: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: Passo con Leone. On Radio Rock. On Radio
1: Rock. Buon pomeriggio, buon venerdì 22 maggio, 30 anni dalla Champions League della Juve. Proprio oggi siete in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Intanto ringrazio Marco e Paolone che vi hanno tenuto compagnia con una splendida puntata inusuale di Gagarin. Noi saremo insieme fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica, tanta musica che potete richiedere al 3899 106 600. Iniziamo subito però con i Deep Purple di Burn. Radio.

0: Bell'inizio al Fulmicotone con i Deep Purple di Burn, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Subsonica, Grida.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Novità di Radio Rock, questa grida dei Subsonica che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 17 minuti dopo le 13 in compagnia di Giuliano Leone, con voi fino alle 15 per l'ultimo giorno della settimana. Oggi, essendo venerdì, a Soul Driver non c'è rubrica, c'è Absolutely Free. Parleremo di quello che ci va. Nel frattempo i primi messaggi, ma io ce l'ho una bella base, sì, certo, eccola, che non è la mia, questa è di Goga, vabbè, tra un po' la cambio. Comunque, dicevo, 3899 106 600. Buon pomeriggio Giuliano, mi scrive Alberto, molto bella l'intervista che hai fatto ieri ai ragazzi, ah sì, agli Spleen, grazie, anche se sei juventino sei sempre il numero uno, vero? Ma sono il numero uno proprio perché essendo juventino c'è quel quid in più rispetto a tutti gli altri, cioè in realtà qui a Radio Rock siamo tutti juventini, poi c'è chi finge, no? Perché essendo la sede di Radio Rock a Roma finge di essere romanista, ma in realtà siamo dal primo all'ultimo, a partire dal direttore fino all'ultima ruota del carro, ossia il sottoscritto, siamo tutti bianconeri. Comunque grazie, è stata molto bella e piacevole l'intervista con i ragazzi di Spleen. Buon pomeriggio Don Leone. Allora, continuiamo così. Prima di addentrarci nella puntata odierna, mamma mia, che ho detto, di venerdì 22 maggio, vorrei fare una bella dedica a Leo Palomi, faccio nome e cognome, che compie 19 anni, l'età più bella, poi dai 19 in poi è tutto un declino, almeno per quel che riguarda il sottoscritto, però i 19 anni è stata la mia età più bella, più migliore, stavo dicendo, ma non l'ho detto, va bene? Allora Leo, questo è tutto per te, tante, vabbè raga, prima o poi mi riprendo, giuro, è che sono emozionato da Fantastic Negrito, poi magari dopo ne parleremo. Questa è tutta per te, caro Leo, tanti tanti tanti auguri.

0: AC/DC Thunderstruck, da dedicare a Leo per il suo compleanno. Tanti tanti auguri, caro Leo. Allora, vediamo già chi c'è al 3899 106 600. Ancora non ho detto nulla. Vediamo, vai.
1: Quindi tutti i juventini, sì, tutti a fare la pubblicità al film di Aldair.
0: Vabbè, sì, vabbè, comunque sì.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ma perché noi juventini siamo di larghissime vedute, siamo sportivi, non temiamo concorrenza, non ce ne frega niente degli altri. Allora, ben venga anche la pubblicità ad Aldair, cuore giallo-rosso. Va bene? Allora. Volevo parlarvi del fatto che comunque qui negli studi di Radio Rock c'è stato Fantastic Negrito, c'è stato anche l'amico Valerio Lundini, però volevo chiedervi al 3899 106 600 se avete avuto interazioni con gente del mondo della musica, magari avete incontrato proprio i vostri idoli, i vostri cantanti, i vostri gruppi preferiti, e se ci avete proprio interagito, scambiato delle parole o magari un semplice selfie, un autografo, come si usava a fare ai miei tempi. Quindi 3899 106 600, magari poi abbiniamo la canzone agli incontri che avete fatto con gente del mondo della musica, non dello spettacolo in generale, quindi non me ne frega niente attori, solo cantanti, musicisti più o meno famosi, insomma, se vi va raccontatemelo al 3899 106 600.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
1: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
7: La spesa?
8: Fatta.
7: La lezione di Pilates?
8: Fatta.
7: La visita al museo?
8: Fatta.
7: Lo screening per il tumore del colon retto?
8: Fatto.
9: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
7: E il rinnovo della patente?
10: Oh no!
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
14: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
13: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
15: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
16: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
17: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
18: Sei su Radio Rock.
19: Get ready!
18: Tutta un'altra storia.
20: Stai ascoltando
21: Soul Driver.
18: Soul Driver a spasso con Leone
21: on Radio Rock.
22: Si rientra dal primo break per questo venerdì 22 maggio in compagnia di Giuliano Leone insieme ai Rush, the Spirit of Radio.
21: Radio Rock. Back in time.

0: The Spirit of Radio, loro sono i Rush qui a Radio Rock, che anticipano anche la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo brano per i Jet Cab for Cutie, Punching the Flowers.
1: Brand new music right here.

0: Novità di Radio Rock, questa Punching for Flowers. Loro sono i Dead Cab for Cutie. Potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:44 di venerdì 22 maggio. Giulianino con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. Oggi si parla, visto che comunque è stato molto piacevole incontrare e scambiare qualche parola con Fantastic Negrita. Vi stavo chiedendo al 3899-106-600 se ci sono state interazioni con i vostri miti musicali o comunque personaggi legati alla musica. Sentiamo un po' di messaggi. Il mio idolo d'infanzia, Maccio Capatonda, e diventa mio allievo di chitarra, vale lo stesso. Guarda, amico mio, a giudicare dai video che pubblica Maccio e dalla sua capacità di suonare la chitarra, io non so se siano fake, se siano fatti con l'intelligenza artificiale, ma devo dire che sei stato un ottimo maestro di chitarra. Complimenti. Anzi, se vuoi darmi qualche lezione, dimmi dove ti trovo, quanto costi e via dicendo, perché veramente lui l'ho trovato straordinario. Comunque sì, vale cosa.
1: Ciao Giuliano.
0: Ciao Piero.
1: Io insieme al mio migliore amico Luca, che sta a Dublino, abbiamo più volte molestato a fine concerto Cristiano Lodano.
0: Ah beh, sì.
1: Erano sempre abbastanza marci. Ci siamo schiattati di risate.
0: Immagino,
1: mi
0: sì.
1: Autodedicherei Overflash.
0: Sì. Ah, vabbè. Vabbè. Ciao. Ma molestato in che senso? Gli avete rotto un po' le scatole mentre stava lavorando? Vabbè. Vale.
2: Mufasa, sì. Buongiorno.
0: Buongiorno
2: a tutti.
0: Buongiorno,
2: sì, i Juventini, sì, sono tutti di larghissime vetture.
0: Sì, sì, siamo calmi.
2: Quindi per una
0: siamo calmi.
2: Quasi spareggio per il posto in Champions, ma quando hanno vestito il viola.
0: Ma non ci andremo mai in Champions. Era tutto un disegno preciso per far entrare la Rometta, si sa da inizio campionato, quindi io non mi preoccupo minimamente. Domenica sera mi fumerò la mia pipa sul divano col mio plaid, le mie castagne, il mio camino acceso, e non me ne fregherà niente delle partite. Ciao Giuliano, 3 anni fa incontrai Nick Cave, bello, a Villa Borghese, il giorno dopo il concerto del Boss. Sì, io l'ho visto proprio al concerto di Bruce insieme a Sting, mi passarono pure vicino, gli ho fatto le foto. Gli chiesi se fosse lui dopo aver verificato su Google per sicurezza, ma davanti a lui, gli ho detto no, non mi fido, fammi controllare. E poi gli strinsi la mano. Che bel ricordo, grande Davide, grande Nick Cave. Va bene, voi continuate 3899-106-600 con i vostri aneddoti legati agli incontri con i vostri idoli musicali. Nel frattempo vi ricordo che Radio Rock è in TV, la vostra radio preferita, potete ascoltarla e guardarla. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV. Andate sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6 sul canale 180 del digitale terrestre e nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV.

0: Nick Cave and the Bad Seeds con I Let Love In. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Bel po' di messaggi, un bel po' di interazioni con i vostri idoli musicali. C'è chi scrive: non ho mai chiesto autografi, una volta me ne sono fatto fare uno sul corpetto di jeans, quelli che andavano di moda negli anni 80, con la toppa degli Iron Maiden sulla schiena, da Janet Girls, che suonava con Bruce Dickinson al Rolling Stone di Milano. Bello, che bello, che bel aneddoto o parabola. Quasi 20 anni fa, a Marino, festa patronale, credo, un poco più che 20 anni, partimmo dalla provincia di Bari per andare a vedere il concerto del Banco e vedere bere le fontane che danno il vino. Il programma era concerto, vino, dormire in auto per risparmiare e rientro il giorno seguente. Durante il soundcheck parliamo con i compianti Francesco, Rodolfo, Vittorio e Co. E loro, quando ascoltano il nostro programma, restano stupiti della nostra avventura e ci invitano a cena con tutti loro dopo il concerto. Ma che bello! Concerto spettacolare, grandissimo gruppo, bellissime persone. Sì, io posso avvalorare il tuo discorso dicendo che ho avuto la fortuna di conoscere anche Francesco Di Giacomo, veramente una gran bella bella persona. Ci avevo passato anche una bella serata a cena, quindi grande Roger. Caro Sire, una volta a un after party ho incontrato Samuel del Subsonica. Premetto, io livello groupie, solo che avevo ingerito dei peraltro ottimi muffin al cioccolato a mia insaputa, arricchiti con della non si può dire, ma cosa fate? Temo di non aver fatto un'ottima figura. Ma chi te le ha date ste schifezze? Grande, eh? No, mai accettare muffin dagli sconosciuti, eh? Questa deve essere una regola che dovete stamparvi nel cervello: mai accettare muffin dagli sconosciuti. Va bene, 3899 106 600, continuate con le vostre storie, i vostri racconti dedicati agli incontri con i vostri idoli musicali. Ce ne andiamo in pausa con il Just for Fun.
1: Just for Fun. Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
2: E tirocinante Roberto Stronzetto è atteso in ortopedia. Ripeto, il tirocinante Roberto Stronzetto in ortopedia.
3: Eccomi, eccomi.
4: Oh, a buon'ora,
3: Mi scusi, Ermedico, ma ero impegnato in un massaggio cardiaco per un arresto cardiaco.
4: E te pare una ragione valida per ritardare quando te chiamo?
3: Ma...
4: Sitto che già manco inato udito. Te sei peggio di canguri, fa un passo avanti e due indietro.
3: Veramente quelli sono i gamberi.
4: Vabbè, gamberi, canguri, è la stessa cosa.
3: Beh, insomma, il gambero è un crostaceo acquatico, il canguro un marsupiale terrestre.
4: E te sei un coglione spaziale. Andiamo via con me che dobbiamo riparare una frattura decomposta.
3: Si dice scomposta.
4: Tu riprendimi un'altra volta e quanto è vero che mi chiama Ermedico in prima linea, ti asporto le tonsille passando dal retto. Dai, andiamo. E qui le fa male?
5: No.
4: E qui?
5: Neanche.
4: E qui invece?
5: No.
4: Ma signore, lei non c'ha niente.
5: E ci credo, questa è la caviglia sana, quella rotta è quest'altra.
4: E me lo poteva dire subito.
5: E che ne so, pensavo che col fatto che è blu e gonfia avrebbe capito da solo.
4: Ma scusi un attimo, eh. Ah, stronzetto, vieni un po'. Scusa, ma te ne eri accorto che era il piede sbagliato?
5: Sì.
4: E me dici niente?
5: Ma mi ha detto di non correggerla più.
4: Ma vedi come sei? Decontestualizzi tutto. Ah, stronzetto, io te lo dico, Così tu al massimo vuoi arrivare a far medico de base.
6: Oh, il medico, ecco qua.
4: Grazie, Gino.
3: Scusi, signor Gino, il portantino, ma quella cos'è?
6: Ti ringrazio per la domanda. È schiuma e spanza. Mi è avanzata mo che ho montato i condizionatori a casa.
3: Ma a cosa serve?
4: Ma a cosa serve? A riparare la frattura dalla signora.
3: Ma per quella ci vuole il gesso.
6: Purtroppo è finito. Sti lavori a casa hanno richiesto parecchio materiale edile.
4: Tra l'altro la schiuma espansa rispetto al gesso è pure impermeabile.
6: Ma lo sai che c'hai ragione? Geniale, cazzo.
4: A stronzetto impara a mali estremi, estremi rimedici. Oh, ma voi ride e ridi.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Roman Auto.
0: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su CorMed.it.
7: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
8: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno. Nella cura che accende una nuova luce. Nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
9: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
10: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
11: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
12: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
13: La migliore musica rock tutto il giorno.
14: Very well. Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione del pomeriggio.
1: Apriamo oggi con i Slipknot la notizia dell'uscita il 12 giugno anche su CD e vinile colorato di Look Outside Your Window, già pubblicato in formato digitale lo scorso 24 aprile in occasione dell'ultima edizione del Record Store Day. Ora preordinabile, l'album composto da 10 tracce venne registrato dal gruppo nel 2008 subito dopo il più celebre All Hope Is Gone. Proseguiamo con i The Last Internazionale, di ritorno dopo poco più di un anno nel nostro paese per due concerti nei programmi il 14 e 15 novembre al Legend Club di Milano e all'Alchemica Music Club di Bologna. Biglietti in prevendita da oggi presso i circuiti autorizzati MC2Live a partire da 31,05 euro, commissioni incluse. Infine Bruce Dickinson con il cantante degli Iron Maiden che sempre in collaborazione con Z2 Comics conferma la pubblicazione a breve di una seconda serie di volumi ancora ispirati al suo ultimo lavoro solista The Mandrake Project dal titolo Here 2. La serie di stampo fantascientifico fa parte di un più ampio progetto multimediale ideato dallo stesso Dickinson nel corso di oltre un decennio come ponte tra musica e fumetto.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 22 maggio 1959, nasce Morrissey, nome d'arte di Stephen Patrick Morrissey, cantante e scrittore inglese, già frontman degli Smiths e artista solista. 2005, la Dave Matthews Band raggiunge la numero uno negli Stati Uniti con Stand Up, sesto lavoro in studio della formazione americana.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
3: Ultima ora della settimana insieme a Giuliano Leone e la sua Soul Driver che si apre con i Porcupine Tree. Radio.

0: Sound of Music, loro sono i Porcupine Tree qui a Radio Rock, che anticipano la novità appena arrivata. Io sono molto contento di ascoltarla insieme a voi, visto che si tratta di uno dei miei gruppi preferiti. Si tratta degli Arab Strap con You, You, You.
1: Brand new music right here.

0: Sempre grande musica da parte degli Arab Strap, in questo caso con un nuovo singolo, You, appena arrivato qui a Radio Rock. Novità che potete votare sul nostro sito radiorock.it. 14 e 17 di questo venerdì 22 maggio, la voce che sentite è sempre quella di Giuliano Leone, con voi fino alle 15 per l'ultimo giorno della settimana. Si parla di interazioni con i cantanti, con i gruppi musicali. Sentiamo chi c'è, vai, veloce.
1: Forse il concerto non era di Pelù, ma era di Bon Jovi. Comunque una chiavica uguale era stata.
0: Non ho capito niente, ma va bene così, grazie. E poi, vai.
2: Beh, avevo accesa il camino acceso no.
0: Ma come no?
2: Poi ha detto bene, la rometta.
0: La rometta, le castagne sul fuoco, il mio plaid, è quello che farò domenica. Con la mia pipa e un micio a pelo lungo da accarezzare. Buongiorno caro Giuliano, domani incontrerò Caparezza visitando con lui la mostra su Orbit, non vedo l'ora, bello, grande Walter, vedi che ogni tanto anche tu. Caro mio toghissimo Sire, nel 93 conobbi per caso Fabrizio De André, detto niente, gli strinsi la mano, all'epoca viveva nella mia ridente cittadina in Sardegna. Tempio Pausania o Pausania, io non so pronunciare l'italiano. In seguito alla sua morte divenni poi amico di sua figlia Luvi, che veniva d'estate a passare qui le vacanze. Bello, Luvi l'ho conosciuto anch'io tanto tempo fa. E allora dai, visto che l'abbiamo citato, anche Fabrizio De André qui a Radio Rock.

ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente, fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: E vabbè, anche il grande Faber, Fabrizio De André, con un giudice qui a Radio Rock. 14:21, Giuliano con voi, vediamo chi c'è al 3899 106 600. Siete veramente tanti, ve lo dico.
2: Giuliano, lo comunico a te,
1: sì,
2: buongiorno,
1: dimmi, buongiorno.
2: Tutta radio. Ho visto il documentario su Aldaira, sono andato al cinema.
1: Che cos'è? Non ho capito.
2: Potete smettere di rompere i coglioni.
1: Giustamente, non so di cosa tu stia parlando. Un documentario su Aldaira, mi giunge nuova. Grande Giuliano, che perla del banco questa. Ragazzi, sì, bellissima, Moby Dick. Poi, buondì santità. Sono stato fortunato, grazie al mio amico di una vita ed ex direttore artistico di Stazione Birra, ebbe il piacere di cenare in anni differenti con Paul Gilbert, Richie Kotzen e Ulrich John Roth nel 1976, grazie a un zio che aveva scuole di musica a Roma, un incontro col mitico Keith Emerson. Ho fatto le superiori con Zarrillo, che all'epoca già suonava con quelli che poi sarebbero diventati Semiramis. Sì, lui è un ottimo chitarrista. Definitely Maybe, autografato da Liam Gallagher qualche giorno fa a Roma, il mio idolo da sempre. Oh, che grande, hai delle foto, spero, con Liam. Mi hanno detto che è anche molto disponibile rispetto a diventati Semiramis. Sì, lui è un ottimo chitarrista. Definitely Maybe, autografato da Liam Gallagher qualche giorno fa a Roma, il mio idolo da sempre. Oh, che grande, hai delle foto, spero, con Liam. Mi hanno detto che è anche molto disponibile a

0: mi scrive Andreone. Sì, tra l'altro io ho avuto la fortuna di intervistare sia Piero che Ghigo dell'ITFIBA. Che bella sta foto, sua maestà, pongo testimonianza fotografica. Ron Wood, incontrato a Chianciano Terme, fresco di matrimonio con la sua attuale moglie. La foto ce l'ha fatta lei. Ma che meraviglia, ma che figata, grande Ron Wood, questa è bella.
1: Tra l'altro,
0: bella
1: maestà, sì, aggiungo questa, sì, piccola nota audio. Eravamo con la mia famiglia lì in vacanza, stavamo, sì, facendo un aperitivo in un bar e sono arrivati loro con un gruppo di ragazzi, lui e la moglie, e io sono entrato nel locale lasciando i miei, per la mia famiglia fuori, sì, pensando che portassi pure loro a farglielo conoscere, insomma fai una foto insieme.
0: Mamma mia,
1: io ero talmente emozionato che mi sono fatta la foto loro, sono uscito e niente, non ho chiamato nessun altro componente della mia famiglia.
0: Allora, la foto è bellissima, credimi, provo un po' di invidia, ecco. Ciao signor Giuliano, ero poco più di una bambina quando mia madre mi portò a vedere un live straordinario in un grande teatro a Viareggio. L'artista in questione era Raffaella Carrà. Io l'adoravo e avevo anche la bambola Maga Maghella. Mamma mia, che ricordi. Dopo lo spettacolo strepitoso andammo a salutarla nel suo camerino. Lei mi guarda e mi dice che ho degli occhi bellissimi, profondi e molto intelligenti. Ancora oggi ricordo la sua dolcezza e gentilezza. E secondo me è stata una grande rockstar a suo modo. Ma scherzi, grandissima, assolutamente, veramente una diva in tutti i sensi, bellissima persona a detta di chi l'ha conosciuta e di chi l'ha frequentata. Quindi bella testimonianza, cara Anto. Voi continuate 3899 106 600, le interazioni con i vostri idoli musicali possibilmente, e poi se avete anche delle foto meglio ancora, come quella di Ron Wood, provo veramente tanta invidia.

0: Plus, la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: a Spasso con Leone on Radio Rock.
1: Ultima mezz'ora della settimana a Spasso con Leone, che si apre con i Papa Roach di Last Resort.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Papa Roach che lasciano spazio a una novità arrivata proprio ora, la ascoltiamo insieme per la prima volta, io potrò anche farne a meno, però non l'ho ancora sentita. Si tratta del nuovo singolo per i Muse.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: chiama Ex Gons, loro sono i Muse, il nuovo singolo che potete votare o non votare in base alle leggi che regolano il buon gusto sul nostro sito radiorock.it. Poco meno di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita di tutti i tempi, ovviamente sto parlando di Antipop, con voi dalle 15 in poi. Nel frattempo Giuliano per gli ultimi 20 minuti a parlare di incontri musicali con i nostri idoli, insomma. Fatemi sapere al 3899 106 600.
1: Oh, ma ci devono far sentire proprio tutte queste canzoni dei Muse. Sa comanda Muscarà,
0: E lui, e lui è proprio che muove le fila delle novità di Radio Rock. Che belle le foto di Semiramis a casa mia qualche anno fa, venuti per approvare un video che avevano girato in occasione di un loro concerto a Roma. Tra loro, prima della prematura scomparsa, c'era anche Maurizio Zarrillo, Maurizio Michele Zarrillo, credo, sì, con Richard Sinclair di Caravan. Bello, io sono quello a sinistra, peccato, potevi essere quello a destra invece, sennò grande, grande foto. Poi ancora, mio sire, bella questa novità, mi scrive qualcuno. Sì, i gusti sono gusti, per carità.
2: Giuliano, sei un po' ingeneroso, non è così male questa canzone dei Muse.
0: Cosa dici?
2: Poi tra l'altro, se gli metti Mayor Keenan e...
0: sì,
2: Danny Carey diventa, sì, un pezzo della Madonna.
0: Certo, se mio nonno avesse tre palle, cosa ridi? Ma cosa c'è da ridere? Vai, poi.
3: Chi è la Giulianone?
0: No, Giulianone.
3: Una volta ho incontrato sul posto di lavoro Andrea Finocchiari, in arte Andrea Ra.
0: Andrea Ra. Diciamo, sì. Ma io lo vedo sempre, Andrea Ra.
3: Lo so, ritrovato in un laboratorio molto vecchio.
0: Ah, è vero, sì,
3: una bella,
0: sì,
3: persona.
0: Assolutamente, sì, saluto Andrea. Poi ancora, vai, veloce.
4: Vabbè, faccio il mitomane. Praticamente l'anno scorso, il giorno del mio compleanno, ero sentire i Nine Inch Nails.
0: Bello.
4: A Milano,
0: sì,
4: e uscendo dal loro concerto guardo davanti a me, sì, riconosco questo tizio che era Stewart White, come diavolo si pronuncia,
0: infatti sto vedendo la foto,
4: che lo richiamo, lo saluto e
0: cioè,
4: mi fa gli auguri per il compleanno
0: pure.
4: Anzi, mi ha chiesto di accompagnarlo a casa in Piazza Duomo,
0: il regalo te l'ha fatto,
4: solo che non avendo il pass per la RACI, essendo non di Milano, non ho potuto portarlo, sarebbe stata un'esperienza incredibile.
0: Fantastico, ragazzi, fantastico, anche una bella foto. Poi nel backstage del Quirinetta con Peter Hook, bello, al concerto dei The Light, il tecnico di palco più felice del mondo, bellissima foto anche questa, ma era nudo Peter, mamma mia, vabbè. Ciao Lore, beccai un concerto dell'Elite Fiba, il grandissimo Cocciante, il maestro. Ah, va, mi state costringendo a passare Cocciante. Sire, pardon, non è vero però che in quel di Radio Rock sono tutti juventini, come tu affermasti più e più volte. Invece sì, provate a chiedere dopo ad Antipop, siete tutti juventini? Sai cosa ti risponderanno?

0: Istanbul, Litfiba, qui a Radio Rock. C'è chi scrive al 3899106600. Che pezzone Istanbul di Litfiba, grazie. Ma grazie a te, caro. Poi sentiamo, vai, veloci però, mica posso stare qua tutto il tempo.
1: Buongiorno, Giuliano. Buongiorno.
0: Sì.
1: 15. Ma... Leone, 15esimo.
0: Ma cosa?
1: Io la canzone che sì. trovo sì. demotivazione è... Convivendo,
0: e non è questo
1: Biagio
0: il tema.
1: Antonaccio,
0: sì.
1: un saluto
0: Biagio Antonaccio
1: a tutto lo staff di Radio Rock.
0: Ciao Radio
1: perché
0: Rock.
1: Non trovo niente di meglio nelle altre stazioni.
0: Lo posso ben capire, hai ragione. Soprattutto non passiamo mai Biagio Antonaccio, per fortuna. Comunque devo capire questo Leone 15, 15esimo. Carlotta scrive: io ho incontrato due volte Andrew WK. Bello questo, bella. Loris mi scrive: sono stato in campeggio con Springsteen e mi ha confidato che non ti sopporta e ne ha ben donde. Ha tutte le ragioni, lo posso capire. Poi so anche che lui è un grande, grande amante di campeggio. Va bene, mi avete citato Peter Hook, io mi emoziono.

0: Joy Division qui a Radio Rock con Atmosphere, con i quali io vi ringrazio, vi saluto e pensate, vi do appuntamento a domani. Voi direte domani, eh sì, domani sarò qui per 3 ore e poi riprendiamo Soul Driver lunedì dalle 13 alle 15, però domani mi faccio questa... se vi va potete ascoltarmi qui sui 106.6 di Radio Rock. Detto questo vi lascio nelle splendide mani dei ragazzi di Antipop. Noi appunto ci sentiamo domani, grazie a tutti, vi voglio bene, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
4: E usata? Da 0100!
3: Assistenza e ricambi? Da 0100!
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
4: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
3: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
4: gruppo 0100.it.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Romana Auto.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
11: It's on Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock.
1: Venerdì, finalmente, sentite quanta enfasi, 22 maggio 2026, questa Antipop e Benestria. Allora, subito, buon pomeriggio, Giampiero Giuli al pubblico in studio.
2: Ciao Valerio Cesari, ciao cassettiera, mannaggia, guarda, l'hanno fatto tutta la settimana fatta
1: lei
2: bene, poi alla fine...
1: Emanuele, si è trovata un po' spaesata oggi.
2: Oggi sì, incredibilmente, un saluto al Camposanto, a Emanuele Forte, ma soprattutto un saluto a All the Birds, All the Girls all'ascolto di Radio Rock. Chissà cosa state facendo in questa giornata. E posso dire, oggi io se lavorassi, oggi bigioerei. Oggi andrei, che ne so, a Fiumicino, al porto di Fiumicino.
1: Fare una passeggiata e riva al mare.
2: Sì, ma adesso fa caldo, tra un paio d'ore.
1: A Londra pure,
2: sì, andrei anche a Londra.
1: A Londra,
2: esattamente.
1: Io sempre a Fiumicino in tutto questo.
2: Però avrei tanta voglia di andare a Fiumicino in questo momento. Sarebbe bello.
1: Che tu non possa riuscirci, dopo le 18 ovviamente.
2: 3899-106-600, se qualcuno alle 18 mi ci vuole accompagnare, mi fa
1: a
2: piacere.
1: A Fiumicino?
2: Sì.
1: Poi deve pure riportare qui a riprendere la macchina, però questo è un dettaglio.
2: Ma se no ci vediamo una punta.
1: Forse è meglio,
2: sì, dai. Insomma.
1: Tu conosci quei posti, quindi insomma, farei fatica a dare un riferimento.
2: Eh beh, io li conosco abbastanza bene, ci vediamo da Sancho, la famosa la pizzeria. Così abbiamo fatto anche un nome oggi, incredibile.
1: Emanuele sta avendo delle fitte, no? Anche se è lontano da qui. Vabbè, saremo con voi appunto forse fino alle 18, sicuramente iniziando ora con Elvis Presley e la sua Born in Love.
0: Radio Rock, back in time.

0: Love, lui è appunto Elvis Presley.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Però è anche sì, è un rimo, però è anche un complimento, perché ci
0: è entrambe le cose.
2: Che ci viene dal cuore, ci viene dal cuore, quindi quando una cosa viene dal cuore è una cosa bella, si può dire così.
0: Vabbè,
2: ti piace.
0: Tendenzialmente non è una cosa brutta.
2: Ma già, mi dispiace oggi non c'è Emanuele, perché già avrebbe compilato mezzo recap della puntata.
0: Ha già preso il voto che meritava.
3: Sei un raggio di sole, Leone Giuliano, forza che non si scioglie.
2: Poi è un raggio di sole che mi assurge a 34-35 gradi quest'oggi.
0: Sono quelli che
2: quindi,
0: sta facendo adesso. Quindi
2: voglio dire, attenzione. Vabbè, senti, io pensavo oggi, voglio fare sì il rimo, ma il complimento. Quindi diciamo che Giuliano, secondo me, del suono è un artigiano.
0: E lui non solo è uno speaker, un conduttore che propone della musica, quindi fa anche un po' un lavoro di maniera in quel modo, no? Ma è anche uno che è proprio un artigiano del suono.
2: Ma guarda, io se lo dovessi paragonare a qualcuno, lo paragonerei ad Alan Parsons. La sua Eye in the Sky, cantata da Giuliano Leone, secondo me è
0: una delle versioni più belle.
2: Assurge quasi alla perfezione.
0: È un po' una delle sue nostre hidden treasures, visto che è una rubrica nella quale parla di tesori nascosti. E magari anche questo suo, no?
2: Mi piace, tesori nascosti.
0: Bello.
2: Adesso scrivo qualcosa, vediamo.
0: Sì. Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

buoni, loro sono i Si Boom Voilà. Radio Rock Promotion. Trascorsi 3 anni dall'EP Reorder, parliamo dei Delta del Rio in concerto al Wishes Club venerdì 5 giugno. La band torna dal vivo presentando As My Eyes Do, il suo primo album vero e proprio, acquistabile anche in vinile la sera stessa. Opening at Nularz, tra cantautorato elettronico e sonorità d'oltreoceano, e Simcat, tra dream pop e immaginari onirici, con un percorso live tra Europa e Stati Uniti. Apertura porte ore 21, live ore 21:30, ingresso 10 euro direttamente in cassa. E sta in sala anche stand realtà amiche come Area Industriale Tattoo, che festeggia i 10 anni di attività con merchandising, Flash Tattoo e giveaway, e NN76, Noi No, brand indipendente romano folk, military e workwear.

0: sono i Texas Midnight Runners.
1: Ragazzi, eccolo. Buon pomeriggio, ma avete sbloccato un ricordo troppo figo. Vi prego, passate la versione di Eye in the Sky degli Alan Parsons Project, cantata da Giuliano in toscano.
2: Beh, proviamoci, dai. Sky, looking at you,
0: I can read your mind. Vuoi un po' lecci aspirare? Maker of rules, dealing with fools, I can cheat you blind. Tutto è credibile come versione.
2: Però il toscano è difficile.
0: Poi lui la farebbe in barese, cioè fa ridere perché lui è barese e quindi dovrebbe cantare in toscano.
2: È vero che Alan Parsons ha sempre avuto un po' quell'inflessione là, la cojola, la cannuccia,
0: un grande amante di quei
2: i giusti comportamenti.
0: Esatto. Non si vincono i contrasti, non si vincono le partite, no?
2: La punta, sappiamo,
0: Alan Parsons, che Alan Parsons beh, ha detto spesso e volentieri.
2: Ti immagini no, quando faceva i dischi con i Pink Floyd, no?
0: Pure lì,
2: Roger Waters,
0: no?
2: Era il tacco, la
0: punta, il tacco, il tacco, la punta.
2: E non si vincono così i contrasti.
0: Fatto, ero ieri a casa degli amici, ho visto neanche a farla apposta proprio quella conferenza stampa lì. Mi fa impazzire che lui comincia a battere sul tavolo, sfanculando tutti i microfoni che ha di fronte, palesemente con un rodimento di culo che gli saliva a ogni botta che dava, nonostante provasse a contenersi in qualche modo.
2: Mi piace come si carica, cioè, perché voi dici te, ogni botta, cioè, lui si riesce a incazzare di
0: lui
2: più.
0: Lui parte molto low profile, anche se lì sarà già dimesso in realtà, perché era un post
2: diciamo,
0: Roma Juve.
2: Non so se si era già dimesso o era
0: l'avrebbe fatto
2: o era,
0: linea breve.
2: Sì, esatto.
0: Sì, però molto divertente. È vero, sempre bello andarselo a
2: rivedere. Sì, sono due o tre cose di Spalletti che ci hanno visto. Sì.

0: Pretty Woman nella versione dei Van Halen.
1: A noi di Giuliano non ce ne frega un cazzo.
2: Calmi,
1: anti-pop, anti-pop.
2: Ah, vorrei scontri, però
3: calmo,
2: però calmi.
3: Stai calmo.
2: Siamo calmi, siamo calmi. Vabbè, senti, ma io stavo vedendo oggi, caro il mio Valerio Cesari, questa notizia un po' incredibile, no? Che alla Biennale di Venezia, adesso l'ho presa un po', non ti ho detto nulla fuori onda, ma si può fare, la radio è bella, anche per questo motivo qui, che succede? Che c'è stata questa artista, tale Flo Holzinger underscore 66, che ha fatto, diciamo, questa esposizione, no? Ha preso una campana e ci ha tolto il batacchio, tu mi insegni il batacchio, essere però il bastone,
0: quello che
2: la fa suonare, esattamente, e ci si è messa lei, cioè ci si è messa lei proprio, si vede proprio questa cosa, e lei si arrampica, si mette a testa all'ingiù e inizia a essere sbattuta
0: a suonare lei stessa la campana.
2: Naturalmente il suono, diciamo, non è lo stesso del batacchio, anche perché ci dovrebbe andare di testa, ma non ci va.
0: Consigliabile, diciamo, no? Di quelle però cose che è meglio non fare a casa.
2: Esatto, sì. Però poi andando a leggere piano piano dici, ma perché ha fatto sta cosa del genere, oltre, no, a volerci far ragionare su qualcosa? Beh, l'idea è quella sul cambiamento climatico, cioè tramite questa cosa ci vuole far riflettere sul cambiamento climatico.
0: No, posso arrivare a un qualche tipo di nesso, però è un po' arzigogolata come cosa, è proprio immediato.
2: Cioè,
0: il
2: forse
0: gancio.
2: Posso dire una cosa? Se l'avesse fatto sulle a volerci far ragionare su qualcosa, beh, l'idea è quella sul cambiamento climatico, cioè tramite questa cosa ci vuole far riflettere sul cambiamento climatico.
0: No, posso arrivare a un qualche tipo di nesso, però è un po' arzigogolata come cosa, è proprio immediato.
2: Cioè,
0: il
2: forse
0: gancio.
2: Posso dire una cosa? Se l'avesse fatto sulla,

0: e Toy Foo Fighters con il brano che dà il titolo e il nome al loro ultimo album, uscito il mese scorso ad aprile, il 24 aprile. E sai che t'avevo detto, no?
1: Che detto?
0: Volevo comprare questo nuovo Batman, Lego Batman.
1: Ah, Lego Batman,
0: l'eredità,
1: sì,
0: del Cavaliere
1: Oscuro. Che esce oggi, domani, quando
0: esce oggi? L'avevo prenotato, ma non ho capito perché
1: sta cosa delle...
0: la cosa non è andata a buon fine, non ho ricevuto nessuna conferma, guarda. E niente. E alla fine ho fatto per chiedere se ci fosse disponibilità di questo videogame in negozio e niente, quindi l'ho dovuto prendere da un'altra parte, lo andrò a ritirare col pick up.
1: Ma adesso?
0: Story,
1: beh,
0: negozio,
1: dopo la trasmissione?
0: No, in realtà direttamente settimana prossima, perché a quanto pare non lo hanno scaricato a nessuno, quindi non c'è stato proprio la merce che è arrivata nei negozi. È brutto
1: esatto.
0: Quando parti con un'idea, dici, ah, domani vado, faccio questo, sì, e poi niente.
1: Dai, però a me fa molto ridere quando non è... cioè, nel senso, ci sono dei... io credo molto nella legge del contrapasso, quindi laddove io cioè lo ordino,
0: sì,
1: sicuro non mi arriva. Se non l'avessi ordinato
0: sarebbe arrivato comunque a casa,
1: cioè, quindi purtroppo si vede che è il destino, quando... però posso dire,
0: sì,
1: alla fine tutto sommato non è che ti stai a perdere,
0: ah, no,
1: questo,
0: infatti,
1: questo gioco, questa...
0: fosse stato altro,
1: eh beh, attenzione, posso sei Alter Bridge, per esempio,
0: esatto, per dire,
1: per dirne una, così
0: mi sarebbe dispiaciuto molto di più.
1: Molto, cavolo.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
9: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
10: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
11: That'll be fun.
12: Yeah. Good.
10: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
13: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: Antipop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
2: Antipop che torna con voi dopo il break delle 15.30, il suo primo, e lo fa con Jack White e questa Taking Me Back.
1: Radio

0: Right, loro sono i Ginzu, una band alternative rock belga che è attiva dal 1999 e che pensa a Giampiero la prossima settimana, il 29 maggio, quindi tra 7 giorni esatti, uscirà con il suo primo album in 16 anni, perché
1: in 16 noni
0: anche in 16 noni in Dolby Surround. 16 anni dopo questo ultimo tuttora lavoro in studio Mirror Mirror, i Ginzu daranno alle stampe appunto il 29 maggio un nuovo album, WOWA, che è un acronimo che non so per cosa stia, ma ci interessa anche il giusto, volendo, insomma.
1: Ma perché si chiamano i Ginzu? Io questa è una cosa. Il nome della rock band Ginzu deriva da quello dei famosi coltelli giapponesi Ginzu, popolari grazie alle televendite degli anni 90, ricordi?
0: Quello di Miracle Blade.
1: Miracle Blade, esattamente.
0: Erano gli stessi coltelli, sempre giapponesi?
1: Più o meno, credo. Quindi Ginzu mi assurge quasi a coltello, vediamo Ginzu.
0: O a Miracle Blade. Lo Chef Tony era quello.
1: Lo Chef Tony, adesso posso tagliare tutto quello che voglio.
0: Tagliava le pietre, le cose.
1: Comunque sono tanti sti Ginzu, io adesso sto vedendo un'immagine.
0: Sono tanti loro i coltelli?
1: No, sono tanti loro, tanti quanti coltelli.
0: Ah, ok, quindi ognuno
1: e ognuno di
0: loro
1: assomiglia a un coltello, certo. Quindi c'è quello più grosso, quello più sottile, quello
0: come
1: che...
0: Come Tartaruga Ninja, ognuno era una virtù, no? Anzi, un pittore famoso del Rinascimento.
1: Ognuno dovrebbe mettersi il paraocchi là, quello di un colore diverso.
0: Sì, che ci avrebbe pure un senso.
1: Sì, così almeno si riconoscono subito.
0: Sì.
2: Sera, antipo.
1: Buonasera.
2: Ciao. No, perché mo mi avete fatto un piccolo dubbio che c'ho.
1: Non va bene.
2: Cioè, io oggi invece mi sono comprato GT.
0: Sì.
1: Gran Turismo.
2: E quindi sto fine settimana ci vorrei giocare. Il più possibile.
0: Direi.
2: Solo che c'è un piccolo problema, che ho due figli. Quindi non Manda so Libia. Se Bravo. Fai una prepotenza, le vai a PlayStation
1: vedi un po'.
2: E dire ci gioco io.
1: Eppure
2: forse è meglio trovare una scusa.
0: Ma perché?
2: Metterli in punizione e levargli la PlayStation.
1: No, no.
2: E poi ci gioco io.
0: No.
2: Ma secondo voi qual è meglio? Quale tattica è migliore?
0: Lo capiscono che è pretestuosa la punizione.
1: Comunque in entrambi i casi è una prepotenza.
0: Però
1: a questo punto fagliela proprio. No, come te posso dire?
0: La prendi e te la porti in camera
1: dicevo,
0: tua proprio.
1: Sta zitti, io
0: allora, questa
1: papà,
0: poi la rivedete
1: io...
0: lunedì, se me va pure.
1: Esatto. No, perché guarda, io allora nella seconda ipotesi, cioè nel caso in cui devi andare da tua figlia e inventarti un motivo per poi là, però magari là non la trovo, là permettimi, non la trovo corretta, non la trovo
0: quello corretta. Non mi piace invece
1: quello
0: dire
1: non mi piace.
0: Ci gioco io,
1: esatto.
0: È onesto,
1: quello dicevo, ma che va, ma stai sempre a giocare, ma io so,
0: capito,
1: io
0: padre.
1: Lavoro, faccio quello che voglio, fammi giocare a me e te
0: basta.
1: Dai.

0: I Can Quit You Baby, Led Zeppelin. Allora, si è confermata l'uscita di GTA 6, no?
1: A novembre, quando è?
0: Sì, il CEO, credo, di Take-Two, che poi è la società che fa capo a Rockstar Games, ha detto tutto a posto, esce a novembre, non verrà rinviato ulteriormente.
1: Però se c'è un macello questo...
0: perché mi stavi raccontando che tanti si sono spacciati come in grado di fornire i preordini.
1: Allora, eccoci qua. Allora,
0: da saperli, però.
1: La spieghiamo. Sì. Allora, parliamo di Take-Two, che è l'azienda, appunto, che è produttrice e distributrice, appunto, del videogioco, che a un certo punto ha aperto i pre-order per questo suddetto gioco, e la Rockstar, che invece è la casa madre proprio produttrice del suddetto game, come mi verrebbe da dire, non ha smentito. Quindi questa cosa ha fatto lievitare in borsa il prezzo delle azioni della Rockstar Game in assoluto, e tutto ciò ha creato un papocchio, per dirla in maniera tanto amichevole, che bisogna insomma un po' vedere adesso se qualcuno pagherà, e qualcuno pagherà, perché poi quando si parla di economia, di soldi, di tutte situazioni così, qualcuno che paga, poi in America, figurati, quindi allora, cioè, su quello non si può, non si riesce.
0: No, su quello diciamo che sono molto seri, i pre-order apriranno l'estate, quindi tempo un mese o due,
1: allora, vedi,
0: quelli ufficiali.
1: Sì.
0: Anche se almeno sul PlayStation Store c'è la pagina di GTA 6.
1: Sì, cioè, però non puoi fare...
0: Puoi solo aggiungerlo alla lista dei desideri, risulta come annunciato, c'è qualche screenshot, in breve anche la trama, il ritorno a Vice City, quindi insomma dopo diverso tempo, però sì, parecchi anche su eBay si sono spacciati in possesso eventuale di copie, che però non hanno e forse non avranno mai, vista pure la richiesta che... Ci sarà.
1: Però ti posso dire pure che a me a un certo punto tutta questa attesa, mamma mia, e che cosa
0: sì,
1: è? Sono due o tre anni che comunque sia la pompano molto come cosa, no? Per carità, sarà sicuramente, rimarremo tutti a bocca aperta quando uscirà, quello è poco ma sicuro. Però poi ce ne dimenticheremo pure, voglio dire, insomma, mi sembra come veramente. Che stiamo aspettando? Non lo so, però va bene.
0: Ci mettono 15 anni per fare un gioco.
1: Ok, no, ne fate più.
0: Rockstar Games. È uscito solo Red Dead Redemption 2 praticamente prima di
1: questo. L'ultimo è quello.
0: Cioè, tra GTA 5 e il 6, solo Red Dead Redemption 2. Quindi, insomma, pure lì. Vabbè, non si fanno parlare dietro.
1: No, invece io due sì, tra poco ne parliamo.
0: Tra poco, diciamo anche per quale motivo.
1: Ne parliamo, dai.

0: Cars 2, avevamo promesso che avremmo parlato di loro relativamente,
1: poco, però,
0: sì, poco, relativamente al video di questo nuovo singolo Street of Dreams che loro hanno girato in Messico, no?
1: Sì, no, ma mi fa molto ridere perché c'è questa, allora loro che fanno? Loro suonano su questo bus, scuola bus, no? In mezzo alla gente pestante, ma comunque insomma il popolo sudamericano è un popolo molto caloroso e in quello secondo me ci hanno preso insomma l'idea di fare questo video su questo scuola, di farlo lì e tutto quanto. C'è però questa scena dove loro, vabbè, a parte loro vanno in giro, sembrano dei mariachi, però veramente dei mariachi, perché cioè camminano tipo piano piano con ste chitarre basso e quant'altro, messi proprio, cioè tendenti verso l'alto, sì,
0: per quello che ci ha concesso vedere,
1: quello che ci ha concesso
0: video.
1: Vedere però
0: uscirà forse quest'estate,
1: però c'è questa foto, questa immagine di loro che stanno praticamente su questo balconcino, ma raga, un balconcino veramente piccolo, cioè sì, sì, non so, sarà 2 metri per 2 metri, tutti in pizzo sì, con questi strumenti,
0: ma il carro di carnevale sembra...
1: esattamente. E vabbè, insomma, speriamo sia un bel video. Io quello è il consiglio che mi sento di dare a Bono, poi giustamente diceva tu chi sei, vabbè, quello...
0: tu sei Giampiero Giuli,
1: però signor Bono a una certa pure basta, troppe cose state facendo.
0: Tra l'altro, a sottolineare che forse era il caso di accannare, c'è entrato anche il tempo, ovvero fulmini e tuoni hanno fatto saltare il generatore degli U2 a metà delle riprese del video di questa Street of Dreams nel cuore di Città del Messico. Chissà che non fosse un segno del destino,
1: pure secondo me. A un certo punto pure
0: Zeus,
1: Messico abbastanza cattolico come paese. Dai. Evidentemente qualcuno dall'alto un messaggio te l'ha voluto far arrivare.

digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto.
4: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà, sarà la prima parola.
8: Laminectomia lombare.
7: Oh. Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
12: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
13: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. La seconda ora di Antipop di oggi, di venerdì 22 maggio 2026, si apre con i Sum 41, questa loro Fat Lip. Radio Rock, back in time.

0: For the Kids, il ritorno già settimana scorsa degli Anthrax con un nuovo singolo e un nuovo album che uscirà prossimamente il 18 settembre, che ha un titolo latino, ovvero Cursum Perficio. Pensa un po', nuovo album degli Anthrax, alti livelli. Ciao ragazzi, cercasi batterista per un nuovo gruppo di tre ragazzi 14 anni. Sono basso, chitarra e voce, cioè quelli che già ci sono. Sono a 100 celle, al momento suonano nel garage di una dei componenti. Il 28 faranno un concerto di una chiesa dove mia figlia prende lezioni di chitarra. Chi devo chiedere se non alla mia radio del cuore di trovare qualcuno? Dai, un batterista sui 14-15 anni che voglia prendere parte.
1: È incredibile, perché poi però è pure di corsa, perché comunque sia il 28 è fra meno di una settimana e devono fare anche le prove. Come...
0: dai,
1: come facciamo? Dai, se
0: mi serve un batterista, dici anche il repertorio.
1: Suonano. Facci sapere cosa suonano, di cos'è. Cerchiamo di spargere la voce. Tra l'altro,
0: sì,
1: questo messaggio mi ha fatto tornare in mente
0: mercatino musicale.
1: No, più che altro quando c'eravamo. Io mi è venuto in mente disfunzione musicale. Perché disfunzione musicale all'epoca aveva la sezione con gli annunci. Tant'è vero che io mi ricordo, trovai per il gruppo dove suonavo all'epoca il cantante. Cioè, andò via un ragazzo, ne trovammo un altro proprio andando il pomeriggio a passare un pomeriggio a San Lorenzo e vedendo appunto gli annunci trovammo un cantante. Quindi io dovremmo ritornare a quello, Valerio.
0: Beh, era bello però, no? Perché poi nascevano anche amicizie così, suonando insieme.
1: Sì.
0: Anche se poi si arrivava da nessuna parte, ma andava bene così.
1: Vabbè, che vuol dire? Ma non è che uno deve sempre arrivare da qualche parte.
0: Sono pochi quelli che ce la fanno, quindi, per forza di cose.

0: Istanbul, le FIBA ci suggeriscono quello scarzone di Emanuele Forte per quanto riguarda il posto vacante di batterista di questa band di 14 anni, però lui è impegnato con tanti altri progetti, poi non saprebbe dare una continuità, no?
1: Sì, c'ha anche, no?
0: La nuova band.
1: C'ha anche la cover band di Pischelli, sì. Immaginate.
0: Dove c'è uno che fa, cioè lui fa se stesso.
1: Cioè pensate il livello di mitomania, dove arriva.
0: Di che stiamo parlando. Comunque ieri ho conosciuto un nuovo termine, caro Giampiero.
1: Che hai conosciuto?
0: Ovvero spoofing, sai qual è lo spoofing? Cos'è?
1: No.
0: Sono le truffe ai danni degli anziani, quindi...
1: Ah, e che si chiamano spoofing?
0: Così pare, siccome è successo alla mamma di una mia vicina di casa, chiamate, sms, per far apparire sul display nomi o numeri di telefono affidabili, quindi che ne so, quello dei carabinieri, della propria banca, o spoofing, cos'è?
1: No.
0: Sono le truffe ai danni degli anziani, quindi...
1: Ah, e che si chiamano spoofing?
0: Così pare, siccome è successo alla mamma di una mia vicina di casa... Chiamate, sms, per far apparire sul display nomi o numeri di telefono affidabili, quindi che ne so, quello dei carabinieri.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.

0: la mamma e il papà dai carabinieri, che si verificano più di quanto uno non pensi.
1: Beh sì sì, comunque si vengono, io per esempio quartiere dove sto, cioè non Garbatella, Montagnola, quartiere dove sono nato, è un quartiere, adesso senza mancare di rispetto a nessuno, però è un quartiere d'anziani, cioè le stesse persone di quando ero piccolo, ma più vecchie di 43 anni, quindi è un quartiere, si può dire un quartiere d'anziani, e là succedono spesso queste cose. Io a volte tendo a mia madre a dire, è in campana, se succede, se... anche perché è uno dei insomma delle truffe più diciamo in bocca frequenti, sì, è quello di che ti chiamano, dicono, ah, tuo figlio ha avuto un problema, però non può rispondere, non può fare, dammi i soldi, dammi queste cose.
0: Sono tre le tipologie, no? Le situazioni sono queste. Allora, beh, i truffatori utilizzano un software che nasconde appunto il numero reale e visualizzano, fanno visualizzare quello delle forze dell'ordine o di un istituto bancario.
1: Le altre cose, cioè.
0: Fingono uno scenario di emergenza. Spesso sostengono che un parente sia in stato di fermo e necessiti di una cauzione, che però è un concetto che non esiste nel sistema italiano.
1: Sì, ma poi una cauzione anche molto bassa, che ne so, bastano 50 euro.
0: Tanto quelli che gli frega, tanto è guadagnato. O che il conto corrente, la persona che viene chiamata, sia sotto attacco hacker. Quindi spingono la vittima a eseguire bonifici istantanei per mettere in sicurezza i risparmi o consegnare gioielli e contanti a un complice che poi si presenta a casa. E vabbè, poveri gli anziani, perché magari non hanno neanche gli strumenti che abbiamo noi per capire queste stronzate.
1: Però io per esempio, no, anziani non anziani, io per esempio la truffa, quella dello specchietto, ci sono cascato anni fa, ma parecchi anni fa. Però, cioè, anziani e non anziani, comunque.
0: Ma quella la facevano particolarmente bene, però.
1: Sì, diciamo che riflettendoci dopo, dico, come ho fatto a cascarci, nel senso, e poi delle cose proprio non collimavano.
0: Ci sono cascati un po' tutti.
1: Però tra l'altro, erano, vabbè, una coppia, no? Lei diceva di essere incinta.
0: Certo. Lui, come se questo può cambiasse lo stato delle cose.
1: Lui a un certo punto mi disse, ma tu sei un musicista? Sì, allora guarda, quando vuoi vienimi a trovare a questo locale qua, ti faccio entrare. Io per fortuna non sono mai andato a quel locale.
0: Non esiste, che numero...
1: No, ma tu immagina se io andavo a quel locale, faceva, ah, guarda, Franco mi ha detto.
0: Sì, sì, capito.
1: E quello, ma chi è?
0: Sai quanti c'erano passati prima di te?
1: Esatto.
0: Sì, vedo il numero dei carabiziotti e secondo te rispondo. Gli anziani sì, ragazzi.
1: Sì, magari no. Noi no, però magari.
0: Però tendenzialmente sì. Rispondi. Sì. Un pochino.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Roman Auto.
0: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: me va tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
11: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
12: Anche a noleggio tutto incluso.
11: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
12: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
14: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
15: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, gruppo rosati.it.
16: Enough talk! It's time to rock!
17: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
18: Radio Rock.
17: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. 16:38 appena scoccate, questo è sempre Antipop. Lei invece alla Nice Morissette che arriva con Head Over Feet.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Head Over Feet, Alanis Morissette.
1: Radio Rock Promotion.
0: Roma Distorta presenta stasera, venerdì 22 maggio, Ponte del Diavolo, Aganur e Sonum, in occasione della pubblicazione del loro secondo attesissimo album. I torinesi Ponte del Diavolo tornano sui palchi con una tappa imperdibile al Traffic Live di Roma. La band capitanata dall'istrionica Erba del Diavolo mescola new wave, post-punk, black metal e doom in uno stile unico e coinvolgente. Tra l'altro saranno ospiti di oggi eccezionalmente Mal Rumore di con Nicole e Fuffo verso le 19:30, quindi un paio d'ore prima dell'inizio di questo concerto. Con loro ci saranno anche sul palco del Traffic Live Aganur e Sonum, al Traffic Live appunto di via Prenestina 738 qui a Roma. Inoltre prossimamente, sempre da quelle parti, Ere Baltor, Linnea e Down of a Dark Age al Mr. Folk Fest. Tutte le info le trovate su www.romadistorta.com. Brand new music right here.

0: Sound, loro sono i Frico.
1: Le ricorrenze di Gian Piero.
2: Oh, finalmente, guarda, bene, senti, il 22 maggio è una data che il rock britannico continua a raccontare come una delle proprie pagine più dense. Infatti oggi escono tanti album, senza diciamo troppo star qui a spoilerarli, però cominciamo con un compleanno. Beh, so che era ieri, abbiamo passato gli Smiths, vero?
0: Pare di sì.
2: Però li possiamo ripassare anche oggi, dai, è venerdì, che oggi è il compleanno del buon vecchio Morrissey, nato il 22 maggio del 1959, Stephen Patrick, attenzione.
0: Stephen Patrick Morrissey.
2: Morrissey, voce principale. Esatto, voce principale, vabbè, gli Smiths tra l'82 e l'87, poi la carriera solista incredibile. Un bel testa a pera,
0: certo, sì, non proprio la persona più simpatica sulla faccia della terra.
2: E tra l'altro lui, vabbè, insomma, adesso senza ogni volta star qui a ricordare che ha vissuto a Roma e si faceva via del corso contro mano,
0: sì, insomma, quello anni dopo,
2: quello anni dopo,
0: la testimonianza che si era dimenticato un po' de cose,
2: però insomma a livello musicale qualcosa di buono l'ha fatto, tra cui questa bellissima There is a Light That Never Goes Out, tratta proprio da quel fantastico disco che era The Queen Is Dead.

0: Where's the light? The never goes out. Gli Smiths, ancora tanti auguri a Morrissey oggi, eh?
1: Ovunque tu sia, sì, caro il buon vecchio Morrissey. Senti, oggi nel 1989 per la Parlophone Records usciva il tredicesimo album in studio di Queen, ovvero The Miracle, incredibilmente, quindi 22 maggio 1989, insomma, disco prima, dopo il primo disco dopo tre anni di pausa, sì, registrato tra Londra, Montreux, insomma, parliamo sicuramente di non uno dei dischi migliori,
0: penso, è molto meglio il successivo Innuendo,
1: Innuendo, vabbè,
0: a Canon Magic, come la vedo io, è il penultimo disco con Freddie Mercury in vita,
1: in vita, esattamente, prima, insomma, e poi già qua, se non sbaglio, qualche piccola avvisaglia,
0: beh,
1: già c'era,
0: sì, lo si vede anche già un po' emaciato nei video delle singole canzoni, insomma, non più il Freddie Mercury di non troppi anni prima,
1: di quello di Wembley, paradossalmente, che era non più di 3-4 anni prima,
0: sì,
1: insomma,
0: eh sì. We'll

0: più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: Allora indovino, Loffa, cosa vedi?
2: Rerecchiamo un attimo, lasciami concentrare. Cotolette d'agnello, polpettone, casatiello. Ecco, ecco, lo vedo. Un culo!
1: Ma come un culo?
2: No, è una faccia con una riga e mezzo!
1: E poi cos'altro?
2: Cicoria ripassata, indivia peperonata, il valoroso Blifildick!
1: Il valoroso Blifildick!
0: Subito dopo, nella sala del trono d'argento ricoperto in oro con tutte pietre preziose che se le vai a comprare adesso ti costano un occhio della testa, Reregaegim cerca di interpretare la visione dello sciamano Loffa.
1: Allora ci abbiamo un culo, una faccia con una riga e mezzo e il valoroso Blifildick. Ma cosa significherà mai?
2: Io lo so.
1: Ah, vabbè, il Milapippa, ma quante volte te lo devo dire? Che quando entri te devi dichiarare, altrimenti fai prendi i colpi alle persone.
2: Ma io stavo qui vicino al camino.
1: E che ne so, io pensavo che fosse fuliggine. Quindi tu sai cosa significa?
2: Sì, il significato è...
1: Un attimo, forse ho capito. Il valoroso Blifildick e il belligerante Seppernerd stanno in combutta?
2: No.
1: Il valoroso Blifildick e il prepotente Seppernerd stanno organizzando una scalata al potere?
2: No.
1: Il valoroso Blifildick e lo scoscia capretto Seppernerd fanno spadate sotto la doccia?
2: No.
0: Tre ore dopo...
1: Il valoroso Blifildick e il puzzone Seppernerd una volta hanno giocato a risico?
2: No!
1: Hanno giocato il picchetto?
2: No!
1: Hanno giocato a mamma e fia?
2: Vabbè, dai, te lo dico io!
1: No, aspetta, voglio indovinare!
3: Ma che cazzo vuoi indovinare? Che dici? Che so tre ore che ci stai a provare! Cioè, manca solo che dici che il valoroso Blifildick e il voce fastidiosa Seppernerd se la stanno a giocare a pari e dispari!
2: Esatto! La voce fuori campo ha indovinato!
0: Uno per tutti, tutti per Unni. Just for fun.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
7: Welcome to Violence.
6: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
8: Rock. Terza ultima ora di Antipop di oggi. Valerio e Giampiero con voi fino alle 18. È il momento anche di ascoltare i Faith No More con Ashes to Ashes. Radio.

0: of the Storm. Loro sono Five Finger Death Punch.
1: Ma andiamo avanti con le fantastiche ricorrenze relative al 22 maggio, perché oggi nel 2007 usciva il quarto album dei The National, intitolato Boxer. Fuori onda parlavamo io e Valerio di questo gruppo che sì, insomma, i fratelli Berninger, cioè, no? Che sono quelli poi che costruiscono gli strumenti musicali,
0: sono proprio loro, sì,
1: sono
0: sì,
1: esattamente proprio loro. E un gruppo che ci è piaciuto parecchio, forse una decina di anni fa, entrambi diciamo un po' questa cosa, e forse una decina di anni fa quando uscirono, quando forse ci sembravano un po' più freschi, come,
0: sì, come... che poi hanno cominciato a stare sulla bocca un po' di tutti, sono diventate una di quelle band che le persone che gliene frega niente della musica tirano fuori a pretesto per far vedere che hanno belli ascolti,
1: e
0: no?
1: Poi mi dà fastidio una cosa, i The National, che quando non c'è, cioè, si fa uscire tipo un disco,
0: sì,
1: ogni due anni,
0: ogni sei mesi, certo,
1: ogni sei mesi, quando non usciva un disco dei The National, cioè
0: la solista,
1: di Matt Berninger, e dico, vabbè, ho capito, ma stai calmo, cioè,
0: poi era come un disco dei The National senza i The National.
1: Però questo Boxer, insomma, Boxer del 2007, lo annoveriamo tra i dischi
0: disco,
1: che ci piacciono, che, e si apre con questa, secondo me, bellissima Fake Empire.

0: Empire, Rosoli National, ricordando l'uscita 19 anni fa di questo loro album Boxer.
1: Buonasera di nuovo, anche ragazzi. Ciao. Volevo fare una battuta su Emanuele Forte, ma quando ho sentito questo spoofing, non lo so,
2: spoofing.
1: Volevo dire, ma ci sono questi vermi.
0: Sì.
1: Sempre più contorti, ma come si fa?
2: Ma che dici?
1: Come si fa?
0: Devo stare attento.
1: Una volta
2: ai vermi,
0: le persone disoneste.
1: Vittorio Emanuele, stavo camminando e uno da dietro, io l'ho visto, ha lanciato lo specchietto. Sono tornato indietro proprio così, gli ho imbruttito, ho detto guarda, te posso dare al massimo 5.000 lire.
0: Ma perché? Manco quelle, scusa.
1: Ho detto, no, ma di qua della... Ok, facciamo una cosa, ci vediamo domani sera a mezzanotte a Tor Bella Monaca, dove abito io.
2: E quindi?
1: Era vero.
2: Ah,
1: no, scusa, no, non ti preoccupare, va bene. Bastardo.
0: Bella Monaca era sinonimo di coltellata proprio.
2: Allora, quindi gli hai messo paura. Bella sta cosa.
0: Basta nominare certi quartieri
2: che
0: disonesti se la danno.
2: I vermi, chiamiamoli così.
3: A me la truffa dello specchietto hanno provato a farmela, però un po' personalizzata, perché questo stava a piedi e ha sbattuto col braccio sullo specchietto della macchina mia. Okay. Io mi sono fermato e lui mi ha fatto vedere il telefono che l'ha raccolto da per terra e gli era caduto, gli si era rotto. Poi mi ha detto no, perché mi è andato a finire sotto la macchina, sotto la ruota della macchina, ma sto telefono c'ha solo una crepetta davanti, non credo. Che era completamente
2: distrutto.
3: Allora lì mi ha detto no, perché col telefono ho sbattuto sulla maniglia. Capito l'andazzo, ho detto senti, vattene a fanculo te e sto telefono. E alla fine me ne sono andato via.
0: Ha fatto una sintesi, no? Estrema, però
2: vabbè, quello era.
0: Preparatevele pure meglio queste truffe, no? Vogliamo dirlo in qualche modo.
2: Ma preparatevele, sì, studiate di più, dai,
0: meno l'apparenza, salvatela, perché così.

0: parli su qualche social.
1: Cioè, ma che storia è?
2: Su qualche
1: storia. Finita così.
2: È così. Cioè, il cugino gli fa vedere i balletti, che poi, cioè, in anteprima, questo, prima che li pubblichi sui social.
1: Però Queen, voglio dire, mo, non facevano i balletti sui social.
2: Non credo sia lui, perché sanno un po' di kitsch, forse.
1: No, forse ricordano il video, il quello là. Magari quello. Non so.
2: Sì,
1: quello
2: non
1: è... dell'aspirapolvere, il Freddie Mercury, che fa la Gendil Donzella, non lo so, però ragazzi, ma
2: manca
1: svilì così, quindi,
2: insomma, sì.
1: Io non so se non è una trasmissione di Giuliano in cui a noi non ci piace che parlate male di Queen.
2: Esatto,
1: una volta ne parlavo male, ma in generale, una volta, però sai, li odiavo.
2: Sì, eh? Perché facevi diretta con Giuliano?
1: No, ancora prima, proprio ancora molto prima, parlo una quindicina. Ma no, perché i Queen, allora, questa adesso la possiamo raccontare velocemente.
2: Sì, diciamo.
1: Perché i Queen, allora, a parte c'ho il maestro di chitarra all'epoca, quando avevo 14-15 anni, 13, quanti c'era io, che stava sempre là. Ma tu devi imparare i Queen, ma non me ne frega niente.
2: No, però era anche suo compito capire che ti piacesse qualcos'altro.
1: Infatti,
2: io
1: esi, tutti uguali, io sono
2: ripetente.
1: Su quello c'hai ragione, vabbè, certo. Però non è che.
2: Vabbè, però.
1: Io e poi c'era questa, effettivamente c'era questa, questa mania, diciamo, relativa ai Queen, che poi secondo me l'hanno presi i fan degli U2. Cioè, nel senso,
2: sono
1: passati il testimone su questa cosa e a livello di antipatia. Vabbè, i U2 molto più antipatici dei Queen. No?
2: Vabbè, perché sono ancora poi
1: che non smettono
2: vivi.
1: Più, sì, esatto. Quindi, vabbè, sì, comunque, dai.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Fis Fandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
2: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: Laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: come fa tutto un po' più grosso?
8: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
12: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
13: Sei su Radio Rock.
14: More music now.
13: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
15: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Antipop che arriva a giocare non a indovina chi te le suona, ma un'altra cosa. Scopriremo tra pochissimo assieme quale. Prima però gli ACDC con TNT. Radio Rock. Back in time.

0: TNT. Loro sono appunto gli AC/DC.
1: Va ora in onda Parappa the Rapper.
2: Mamma mia, ma che veramente
3: quiz, indovina chi te lo suona domani sera a cena.
4: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i
2: rischi? Quanto cazzo spacca Parappa the Rap?
0: Beh sì, effettivamente. È il nostro fantastico radio game show, come direbbe Emanuele Forte. Lo portiamo per la prima volta in radio.
2: Ah, devo fare io Emanuele Forte.
0: Ah, no, fa un po' per uno.
2: Oggi, dai.
0: Alla PlayStation 1, alla radio, sì. Parappa the Rapper.
2: Sì, ma che c'entra, scusa? Non è la stessa. Cioè, Parappa è un gioco.
0: Ma è il gioco di...
2: Ah, il gioco...
0: Non indovina chi te le suona, ma
2: il gioco
0: no.
2: di quest'oggi, certo, esatto. Certo, per un livello di difficoltà pari.
0: Aspetta,
2: a...
0: Prima c'è la notizia che non c'entra nulla.
2: Ah, no? È vero, che notizia c'è che non c'entra nulla, Valerio?
0: Di... La confessione, Trump, due punti, non so se andrò alle nozze di mio figlio, ho una questione chiamata Iran.
2: E questo che c'entra? Forse perché noi siamo come le nozze... del figlio di Trump,
0: esatto.
2: Scusa che mi stai dicendo,
0: esatto, però a Radio Rock,
2: a Radio Rock, no? Ho capito, va bene, io nel frattempo vado da Giampiero, chiedo sì. Giampiero, allora abbiamo un premio quest'oggi? Allora abbiamo per caso un livello di difficoltà? No, neanche quello oggi,
0: neanche.
2: Non ho voglia di dirvi nulla,
0: no,
2: però
0: che c'è, va bene,
2: ma
0: così.
2: Va bene così, dai, tutto sommato va anche bene così.
0: Allora andiamo con i primi due indizi, li do io, dai, li do io. È il secondo album della band o dell'artista, pubblicato nel 2004,
2: sì,
0: più o meno. È interamente ispirato al romanzo Moby Dick di Herman Melville.
2: Vabbè, ma allora lo stiamo quasi dicendo.
0: E dai, no?

0: adesso è il momento degli
1: della
0: strumenti.
1: Cassettiera. Ah,
0: no,
1: il maestro, strani. Il maestro. Bravo. Valerio Cesari.
0: Maestro, maestro,
1: cosa
0: no?
1: Ci suoni quest'oggi? Cosa ci suona?
0: Oggi perché... suono Le nozze di mio figlio.
1: Beh, ma le nozze del no? figlio di Valerio Cesari. Quindi hai anche un figlio.
0: No, no, del figlio di. Cioè,
1: ah, il figlio di Trump.
0: Sì.
1: Ah,
0: Trump o un figlio?
1: Un figlio.
0: Prima impurezza.
1: In latino si dice filius, fili.
0: Esattamente.
1: Giusto, vero?
0: Giusto, giustissimo. Prima le ascoltiamo in purezza e poi all'interno del disco di oggi.
1: Prego.
2: Tu con chi fai l'amore? E perché sale come un ascensore quando...
1: Ma questa sarebbe allora la versione...
0: Queste sono le nozze di mio figlio in
1: le
0: purezza.
1: Le nozze in purezza, è incredibile.
0: Poi ci
1: guarda.
0: Sono le nozze di mio figlio all'interno del sì? disco di oggi.
1: Sentiamo.
3: Ah vabbè. Ma sta guarda.
0: Beh, dai, si capisce, no?
1: Dai, su,
0: stiamo dando
1: su.
0: Una grande mano e sono su. Solo i primi indizi.
1: Dai.
0: 3899 106 e 600. Il gioco oggi è Parappa the Rapper.
1: Senza premi,
0: esatto.
1: Oggi purtroppo.
0: Senza né premi né livello di difficoltà, direttamente dalla PlayStation 1 a Radio Rock. Di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
4: Brand new music right here.

0: Iron Boy di Purple. Io non faccio le finte, le pose di Emanuele Forte, vado direttamente al recap perché sono convinto che serve. Allora, il secondo album della band o dell'artista, pubblicato nel 2004, è interamente ispirato al romanzo Moby Dick di Herman Melville.
1: Oh, e non è Herman Hesse, quello è un altro.
0: Si tarta, giustamente, no? Questo è Moby Dick. Vabbè,
1: Moby Dick.
0: C'è la cassettiera, sentiamo prima lei e poi dopo ascoltiamo invece il reverse.
2: La copertina raffigura una gigantesca balena bianca che emerge da un mare in tempesta, minacciando una piccola nave a vela.
1: Mi sembra che
0: da dire, però il reverse pure oggi l'abbiamo fatto preparato e quindi
1: vabbè, sentiamo. Mi sembra chiaramente, insomma, no?
0: Che cosa ha detto?
1: No, non ha detto, il bello è quello che non, cioè,
0: quello
1: non
0: che ha
1: solo,
0: lasciato intendere.
1: Quello che ha lasciato intendere, chiaramente, se lo potessimo risentire, vedremmo proprio una persona in difficoltà dinanzi a...
0: Si sente?
1: Beh, sa, credo che sia il secondo questo.

0: Alexander the Great,
1: Er Grande.
0: Iron Maiden, Alessandro Er Grande,
1: Er Grande,
0: proprio la traduzione un po' più nostra. Vabbè, cari Giampiero e Giampiero, perché
1: eccoci,
0: oggi siamo solo io
1: qua,
0: e te. Secondo te o voi un vincitore, una vincitrice, ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Guarda, secondo noi un vincitore dovremmo averlo, perché sono arrivati tantissimi messaggi.
0: Vabbè,
1: ostri là sta cosa.
0: Ma che entusiasmo.
1: No, che sono gli ultimi, capito? Quando sento i The Colors, sono i Colors.
0: Sì, sono i Colors con questa
1: The
0: con
1: Colors.
0: Chi fai l'amore, che se vogliamo anche una domanda un po' così personale.
1: Ho
0: non
1: fatto
0: lo so,
1: per i due.
0: Infatti,
1: Stash.
0: Vabbè. Stash. Allora, sentiamo.
2: Mastodon, Leviathan, Blood and Thunder.
0: Bravo. Lui pure la canzone ci ha messo.
1: Pure
0: bravo,
1: l'acqua, pure la pubblicità all'acqua.
0: Bravo, tutto ci ha messo. No, Leviathan non è però... Quello è Levi... Non è all'acqua.
1: Non è una crasi fra levissima e un'arte fraternata?
0: Non so, non credo.
1: Così.
0: Non credo. Io penso che sia
1: Io penso
0: il
1: che
0: momento
1: sia giusto
0: di andarsene.
1: Anche andare via,
3: ciao,
1: sennò...
3: ciao, ciao.
0: Esattamente.
1: A parlare all'incontrario,
0: sì, lasciarvi con Fuffo Nicole che saranno con voi fino alle 21. Io saluto e ringrazio,
1: e hanno una gran voglia di stare con voi fino alle 21.
0: Che sia. Questo è un orario che si confà bene, no?
1: Assolutamente. Grazie Valerio, scusami se scusami per tutto.
0: Ma dico,
1: per dico. Qualsiasi cosa.
0: Ma no, non ti scuso perché non devi. Vi lasciamo appunto con loro fino alle 21. Ciao e a lunedì.
1: Ciao ciao.
4: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
4: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori MIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
5: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio, tutto incluso.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
8: Partiamo?
9: Sì, ma con che auto?
8: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
9: Tipo?
8: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
9: Ok, allora si parte davvero.
8: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
10: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
11: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: edizione della sera.
1: Apriamo oggi con i Slipknot la notizia dell'uscita il 12 giugno anche su CD e vinile colorato di Look Outside Your Window, già pubblicato in formato digitale lo scorso 24 aprile in occasione dell'ultima edizione del Record Store Day. Ora preordinabile, l'album composto da 10 tracce venne registrato dal gruppo nel 2008 subito dopo il più celebre All Hope Is Gone. Proseguiamo con i The Last Internazionale, di ritorno dopo poco più di un anno nel nostro paese per due concerti nei programmi il 14 e 15 novembre al Legend Club di Milano e all'Alchemica Music Club di Bologna. Biglietti in prevendita da oggi presso i circuiti autorizzati MC2Live a partire da 31,05 euro, commissioni incluse. Infine Bruce Dickinson, con il cantante degli Iron Maiden che sempre in collaborazione con Z2 Comics conferma la pubblicazione a breve di una seconda serie di volumi ancora ispirati al suo ultimo lavoro solista The Mandrake Project, dal titolo Here 2. La serie di stampo fantascientifico fa parte di un più ampio progetto multimediale ideato dallo stesso Dickinson nel corso di oltre un decennio come ponte tra musica e fumetto.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 22 maggio 1959, nasce Morrissey, nome d'arte di Stephen Patrick Morrissey, cantante e scrittore inglese, già frontman degli Smiths e artista solista. 2005, la Dave Matthews Band raggiunge la numero uno negli Stati Uniti con Stand Up, sesto lavoro in studio della formazione americana.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
3: Rumore!
0: On Radio Rock.
3: Buonasera, sono le 18:08 di questo venerdì. In una formazione di Malrumore un po' rimaneggiata per quest'oggi, a tenervi compagnia saremo in due. Io sono Nicole Fondato, ma con me e con voi fino alle 21 c'è Sandro Fuffo. Bernardini!
4: Buon pomeriggio Nicole, buon venerdì a tutte e a tutti.
3: Ci attendono tre ore di curiosità, di musica e iniziamo subito dai Pearl Jam con Even Flow.
0: Radio Rock, back in time.

0: Even Flow e Pearl Jam aprono queste tre ore di questa formazione di malrumore in questo venerdì pomeriggio.
1: Salutiamo Paolonia Zumo e Sandro Canori, li ritroverete regolarmente in diretta lunedì, però ti dico, Nicole, sì, che riecheggia il loro spirito all'interno di questo, sì, studio. E li vedo scritti su tutti i muri.
0: Esatto. Ogni canzone ci parlerà di loro. Ci parlerete di loro anche voi, forse, al 3899106600, numero che vi servirà per interagire con noi. Stanno già arrivando diverse richieste musicali. Se volete, all'inizio noi siamo sempre così, abbiamo un occhio di riguardo per chi ci fa delle richieste, quindi cercheremo di accontentarvi magari nel corso di queste tre ore.
1: Secondo te Eddie Vedder a quest'ora che cosa fa?
0: Torna
1: l'aperitivo? No, vabbè, che alle 18:10.
0: Vabbè, bisogna vedere il fuso orario che c'è lì.
1: È vero, dovrebbero essere più o meno le 10:11 del mattino.
0: Esatto,
1: ammazza, però
0: se la prende comoda.
1: Molto.
0: Se la prende comoda. Eddie Vedder gli piace svegliarsi con calma e godere della giornata, insomma, con il giusto riposo.
1: Poi ne parliamo di questa giornata, perché oserei dire che c'è stato un po' di calduccio non solo a Roma ma in gran parte del paese. Però prima, sai che c'è? La
0: e
1: novità
0: c'è.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

0: nuovo brano dei Rolling Stones, In The Stars, su Radio Rock alle 18:19. È uscito la settimana scorsa, il video ha fatto molto parlare per gli Stones che si sono ringiovaniti grazie all'intelligenza artificiale, ma loro, in particolare Mick Jagger, fanno sempre parlare di sé. Perché? Chiedimelo.
1: Perché fu?
0: Grazie della domanda, Nicole. Perché, notizia di 2 giorni fa, il buon Mick Jagger sarà uno degli attori protagonisti del nuovo film di Alice Rohrwacher.
1: Protagonista?
0: Uno dei protagonisti.
1: Un cameo.
0: Non gli puoi dire che è un attore minore.
1: Non puoi dirglielo.
0: E soprattutto, come si pronuncia Rohrwacher?
1: Penso proprio così. Sì.
0: Allora, ci sarà un cast d'eccellenza: Dakota Johnson, Jesse Buckley, Josh O'Connor. E poi alla fine hanno detto: però c'è Mick Jagger, lo giriamo in Sicilia a Stromboli.
1: Lui ama la Sicilia. Lui aveva preso la residenza a Siracusa, se non erro, durante il periodo del Covid.
0: Infatti, se ascoltate In The Stars, al contrario, sentite la voce di Mick Jagger che fa: incredibile! Allora, è stato preso nel ruolo di guardiano del faro di Strombolicchio.
1: Ma perché? Per quale motivo?
0: Bello però. Il solitario guardiano del faro che interagisce poi con Josh O'Connor, che è uno degli attori del momento, e poi di più non so, francamente. Però è vero, c'è quest'amore che ha sbocciato nei confronti della Sicilia dal Covid.
1: Lui è stato per mesi lì ospite di varie teste coronate, comunque andava in giro a farsi ospitare e si era innamorato della Sicilia e non voleva più andare via.
0: E ha detto proprio: Vittina Crozza su Bruno Cannoni.
1: Io mi aspetto una versione dei Rolling Stones di Vittina Crozza, è un sogno.
0: Tra l'altro, se non mi fermi, io posso continuare a dire cose banalissime senza senso sulla Sicilia.
1: Ti fermerò perché ci richiedevano un brano in particolare. Avrei il desiderio di ascoltare Nearly Lost You degli Screaming Trees, e perché no?

0: Trees Nearly Lost You. Stavamo parlando di Mick Jagger che vestirà i panni di un guardiano del faro in un film di Alicia Rohrbacher.
1: Brava, il titolo del film è Tre sorelle incestuose. E detto così
0: nel faro,
1: no,
0: Mick Jagger.
1: Le sorelle sono incestuose,
0: non c'entra niente Mick Jagger.
1: Mick Jagger è un uomo probo, anche sì. Se la notizia di oggi in realtà qual è? Che mercoledì sera a Stromboli c'è
0: Bacher.
1: Brava, il titolo del film è Tre sorelle incestuose. E detto così
0: nel faro,
1: no,
0: Mick Jagger.
1: Le sorelle sono incestuose,
0: non c'entra niente Mick Jagger.
1: Mick Jagger è un uomo probo, anche sì. Se la notizia di oggi in realtà qual è? Che mercoledì sera a Stromboli

0: dicendo è inaccettabile che si faccia rumore, che c'è la musica, c'è un'ordinanza comunale che vuole che il mercoledì sera non ci sia musica a Stromboli.
1: Solo il mercoledì sera?
0: Poi è un
1: vero,
0: però
1: è tipo Footloose, che non c'è, è evitato il ballo e la gioia, però mercoledì solo il mercoledì sera. Giovedì puoi fare bagordi fino alle 4 del mattino.
0: Signori, sono andato a controllare ed è vero, c'è l'ordinanza del sindaco che dice il mercoledì sera a Stromboli.
1: Vabbè,
0: non si mette musica.
1: Allora, amici che dovete organizzare le feste, informati, proprio di mercoledì l'avete dovuta organizzare.
0: Sono arrivati i carabinieri, hanno visto tutta questa bella gente. Ho fatto: signor Mick, buongiorno, buonasera. E effettivamente c'era musica che suonava da una cassa a un volume neanche eccessivo, ma non si può. E quindi hanno dovuto interrompere il tutto e poi il giorno dopo se ne sono andati.
1: C'è rimasto molto male Mick Jagger.
0: C'è rimasto male. C'è la Proloco, la Proloco di Stromboli, che dice: abbiamo fatto una figura barbina, perché comunque anche pubblicità per noi, eccetera eccetera, e invitano nelle isole Eolie, in un'isola a sua scelta, Mick Jagger per venire a festeggiare uno dei prossimi
1: giorni. Solo lui,
0: però
1: gli altri non se ne frega, quelli che facevano parte della festa, solo Mick Jagger. Tra l'altro Stromboli era stata protagonista anche di un'altra
0: negativo,
1: di un'altra faccenda di cronaca, perché durante le riprese di una fiction sulla protezione civile con Ambrangiolini, se non erro, diedero fuoco a tutta l'isola fondamentalmente.
0: Allora, c'è stato un caso giudiziario, non mi ricordo come andrà a finire, quindi nel dubbio si diceva che qualcuno del set avesse appiccato per sbaglio fuoco lì a Stromboli e abbia preso fuoco mezza isola. Però ecco, questa cosa del vicino che sente il disturbo un po' mi fa pensare.
1: A che cosa?
0: Mi fa pensare che da giovane io ricevevo le secchiate d'acqua perché ero fastidioso sotto
1: anche
0: i balconi.
1: Adesso, sai,
0: adesso sono fastidioso.
1: Anche adesso potrebbe essere.
0: Però adesso rosico io quando c'è chiasso sotto casa.
1: Però
0: non so voi.
1: Fai delle rappresaglie, fai qualcosa.
0: Zero.
1: No.
0: Zero, auguro la morte da lontano.
1: Ma no, ma non si fa.
0: Nel senso buono, quello radiofonico.
1: Diciamo sciocchezze. Andiamo avanti fino alla pausa delle 18:30 con Sleep Theory. Static, ma torniamo tra poco.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto.
4: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
6: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio tutto incluso.
6: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: come fa tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
12: Partiamo?
13: Sì, ma con che auto?
12: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
13: Tipo?
12: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
13: Ok, allora si parte davvero.
12: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
14: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni.
15: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. E 18:35 prosegue la serata di Radio Rock con Malrumore. Partiamo da New Order con Blue Monday.
0: Radio Rock, back in time.

0: In New Order con Blue Monday ci riconducono in diretta alle 18:39. Salutiamo un po' di amici e amiche che ci stanno scrivendo al 3899 106 e 600. C'è Carmen per esempio e c'è Alex che ci dice che a Milano è ufficialmente iniziata l'estate.
1: Sì,
0: anche qui a Roma devo dire oggi è stata più o meno la stessa, siamo stati nella stessa situazione, e ci dice: per rispetto verso gli assenti eviterò di chiedere brani dei Villain di Malrumore. A questo punto sono molto curiosa di sapere quali siano questi Villain, cioè questi gruppi proibiti, e magari potrebbe essere l'occasione giusta oggi, potete approfittare
1: per... Però non lo dite a Paolonia, vi prego.
0: Non lo diciamo a nessuno, però a questo punto sono curiosa e da una parte potremmo approfittare per passarvi quello che non potreste mai ascoltare in questa fascia oraria.
1: Quindi condoniamo magari... tutto.
0: Condoniamo tutto, o quasi tutto almeno, quindi magari proviamo questa strada. Ma prima di tutto, però, prima della novità c'è Fuffo che vi deve dare un consiglio importante.
2: Radio Rock Promotion.
3: Dal 1973 Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Con oltre 130.000 articoli tra magazzino e punti vendita, Smea è in grado di soddisfare le esigenze dei privati, installatori, piccoli rivenditori. Dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza, fino alla climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati e tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e grazie al laboratorio interno realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. Dov'è Smea? È in via Giuseppe Mirri 18, a due passi dalla sede di Radio Rock, e in via Rapagnano 101 a Fidene.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Give me that.
8: Brand new music.
9: La musica nuova su...

0: Nothing But Thieves Evolution, una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Se vi piace questa o altre, potete sempre far valere il vostro voto sul nostro sito radiorock.it. Abbiamo scoperto che per quanto riguarda i villain, ci stanno dicendo che Bon Jovi è sicuramente un gruppo di quelli che non sono ammessi in questo spazio.
1: Secondo me è proprio John Bon Jovi.
0: John Bon Jovi
1: ha un rapporto conflittuale con Paolonia.
0: Non è il benvenuto.
1: E i fratelli Gallagher.
0: Poi bisognerebbe chiedere ai diretti interessati, glielo chiederemo magari un giorno chiederemo conto di quali sono i villain. Ma ci sono altre richieste musicali, sentiamo.
2: Buonasera, sono Massimiliano da Salerno, buonasera a tutti. Direi di ascoltare Madhouse degli Anthrax.
0: Mi sembra un'ottima proposta. Tu che ne pensi, Fuffo?
1: Ti ho sentito convinto.
0: Eri la convinzione che ci hai messo in questa richiesta.
1: Potevi chiedermi qualsiasi cosa, avrei detto sì. Bravo.
0: Ti hai convinto al ciao. E quindi ecco qua, Madhouse.

0: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia. Sempre attento a imboscarsi nel posto giusto. Sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
1: Buongiorno Gino Bello, dai che t'offro il pranzo.
2: Ah, oh, Ermedico, considerando il buon umore, suppongo che non hai letto la tabella di turni.
1: E perché?
2: Mi giuri che se te lo dico non mi tiri l'estintore come quando hai saputo che hanno spostato la macchina del caffè dal primo al quarto piano?
1: Ma tu parli del fatto che sto di turno sto fine settimana?
2: Ah, già lo sai?
1: Lo so sì, ma ci sono fatto mettere io.
2: Ma di domenica?
1: Stai a scherzare? Meglio un turno di domenica che a casa di mio cognato.
2: Ma perché non ci vai d'accordo?
1: Ma stai a scherzare? C'ha presente quei tipi che pagano le tasse, imparcheggiano sulle strisce, fanno la differenziata?
2: No, per carità, quelli sono i peggio.
1: Guarda, del bono c'ha solo una cosa:
2: a moglie.
1: A casa. Considera che c'ha sto salone con camino meraviglioso. Solo che non usano, è solo per fare atmosfera.
2: Ci cuociono manco due salsicce.
1: Ma che, dice che gli si impuzzonisce casa? Che poi guarda che qui di domenica mica se sta male, eh?
2: No, ma infatti, dice che in mezza fanno pure i tortellini che la vanna.
1: Ma veramente gli fanno un brodo.
2: Però dice che erano appiccicati.
1: Vabbè, quello perché il brodo si asciuga. Vabbè, te invece che fai?
2: Ma mia moglie vuole portare ragazzini ai gonfiabili, ma io già gli ho detto che non ce vado.
1: Oh, ma che sei matto? Ma sai la gente?
2: Ma non è per la gente, c'ho problemi con i gonfiabili. Quando li vedo mi è voglia di sgaralli.
1: Ma cioè te fa spavento?
2: No, no, quando li vedo mi è poi voglia di sgaralli.
1: Ma e perché?
2: Oh, mi piace vedere che s'ammusciano.
1: Cioè tu li sgari e poi rimani lì a vedere che s'ammusciano mentre l'aria esce? Ma sa di davvero?
2: No, per finta.
1: Ah no, ma va che te faccio una visita neurologica.
2: Ma io sto bene.
1: Te serve, dammi retta.

0: Everybody Scream, Florence and the Machine.
1: Canzone che mi piace da morire, ha qualcosa di esoterico. Non so bene che cosa, però perché questi richiami.
0: Parla anche di un'esperienza molto personale, molto intima.
1: Sì.
0: E quindi anche il testo è molto interessante.
1: Invece, chi ci ha proposto gli Anthrax, non so se andrà a vederli il 14 di giugno a Ferrara. Ferrara che ormai è diventata famosa per le suore Against Marilyn Manson.
0: Che comunque ospitano chiunque tranne Marilyn Manson.
1: Cioè in quella serata ci saranno i Megadeth, ci saranno gli Anthrax, quindi thrash metal per le
0: Satana
1: suore
0: in
1: sì.
0: persona, ma Marilyn Manson no.
1: Quindi no, poi immaginavo, prima abbiamo parlato della serata di festa in cui c'era Mick Jagger, delle persone che hanno protestato per il volume lì a Piazza Ariostea. Ci sarà un po' di chiasso, ma sarà consentito.
0: Sarà consentito, quindi non se la prenderanno, non potranno chiamare la Proloco per far intervenire le forze dell'ordine. Noi arriviamo alla pausa delle 19 con i Korn, Fecal Leash, ma torniamo tra poco.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Torna la Notte dei Musei, giunta quest'anno alla 16ª edizione. Dalle 20 di domani alle 2 di domenica i musei civici e molti altri luoghi della cultura della capitale accoglieranno il pubblico con aperture straordinarie, concerti, performance, proiezioni, visite e attività speciali pensate per tutte le età. Sono ripresi i lavori per il completamento dei due poli scolastici previsti come opere nella convenzione urbanistica Stazione Aurelia nel municipio XII. L'asilo nido e la scuola dell'infanzia non erano state completate a causa di problemi del cantiere che Roma Capitale ha sbloccato in questi giorni. Torna a Roma Videocittà, il Festival della Visione e della Cultura Digitale, dal 10 al 12 luglio al Gasometro. Installazioni luminose ed esperienze immersive animeranno la manifestazione che sceglie quest'anno l'acqua come tema centrale. Info su comune.roma.it.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori Nick Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
4: E usata? Da 0100!
3: Assistenza e ricambi? Da 0100!
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
4: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
3: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
4: Gruppo 0100.it.
5: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
6: Oh, papà. Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
15: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
16: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
15: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
17: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
18: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
19: 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7.
20: Radio Rock.
21: Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: Stasera Malrumore ci siamo noi, io Sandro Fuffo Bernardini e Nicole Fondato. Tanta musica per voi, avremo anche degli ospiti alle 19:30. Ora però i Libertines.

0: Amici di Libertines, lo shushushushushudua è sempre qualcosa di affascinante per quello che mi riguarda. Riesce sempre comunque a conquistarmi, a mettermi di buon umore.
1: Secondo me Pete Doherty quest'anno farà un'altra canzone, What Kate Did, dedicata a Kate Middleton, che si è detta entusiasta proprio oggi della visita della settimana scorsa a Reggio Emilia. Mi verrebbe da dire, e te credo, con quella scena di lei che fa i tortelli, che è divertente ma anche un po' imbarazzante, perché si vedeva proprio che non sapeva dove mettere le mani e come metterle.
0: Dubito che lei passi le sue giornate a impastare, comunque a fare manicaretti, essendo la futura regina d'Inghilterra. Ma comunque,
1: che ne sai, la domenica mattina si mette lì, là,
0: fa le fettuccine.
1: Esatto.
0: Non so, dovremmo documentarci in tal senso. Se entriamo così nella seconda ora di Malrumore per quest'oggi, e essendo quasi conclusa questa settimana, noi vi diamo anche dei consigli di cosa fare in questo weekend. Per esempio, potreste andare al cinema. Radio Rock
1: Promotion. Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo-rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta. Per info e biglietti, nexostudios.it. Brand new music right here.

0: Subsonica con Grida, altra novità qui su Radio Rock. Se vi piace, lo sapete ormai, c'è il sito radiorock.it.
1: Brano estratto dal loro album Terre Rare. Subsonica, che hanno celebrato i 30 anni a Torino qualche settimana fa ormai. Senti Nicole, allora c'è questa nuova tendenza negli artisti, almeno per quanto riguarda gli eredi degli artisti scomparsi, ma in realtà pure in attività teoricamente come gli ABBA, di darsi agli ologrammi. In realtà anche i Kiss, che i sono Kiss, vivi, sì. In realtà succede per le persone che potenzialmente potrebbero fare concerti. Però in questo caso cosa è successo? Notizia proprio di questi giorni è che la famiglia di Ozzy Osbourne ha deciso che Ozzy tornerà in versione digitale, ovvero in forma di un ologramma a grandezza naturale che sarà integrato dall'intelligenza artificiale. Quindi potreste in teoria anche voi porre delle domande a Ozzy, parlare di qualsiasi cosa. L'intelligenza artificiale sarà caricata con materiale certificato dalla famiglia, anche con le canzoni, il tono della voce sarà il suo. Dice il figlio Jack, è praticamente uguale, solo che è un ologramma.
0: No, è un ologramma. Ma quindi è un concerto oppure
1: no.
0: Chattare con...
1: Allora, verranno portate le apparecchiature in giro per il mondo e ci sarà modo per i fan di incontrare l'Ozzy Osbourne digitale, oppure anche una serie di concerti, però è pensato proprio per avere un Ozzy Forever, in modo che possano conoscerlo anche le nuove generazioni e parlare con lui. La descrizione che ne fanno sia la moglie Sharon che il figlio dicono: no, il nostro obiettivo è proprio questo, che Ozzy viva per sempre, che anche i giovani possano
0: interagire.
1: Potrebbe
0: farlo già con la musica, credo.
1: Sai che è una cosa che... non mi piace così a pelle?
0: Non lo so, io da questo punto di vista non mi attirano nemmeno i concerti con gli ologrammi, a dir la verità. Però magari sono io che sono così con una mentalità un po' anziana, non so. Però onestamente di chattare con un...
1: parlare
0: comunque con un ologramma è qualcuno che sì, ha dei riferimenti, ma non è...
1: Allora,
0: lui.
1: Se tu me lo presenti come un giocattolo, ovvero come un modo per così passare il tempo, ci posso anche stare, come un'attrazione. Se tu mi dici che è l'eredità per sempre di Ozzy Osbourne, allora comincio a storcere il naso. Ma ne continuiamo a parlare tra poco.
0: Tra poco, prima a questo punto, i Black Sabbath con Iron Man.

0: in circolazione, che già l'anno scorso aveva fatto l'ologramma di Stan Lee. Insomma, sarà caricato tutto materiale ufficiale e dicono i parenti, in particolare Sharon, la moglie, che sarà come parlare con Ozzy Osbourne, interpreterà insomma il suo modo di pensare, il tono della voce, l'immagine, e questo per garantire ai fan di avere per sempre Ozzy Osbourne, e sarà portato nei vari paesi in una sorta di tour. Io la trovo una cosa... gli dai troppa serietà, ti dico, che stai facendo? Se invece me la presenti come un'attrazione da parco Disney, posso dire vabbè, divertiamoci, però
1: C'è Nico che ci scrive al 3899106600: ciao Fuffa e Nicole, secondo me gli eredi di Ozzy dovrebbero trovare un lavoro più dignitoso e lasciare riposare in pace zio Ozzy. Allora, io non ci voglio neanche vedere una mera questione economica, probabilmente è veramente la volontà forse di rimanere ancorati, però secondo me l'immortalità di un artista, il vantaggio che ha un artista, che proprio la sua arte, la sua musica, quello ciò che scrive rimane immortale, gli dà questa opportunità. Non credo che l'immortalità del personaggio sia legata ad uno spettacolo con un ologramma, però
0: dice,
1: questa è la mia opinione.
0: Il figlio Jack: ogni scelta e ogni risposta che darà l'ologramma rifletterà chi era veramente e risponderà come Ozzy. Io la prima domanda che farei è: ma sei d'accordo con questa cosa?
1: C'è Linda che ci scrive: mi sento troppo boomer in questo momento. Lo sai che anch'io ho questo timore, perché per me è un'operazione che è un grandissimo e gigantesco no. Però poi penso, forse sono io che ho una mentalità troppo boomer, come dici
0: allora,
1: tu.
0: Allora, però riflettiamo. Gli ABBA, gli ologrammi degli ABBA stanno avendo grandissimo successo a Londra, però sono vivi.
1: Ma però io neanche pagata, onestamente. Me le ascolto, una bella playlist con gli ABBA, però perché devo andare a teatro a vedere degli ologrammi?
0: E chi se li andresti a vedere?
1: Ma
0: col
1: chi
0: nuovo...
1: se li chi se li copre se li... Gli ologrammi, ovviamente. Quindi non lo so, per me è un'operazione che assolutamente è un gigantesco no. Però mi rendo conto che magari la famiglia vuole rimanere ancorata in qualche modo. Stavolta non ci voglio vedere qualcosa di economico, ma semplicemente la voglia di...
0: Però 50 e 50.
1: 50-50, eh? Va bene.
0: Le persone non amano Ozzy solo per la musica, ma anche per essersi concesso ai fan, a tal punto che loro sentivano di conoscerlo. È una cosa rara che vale la pena preservare, dicono, e quindi continuare questo rapporto col pubblico. Però non è Ozzy,
1: non è
0: un ologramma, caspita.
1: No, un ologramma, allora preferisco che sia la musica a parlare per lui. La musica parlerà per noi in questo momento. Arriviamo alla pausa delle 19:30 con gli Slipknot, Wait and Bleed, ma torniamo tra poco.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
5: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. grupporosati.it.
6: La spesa?
7: Fatta.
6: La lezione di Pilates?
7: Fatta.
6: La visita al museo?
7: Fatta.
6: Lo screening per il tumore del colon retto?
7: Fatto.
8: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: E il rinnovo della patente?
9: Oh no!
10: Radio Rock dal 2018 è green.
11: È green.
10: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Romana Auto!
12: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
16: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
17: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
18: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
17: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
18: Anche a noleggio tutto incluso.
17: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
18: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Scolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
19: Valigia pronta?
3: Sì.
19: Documento preso?
3: Certo.
19: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
19: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
5: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
9: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
11: We can have a party in there.
9: Stai ascoltando
11: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.
7: Questo è Malrumore.
20: Malrumore
7: on Radio Rock.
21: Le 19.38 minuti di questo venerdì 22 maggio, Malrumore prosegue fino alle 21 e ripartiamo dalla musica dei Rammstein.

0: Firefly, Rammstein alle 19.41. Avete sentito anche il finale Bang Bang. Possiamo dire tutta la dolcezza dei Rammstein.
1: Sì, li accarezzano.
0: L'hanno mai detto quanto siete dolci?
1: Per l'anima, i Rammstein.
0: Noi abbiamo degli ospiti in studio, li ascolteremo tra pochissimo, ovvero i Ponte del Diavolo, che ci parleranno del concerto di questa sera al Traffic. Però prima di parlare con loro, gustatevi una delle nostre novità. Brand new music, right?

0: Party Coming On Strong, altra novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Lo sapete, se vi piace votatela sul sito radiorock.it.
1: Dicevo prima che non siamo più soli all'interno dello studio, perché con noi ci sono i Ponte del Diavolo, gruppo che si esibirà questa sera al Traffic Live tra poco. Ho proposto loro già di mangiarsi una gricia, una carbonara pre-concerto. Mi hanno guardato in modo scettico, però diamo loro la buonasera. Buonasera ragazzi.
2: Buonasera a voi, buonasera. Ciao.
1: Allora partiamo subito. Vi chiamo col nome d'arte o col nome Erba e Kratom? Va bene?
3: Esatto.
1: Rimaniamo così?
3: Manteniamo il mistero, sì.
2: Ci piace la natura.
1: Tra l'altro siete già degli eroi, perché mi avete detto che siete arrivati da Torino in un viaggio molto piacevole sull'autostrada senza nessun inconveniente.
3: Esatto, abbiamo preso solo 3 incidenti.
1: Solo 3?
3: Esatto.
1: Poteva andare peggio.
3: Il numero perfetto.
2: Esatto. Mi piace essere catafratti in radio.
1: Mi piace molto questa parola, catafratti. Allora, concerto che ci sarà stasera al Traffic Live, in cui presenterete anche qui a Roma dei pezzi del nuovo ultimo album, The Venom Natura. Io prima ho provato a fare lo splendido dicendo "ma è una citazione di Lucrezio", facendo vedere che ne sapevo, e mi avete detto di sì, e la cosa mi ha confortato.
3: Esatto, ci siamo ispirati a Lucrezio, esatto, a The Venom Natura. Poi, come ti dicevo, in realtà Venom, come si può ben intuire, non è proprio una parola latina, però suonava dannatamente bene.
1: Suona molto bene. No, beh, in qualche modo veleno, già piante, eccetera. Quindi la natura, però anche che temi si affrontano all'interno di questo album? Parliamone, anche perché ci sono diverse curiosità sulla composizione stessa che mi piacciono. Cominciamo da Erba, giusto?
2: Sì.
1: Prego.
2: Cosa ti devo dire?
1: No, parliamo dell'album anche, sia partendo dal titolo e dalle tematiche di fondo, perché comunque è interessante. Prima citavo proprio la natura, l'erba, il veleno, in che modo c'entrano?
2: Allora, mettila così, dato che ci piacciono le droghe, Satana e la natura, mi sembrava...
1: Ma avete anche dei difetti?
2: Union. Esatto, sì. No. Sì, è un concept sul veleno, in realtà non è un concept voluto. Abbiamo notato, dopo aver scritto tutto l'album, che praticamente ogni pezzo parlava di qualcosa di infestante e velenoso. Quindi il titolo è venuto quasi naturale. Tra l'altro l'hai proposto tu?
3: Proposto, poi discusso.
2: Tutti d'accordo in 3 secondi, quindi direi che
0: è il caso più unico che è raro. Quando ci sono tutti d'accordo vuol dire che è quello giusto il titolo.
1: Solitamente non succede mai, quindi bisogna cogliere la palla al balzo.
2: Vabbè, ti senti anche intellettuale con un titolo così.
0: Certo, giustamente, perché bisogna strizzare un po' l'occhio.
1: Lo sai come si intitola?
2: Sì, esatto.
1: E a livello musicale, tra l'altro qui abbiamo uno dei bassisti, perché è molto interessante come band, come gruppo, il fatto che voi abbiate 2 bassisti e quindi il suono è piuttosto particolare. Quindi, tra l'altro, come siete riusciti a trovare un'amalgama? Perché immagino non sia stato magari semplicissimo all'inizio.
3: No, assolutamente no. In realtà l'idea dei 2 bassi ce l'ha avuta Erba, che comunque viene da un background più wave, dove il basso la fa da padrone, diciamo, nel sound. E quindi lei avrebbe voluto fare una band senza chitarra, solo bassi.
1: Bello.
3: Poi però sì, effettivamente era un po' estremo così.
2: Ma me l'ha stata, poi sono stata blastata.
3: E quindi abbiamo il nostro caro chitarrista Nerium comunque a portare avanti la melodia. E poi 2 bassi, giustamente come dici tu, è veramente difficile trovare la giusta amalgama. Diciamo che puoi considerare un basso che fa il basso classico della questione e l'altro basso che è più una chitarra, ogni tanto è su frequenze più alte. E devo dirti che sì, è stata, facciamo penare tantissimo i fonici, infatti abbiamo...
1: Che vi odiano,
3: sì, però
1: questa è la verità.
3: Abbiamo, quando
2: infatti
3: possiamo...
2: il nostro fonico prende 3.000 euro a serata, perché sennò
3: no,
2: non viene a suonare
3: dopo
2: con
3: ci
2: noi.
3: Ci uccide e suona, esatto.
1: Quello è il prezzo base, cioè... No, lui non si alza se non dire almeno 3.000 euro.
3: Comunque sicuramente anche grazie a lui, Dano, che salutiamo, che
2: ciao,
3: è il nostro fonico ufficiale, anche quello che ci ha registrato il disco. E suonando tanto live, lui è riuscito, discutendo un sacco, a capire bene come amalgamare il suono per farlo venire fuori. E infatti è quello su cui ci siamo concentrati in questo disco. Magari in quello prima non era così ovvio da ascoltare che ce ne fossero 2.
0: E quindi direi che intanto possiamo prepararci alla serata ascoltando proprio un brano, Il veleno della natura, e quindi torniamo anche al concept iniziale.

0: veleno della natura, i ponti del diavolo che sono in nostra compagnia, che questa sera si esibiranno al Traffic a Roma in via Prenestina 738. Allora, catalogare i gruppi, gli artisti in un mood musicale a me non è che piace molto, perché poi ognuno ha le proprie inflessioni, però già da questo brano, che ne so, io sento, oltre al doom metal eccetera, inflessioni in wave o sono impazzito.
1: No,
0: potrei esserlo, eh?
1: Tutto vero.
0: Tutto vero?
1: Sì, tutto vero.
0: Quindi voi amate classificarvi oppure dite alle persone ascoltateci per quello che...
2: Guarda, visto che continuavano a dirci che eravamo o una band black metal o una band doom metal, alla fine abbiamo deciso di adottare questa etichetta che sarebbe black net post punk, che non vuol dire veramente un cazzo, però era proprio
0: bello
2: per un attimino distanziarci dal puramente black metal, puramente doom, perché...
1: E voi vi concentrate molto sul nome evocativo, comunque, per incutere subito un po' di timore nel prossimo e
2: l'impatto.
1: Poi dopo si vede l'impatto.
0: Beh, quello conta.
1: Quello conta
0: però.
1: Molto, certo.
0: Però non cantate, non canti solo in italiano, ma anche in inglese, è metà e metà anche nel disco?
1: Sì, ho sempre fatto metà e metà. Non
0: e quale ti esce più naturale come scrittura?
1: Entrambi in realtà, non decido che pezzo cantare in italiano e che pezzo cantare in inglese, è un po' come quando decidi di disegnare, la prima cosa che ti viene e poi...
0: Tu vai di getto,
1: sì,
0: secondo
1: vado,
0: me.
1: Sì, sono molto emotiva.
0: Non riesci a programmarti le cose?
1: No,
0: altrimenti
1: zero.
0: Madonni.
1: Se le programmo va tutto malissimo, è tutto orribile.
3: E secondo te cos'è che ti porta a volte di più all'utilizzo di una piuttosto che l'altra?
1: Guarda, sai che in realtà proprio non saprei dirti. Questa è una domanda che mi hanno fatto in un sacco di interviste. Ci ho pensato ogni volta che me la facevano. Non ho una risposta. È proprio una questione istintiva e automatica. Quando sono in sala e compongo, non lo so.
0: Presa da... Vabbè, ci sta, dall'ispirazione. Una volta in inglese, una volta in italiano. Però questo consente anche l'uso dell'inglese di esibirsi all'estero. Vi siete esibiti un sacco di volte, per esempio in questo ultimo tour che è cominciato a febbraio siete stati parecchie volte in Francia, anche in Germania,
1: sì.
0: In Spagna.
1: Nine.
0: Spagna no, non ancora.
2: No, Spagna,
0: allora, spagnoli, che state aspettando? E com'è la reazione del pubblico straniero? Anche il brano in italiano viene apprezzato? O...
1: Sì, tra l'altro
2: più,
0: sì.
1: Tra l'altro mi ricordano me quando avevo 13 anni e cercavo di cantare le canzoni in inglese, no? Perché li vedo muovere la bocca, perché magari conoscono il brano, però dicono ovviamente le parole...
0: Io ho storpiato qualsiasi... Io continuo a farlo.
1: Però cioè... in italiano, quindi sì, è molto divertente ed è... Noto che conoscono i pezzi in italiano anche, quindi...
0: Tra l'altro sarete ospiti anche dell'Hellfest il mese prossimo in Francia,
1: sì,
0: sbaglio?
1: 19. Sì.
0: Come rappresentanti italiani?
1: Sì.
0: E quindi comunque grossa soddisfazione.
2: Molta soddisfazione e un po' di panico.
1: Ci
2: giustamente.
1: Ci stiamo caccando sotto.
0: Allora, aspetta, questo però mi piace, visto che c'è live stasera. Voi provate quella che a Roma si chiama strizza prima di entrare o c'è più il fomento per l'evento? O dipende dalla location, chiaramente.
2: Guarda, penso che sia un po' ognuno il suo, però credo che prima di un concerto c'è sempre un attimo quella tensione che però io trovo anche naturale, giusta. Poi quando inizia a suonare in realtà ti passa, poi fino al momento prima, non so, vai a pisciare 10 volte per queste cose qua, fumi tantissime sigarette.
1: Cioè il nostro chitarrista dietro le quinte, prima di salire, deve sempre cacare.
0: Allora,
2: ciao Rocco.
3: No, come gesto scaramantico o per la tensione.
0: Ti vogliamo ricordare così.
3: Cioè, non capisco se è un rito oppure perché la tensione ti porta a volte a quell'effetto.
1: Sì, sì,
3: eh?
1: Sì, sta cacando sotto.
2: Per non lasciarlo solo posso dire che l'ho fatto anch'io tante volte, quindi sì sì, effettivamente è fisiologico.
3: È la tensione, ma...
0: Vogliamo ascoltare un secondo brano?
3: Ascoltiamo il secondo brano e così ci salutiamo, però ricordando quali sono gli appuntamenti.
0: Sì, li ricordiamo stasera al Traffic Live via Prenestina 738. Domani Pescara, giusto?
1: Sì.
2: Pescara lo scam, sì.
0: Sarà più facile domani rispetto al viaggio da Torino?
1: Dai, dovremmo.
2: Non diciamo niente, speriamo di sì. Dovrebbe essere più facile.
3: Noi vi ringraziamo e vi lasciamo appunto con lunga vita alla necrosi, Ponte del Diavolo.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Fispandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
3: Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: me va tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Groenlandia,
10: Sky Italia,
9: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
10: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
9: solo al cinema dal 21 maggio.
10: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
9: Francesco Totti,
10: Carlo Verdone,
9: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
11: Partiamo?
12: Sì, ma con che auto?
11: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
12: Tipo?
11: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
12: Ok, allora si parte davvero.
11: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
13: Sei su Radio Rock.
14: Get ready to...
13: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. Le 28 minuti, entriamo nell'ultima ora di Malrumore. Nicola e Fofo saranno ancora con voi fino alle 21 e ripartiamo dai Nine Inch Nails con Wish.

0: I Nine Inch Nails con Wish ci riportano in diretta alle 10. Sì,
1: alle 10 della sera, no, tra due ore.
0: Tra due ore, alle 10 del mattino, che è l'orario generalmente in cui siamo in onda io e te, ma sono le 8 e 12 minuti. E volevo farvi ascoltare il messaggio, che non è soltanto il messaggio della serata, ma il messaggio di quest'anno. Secondo me vince nel mio cuore questa nota audio.
2: Ciao Radio Rock, mi è piaciuta la canzone di Slipknot.
3: Slipknot.
2: Vabbè, di Slipknot.
3: Slipknot.
2: Slipknot. Ci potete mettere la canzone, come si chiama?
3: Sepoltura.
2: Sepoltura. Ciao.
3: Ciao.
0: Allora, intanto io vi voglio bene, assolutamente, sì. E potreste chiedermi qualsiasi cosa, ma nella richiesta di questo amore
1: il Slipknot suona anche meglio rispetto a Slipknot.
0: Nella richiesta però ci vedo un'imbeccata del genitore. Mi sembra che non sia così spontanea, ma avete vinto tutti i nostri cuori questa sera.
1: Assolutamente sì.
0: E prima di andare avanti con argomenti succosi di cui vi parleremo, anche pruriginosi, guarda che ti vengo a dire, Fuffo vi dà una dritta.
4: Radio Rock Promotion.
1: Romanchester, domani, ovvero sabato 23 maggio dalle ore 20 all'Atlantico Live di Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese che arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stili e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali tra cui Brian Cannon, celebre per aver realizzato copertine iconiche come quella di Definitely Maybe e What's the Story Morning Glory, per cui puoi portare il tuo vinile preferito e renderlo unico con il suo autografo. Sul palco High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis. Poi Panta nel loro ultimo concerto. In apertura Francesco Arpino. A seguire DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fan Club. Romanchester, sabato 23 maggio, ovvero domani, dalle ore 20 all'Atlantico Live, in viale dell'Oceano Atlantico 271D a Roma.
5: Brand new music right here.

0: Epcot Cutie, Punching the Flowers, altra novità qui in alta rotazione su Radio Rock. Se vi piace, votatela, questa mi piace molto, quindi il mio voto oggi va a questa novità qui.
1: Io voterei per me, in realtà, perché sono riuscito a citare in diretta il De Rerum Natura di Lucrezio,
0: sì,
1: e solo
0: vedevi
1: per
0: l'ora.
1: Questo. Grazie a me.
0: E non vede... Ma adesso possiamo quindi solo peggiorare, cioè possiamo solo scendere di livello.
1: È vero, quindi potete spegnere, ci sentiamo domani, arrivederci. Allora, c'è una curiosità che riguarda dei premi molto prestigiosi nel Regno Unito, ovvero il Ivor Novel Awards 2026, che sono i premi dedicati ai songwriter inglesi, britannici, quindi si celebra l'eccellenza creativa nella fase di composizione di una canzone. E quest'anno uno dei premi più importanti lo hanno vinto i Radiohead, l'Academy Fellowship, quindi c'è stata tutta la cerimonia con Thom Yorke presente, e a rendere omaggio a Thom Yorke c'era Harry Styles, la pop star che in questo momento è impegnata nel suo tour mondiale. E quindi uno dice, vabbè, che ci stai dicendo? Vi sto dicendo che ha fatto una rivelazione, ossia... sul palco ha detto: i Radiohead sono la mia band preferita.
0: Chi se ne frega. Però andiamo avanti.
1: Recitandoti la notizia, lo stavo per dire io. Sì. No, però la cosa così divertente, che almeno è stata battuta come notizia, è che dice a un certo punto: sapete, ho perso la verginità con l'intro di Talk Show Host. E tutti... Però sull'intro.
0: Vedi
1: che è durata pochissimo.
0: È durata pochissimo. Ci ha messo l'intro e poi dopo il resto l'hanno ascoltato insieme, così.
1: No, dai, non deve essere stata forse, no?
0: La notte,
1: diciamo, la notte della giungla, conoscendo i Radiohead.
0: Però quest'anno mi intenerisce molto, perché sì, effettivamente adesso non è che uno...
1: Ti ricordi il jukebox? Pazza idea di
0: Patti Bravo. Però... adesso uno mai non è che sta lì tanto a calcolare, no, il tappeto musicale.
1: Ora ne vogliamo parlare tra poco, sì, con voi di questo aspetto hot.
0: Aspetto hot musicale. E a questo punto direi che possiamo ascoltare i Morphine con Super Sex, così per entrare nel vivo di questo discorso.

0: Morphin con Super Sex. Stavamo raccontando di questa intervista, dichiarazione di Harry Styles, che ha detto che ha perso la verginità, quindi qualcuno ha colto il suo fiore ascoltando.
1: Mamma mia, che sei? Ma che è? Sembri la mamma che dice al bambino le api.
0: Anche le api.
1: Ha colto il suo fiore.
0: Ha impollinato per la prima volta con il tappeto musicale dei Radiohead Talk Show Host. Lui, questa canzone fa parte della colonna sonora di Romeo and Juliet di Baz Luhrmann. Quindi lui secondo me si era acchittato questa serata, stavo giocando facilissimo. Prima magari ha visto il film Romeo e Giulietta e poi ha piazzato questo
1: stasera piano. Romeo stasera. E Giulietta da me, che ne dici? Sentiamo, perché non me lo ricordo l'intro.
0: La facciamo ascoltare, io me la ricordo perfettamente. Però lui ha detto che è bastato l'intro per far scattare così il momento clou, il climax. Sentiamo.
1: Qua, primo capo che si toglie.
0: Insomma, non è... I want to... però adesso, eh?
1: È miciona qui. I
0: want to be someone.
1: Sì, perché ti consente, no, l'atto di... No, non deve essere stato il momento più divertente, probabilmente, visto il...
0: Non so se è la canzone che avrei scelto io per giacere con un uomo.
1: Ci parli come un'aristocratica dell'Ottocento.
0: Sì, però a questo punto cosa mi fa molta tenerezza, perché mi ricorda che comunque effettivamente ai primi amori c'era questa cosa di mettere la candela, la canzone giusta per creare l'atmosfera. Adesso, grazie,
1: eri sicuro però di... No, perché solitamente non è che accade sempre in un posto, in una camera.
0: No, però cerchi di creare quell'atmosfera, quell'humus su cui costruire.
1: Humus è una parola terribile.
0: Su cui costruire
1: caso.
0: Il tutto, il momento della seduzione.
1: Vabbè, e quindi allora chi ci vuoi chiedere? Che mi vuoi chiedere?
0: Allora, qual è la canzone adatta? Adesso stasera avete un appuntamento e dovete così creare l'ambiente giusto per fare all'amore.
1: Mettete
0: quale canzone
1: proprio
0: scegliete?
1: Talk show.
0: Perché allora, però se siete in restyle, magari vi funziona, può funzionare. Qual è la vostra proposta, la canzone che voi scegliereste così per creare i giusti presupposti?
1: Ci devo pensare.
0: Ci devo pensare. Magari è l'occasione anche per passarla.
1: Canzoni, come dire, piccanti.
0: Canzoni piccanti, o che magari voi giudicate piccanti, o che vi possano far raggiungere comunque, o la vostra esperienza, con che cosa magari voi siete riuscite a concupire la dama di turno, o il damo di turno, vedete
1: damo.
0: Voi, il damo, come si dice?
1: Un bello figo.
0: Qual è l'opposto il contrario della dama?
1: Cavaliere.
0: Il cavaliere, vedi, non mi veniva il cavaliere. Avete del tempo, arriviamo a noi alla pausa delle 8:30 con i Killing Joke e la loro 80s. Scriveteci al 3899 106 e 600. Torniamo noi tra pochissimo.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Partiamo?
4: Sì, ma con che auto?
3: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
4: Tipo?
3: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro. Con 3 tagliandi inclusi.
4: Ok, allora si parte davvero.
3: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: La senti nell'aria? L'adrenalina.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: Ultima mezz'ora per questa versione particolare di Malrumore. Siamo Fuffo e Nicole per voi, Supertramp con The Logical Song.

0: Supertramp, The Logical Song. Così apriamo quest'ultima porzione di malrumore in questa formazione rimaneggiata, almeno per quest'oggi. Poi non vi preoccupate, torneranno Polonia Zumo e Sandro Canori da lunedì alla solita ora. Stavamo parlando di canzoni adatte per fare all'amore, fondamentalmente. Siamo partiti dal vissuto di Harry
1: Styles. Termini forti, signori.
0: Da veri rockers. Però tant'è. Sentiamo cosa ci raccontate al 3899-106-600.
2: Beh, ragazzi, io quando devo fare all'amore,
0: vedi?
2: Quindi diciamo una volta ogni 4-5 anni. Mi sento tutto l'album dei Lovaci, quindi di Mike Patton. Quindi secondo me la migliore per il contesto è Anger Management. O Anger Management, non sono un buon.
0: Non ci interessa.
2: Un buon inglese. Comunque, niente. Piacirti tu, vabbò. Bella canzone.
0: Bella canzone,
1: però all'inizio
0: adatta.
1: Hai detto tutto l'album
0: questo... perché qui vuol dire che quando però succede hai bisogno di tutto un album,
1: sì, tutta la discografia
0: di Mike Patton. Sentiamo ancora
3: il Take Care of You di Gio Bonamassa e Bad Heart. No, 2-5 minuti copro tutta quanta la prestazione almeno.
0: Qui si va più 5 minuti, giusto? Giusto.
1: Breve ma intenso.
0: Beh, 5 minuti lascia fare, che in alcuni casi
1: quante cose si possono fare in 5 minuti,
0: minuti,
1: ragazzi.
0: Diventa già una
1: prestazione soddisfazione.
0: Andiamo avanti intanto con la novità degli Arab Strap, poi torniamo e qualche canzone magari di quelle che ci state suggerendo la passiamo.
4: Brand new music right here.

0: altra novità. Io questa la voterei se fossi in voi sul sito radiorock.it.
1: Mi hai ricordato i Gazzosa con www. Mi piaci tu, che ci riporta un tempo passato.
0: Un tempo passato, un tempo oscuro, ma mi riporta anche a Love, Love, Love, che è un po' quello di cui stavamo parlando in questo momento. Canzoni per fare all'amore. Questo è il riassunto fino adesso. Sentiamo cosa ci dite voi.
2: Allora, per creare l'atmosfera ci potrebbe stare Slow the Depeche Mode.
0: Sì.
2: Bella Carogna, Closer, che è Nine Inch Nails.
0: Allora, sulla
1: cosa
0: Carogna.
1: Intendi per Carogna?
0: Per quel momento dell'amore, quello lì bello, quello brutale. Effettivamente, peccato che abbiamo già passato all'inizio di questa ora in Nine Inch Nails, perché era la prima canzone che mi era venuta in mente, Closer, effettivamente.
1: Qual era la prima invece?
0: La...
1: Già abbiamo rimosso dopo un secondo. Slow.
0: Slow dei Depeche Mode.
1: Quindi si inizia slow e si finisce Carogna.
0: Attenzione, perché questa mi solletica. Teardrop dei Massive Attack. I Massive Attack hanno quel suono comunque anche un po' ritmato, che ti mette prima nell'atmosfera e poi ti dà la giusta cadenza. Secondo me potrebbe essere un ottimo suggerimento. Ma ci scrivevano anche
1: loro amano essere loro ricordati amano, così però. C'è Del Naya che lo dice in ogni intervista.
0: Vorrei che mi mettessero come sottofondo durante l'accoppiamento. Ci scrivono: ciao belli, io ormai da un bel po' un po' di tempo con mia moglie attuale, unica moglie, con Through Her Eyes dei Dream Theater. Perché no? Potrebbe essere un ottimo suggerimento, canzone molto romantica quella lì. A questo punto sai che c'è, noi la ascoltiamo senza fare all'amore, però
1: no.

0: Theater, Scene 5 Through a Rise. Questa è una ballatona, questo è proprio l'amore vero.
1: Questo è fare l'amore e poi addormentarsi
0: a cucchiaio, proprio insieme, a farsi le coccole. Questo è proprio l'amore, quello vero. Però è arrivato un messaggio che vorrei approfondire comunque, sentiamo.
2: Ragazzi, dai, non scherziamo, con i Dream Theater non si scopa neanche se siete già a gambe aperte.
1: Questo allora, fa male i Dream Theater, eh?
0: Però vorrei sapere perché. Perché effettivamente, so, questa è una canzone, per esempio, ti
1: troppo dolce.
0: Troppo dolce.
1: Pensa,
0: o troppo
1: probabilmente.
0: Perché è interessante, effettivamente. Poi sentiamo ancora cosa ci dite.
3: Buonasera, ragazzi.
0: Buonasera.
3: Allora, Occhi di Luna, dei latte e derivati, perché è l'atmosfera. E poi per la carogna, come diceva l'altro ascoltatore Slaughtered dei Pantera.
0: Bello, mi piace
1: questa
0: cosa della carogna.
1: Esatto, è da rivendere.
0: Perché da rivendere, perché effettivamente ti mette proprio, ti fa già capire di che stiamo parlando.
1: Nell'accezione positiva, il termine carogna.
0: Quando ti sale la carogna, effettivamente. Direi che un'altra canzone pruriginosa tra quelle che ci avete segnalato è questa dei Queens of the Stone Age, Make It With You.

0: sembra che di spunti ve ne abbiamo dati per creare i presupposti magari per una serata piccante.
1: È vero, a meno che non siate per il celibato. E allora?
0: E allora lì non possiamo far nulla per voi, oppure sì, chissà. Elisabetta ci scrive: io pensavo più a Red Sex di Vessel, quella potrebbe anche essere un'ottima idea. Ma sentiamo ancora l'ultimo messaggio per quest'oggi.
2: Ragazzi, appena uscito dal cinema il film è bellissimo. Dai, dai, il cuore giallo rosso.
0: E dai, ci manda anche la foto con proprio corredato di locandina con la maglietta. E dai,
1: è vero, perché oggi è 22 maggio, da ieri è uscito nelle sale cinematografiche Radio Rock Partner di questo film. Noi l'abbiamo visto e ci è piaciuto parecchio, quindi ecco un'idea last minute per questo venerdì.
0: Quindi Aldair e poi accoppiamento selvaggio subito
1: con Aldair presente.
0: Con Aldair
1: poi,
0: presente.
1: Tanto sta a Roma in questi giorni.
0: Noi vi lasciamo nelle sapienti mani di Matteo Strano e Simone Maurovic per questa sera e vi diamo appuntamento per quello che riguarda me e Fuffo domani mattina, sempre dalle 9 alle 12 con Rockbusters.
1: Ciao ragazzi, buona serata a tutti, buon venerdì, ciao!
0: Ciao!
3: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
5: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
6: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà, sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Romana Auto.
12: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
16: Partiamo?
17: Sì, ma con che auto?
16: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
17: Tipo?
16: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
17: Ok, allora si parte davvero.
16: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
18: La migliore musica rock tutto il giorno.
19: Just like that!
20: Radio Rock,
21: tutta un'altra storia.
22: Su Radio Rock, la serata di Radio Rock.
23: Bring on the night
24: on Radio Rock.
25: Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come state? Come primissima cosa, buon venerdì sera a tutti noi da parte di Matteo. Anche oggi avremo a disposizione le nostre tre ore per tenerci compagnia, scambiare un po' di chiacchiere e di sicuro ascoltare un bel po' di ottima musica. Per iniziare la playlist ascoltiamo un classico di Radiohead.
24: Radio Rock, back in time.

0: Buonasera, la nostra playlist parte da qui, da questo grande classico di Radiohead, probabilmente Paranoid Android, una delle canzoni anche più aggressive dal punto di vista musicale nel repertorio della grande band inglese. E partiamo da quella che è la canzone preferita in assoluto dalla nostra amica Aria. Arrivano già un po' di messaggi al 3899 106 e 600. Insomma, stasera abbiamo preparato l'inizio di sicuro giusto per te, cara la mia amica. Stavamo commentando questo messaggio anche insieme al nostro Simone Maurovic, che fra neanche mezz'ora inizierà ad essere in presenza anche qui nella nostra trasmissione. E io non so se saprei dire qual è la mia canzone preferita in assoluto. Di sicuro potrei comporre un piccolo podium, altrettanto di sicuro magari una mia top 5, però se dovessi dire una ed una soltanto di canzone che mi piace particolarmente, di sicuro avrei un po' di difficoltà. E chissà se qualcuno di voi ha invece le idee chiare, così come appena dimostrato la nostra amica. Insomma, se ci vogliamo ascoltare un po' di brani che ci stanno particolarmente a cuore in questa prima mezz'ora, fatevi sentire al 3899 106 600, di Telegram e di WhatsApp. Vi ricordo poi anche i nostri altri contatti, il sito internet radiorock.it, e come al solito possiamo sentirci, vederci e scriverci attraverso la chat che ci mette a disposizione Radio Rock TV. Detto intanto di un grande classico di Radiohead, siamo pronti ad ascoltare anche qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here.

quanto mi piace quando vi fate i complimenti a vicenda per le scelte musicali che inoltrate a noi di Radio Rock. Saluto con grande piacere Mauro che dice: bravo Motoreddu, bravo l'amico che suggeriva One of These Days dei Pink Floyd, ha azzeccato una delle mie 5 canzoni preferite in assoluto e ora penso alle altre 4. Mi piace questo discorso dedicato alle nostre top 5. Forse anche un po' dei tuoi gusti nel corso di questi anni, caro il mio amico Mauro, sono riuscita ad individuarli, però non ho la pretesa ovviamente di riuscire ad indovinare quelle altre canzoni, quindi pensaci che sono di sicuro particolarmente curioso. Abbiamo intanto davvero pochissimo tempo prima di arrivare alla pausa delle 21.30, ce lo giochiamo ascoltando un brano, una piccola composizione dedicata alla chitarra elettrica, davvero famosissimo, che però poi alla fine non riusciamo ad ascoltare quasi mai.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7.99, TAEC 10.96.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
5: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Bring on the night.
2: Bring on the night.
3: La serata di Radio Rock
2: on Radio Rock.
4: Inizia la nostra seconda mezz'ora. Stasera ascoltiamo anche un classico dei Green Day.
2: Radio.

0: come al solito, quale brano migliore di questo qui per dare il benvenuto in radio ad un attento osservatore della società americana, caro Simone Maurovic, benvenuto, ben trovato.
1: Caro Matteo Strano, guarda, te lo stavo per dire, se hai il pelo sullo stomaco dillo anche questa volta.
0: Guarda, il giorno che non riuscirò sarà proprio l'ultimo giorno di diretta, a quel punto potrò ritenermi sconfitto dalla radiofonia mondiale. Come stai, caro il mio Simone? Come è andata la tua settimana?
1: Tutto bene, caro Matteo, come sempre è un onore poter essere insieme a te in questo venerdì degli Stranovic tra le 21.30 e le 23.30, ma ovviamente prima farmi salutare tutte le persone che sono collegate sulla nostra radiovisione Radio Rock TV oppure su twitch.tv/RadioRock106.6, ma soprattutto fatemi ringraziare e fatemi salutare questo patatone di un Matteo Strano.
0: Eccoci qua, fra l'altro arrivavano saluti proprio attraverso la chat di Twitch, che vi ricordiamo essere sempre attiva, quindi se vi va di chiacchierare di sicuro possiamo farlo anche da lì. Sentivi prima che ci eravamo infilati in un discorso che forse per un appassionato di musica è sempre molto presente ma sempre molto difficile dall'altra parte da risolvere: la tua canzone preferita o magari le cinque tue canzoni preferite.
1: Allora, su una canzone soltanto la vedo praticamente impossibile, sulle cinque allora ci possiamo lavorare.
0: Ok, se vi va fra l'altro di dirci ovviamente la vostra, se vi va di darmi una mano ad indovinare quantomeno le cinque band preferite dal nostro Simone Maurovic.
1: Più semplice.
0: Dai, ce la facciamo così un po' più facile.
1: Sulle band credo sia decisamente più semplice. Sul dettaglio sarebbe difficile anche per me, anche se ci conosciamo ormai da 12 anni, 13 anni, anche di più, forse 15.
0: Sì, forse anche di più.
1: Guarda, mamma mia.
0: Un paio di idee mi sono venute in mente nel corso della pausa, poi insomma sarò curioso di vedere se ci ho azzeccato. E insomma, mi raccomando, datemi anche voi una mano. Intanto questa qui, gran bella novità, che viene fuori da una gran bella band. Brand new music right here.

0: seconda settimana di permanenza nelle nostre novità per questa canzone, la nuova delle The Last Dinner Party, si intitola Big Dog.
1: Vi ricordiamo ovviamente, cari e cari Radio Rockers, che tutte le nostre novità sono votabili sul nostro sito radiorock.it. Andate nella comodissima sezione, pensate un po', denominata, caro Matteo,
0: proprio novità, incredibile,
1: esatto. E da lì date la vostra preferenza alla vostra preferita, facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio.
0: E poi questa settimana mi è capitata questa novità in una mezz'ora che più o meno era stata aperta da Black Dog delle Zeppelin, no?
1: Giusto, perfetto,
0: per fare le cose fatte bene. Le Zeppelin sono all'interno delle tue prime 5 band in assoluto?
1: Allora Matteo, ti posso dire una cosa, che tu sei anche abbastanza fortunato volendo, perché alcune delle mie band preferite sono letteralmente sulle mie braccia, e cioè, quindi è anche semplice così, no?
0: Può essere un buon aiuto. Quindi una l'abbiamo scoperta?
1: Sì. Sì, okay. Le Zeppelin sicuramente sì.
0: Mancano le altre quattro. Okay. Cambierei stile musicale, mi butterei su un Bauhaus.
1: Ok, forse sì, ma ce n'è un'altra del mondo New Wave che preferisco in assoluto.
0: Ok, questo può essere un bel indizio per i nostri amici ascoltatori che intanto provano a darmi una mano. Caro Marco.
1: Ciao Marco.
2: Hai detto Mauro e ci hai detto wow. A me è una cosa che mi è venuta in mente, Daft Punk, e poi ci metto il mio brano preferito di Daft Punk, che è uno di quei brani tanti, no? Però uno dei primi 10 che metterei nella mia playlist assoluta, che è Touch.
1: Sui Daft Punk ci siamo.
0: Sui Daft Punk ci siamo.
1: Sì, siamo okay. Anche su quello.
0: Guarda, fra l'altro di questo disco ne stavamo chiacchierando durante la pubblicità, quindi insomma anche in questo caso aveva avuto di sicuro un grande aiuto. Parliamo di Random Access Memories, che ci vuole ormai nel 2013.
1: Tu ti rendi conto quanto tempo? Allora, io guarda,
0: caro il mio Mauro.
1: Caro il mio strano, io mi rendo conto di una cosa, che noi secondo me dovremmo fare una cosa poco professionale, cioè non guardare più l'anno d'uscita degli album.
0: Giusto.
1: Perché altrimenti
0: giusto.
1: Ci prende veramente male.
0: Questo grande, grande disco di Daft Punk si apriva così.

0: come giustamente ci scrivete, tutto bello questo disco di Daft Punk. Ammetto che questa traccia d'apertura mi è sempre piaciuta di per sé, e poi era proprio davvero un ottimo viatico per quello che avresti ascoltato all'interno del lavoro. Proprio iniziavo un piccolo viaggio nel tempo ascoltando questa canzone.
1: Decisamente sì, ma ancora oggi credo, no, meglio, ma forse oggi è stato anche rivalutato, ma all'epoca quando uscì Random Access Memory venne investito da critiche, perché poi alla fine le persone si aspettavano tutt'altro rispetto poi a quello che i Daft Punk, che il duo francese, ha tirato fuori.
0: Guarda, è vero, mi ricordo anch'io di recensioni un po' contrastanti, di opinioni un po' contrastanti sul disco, che da una parte riprendeva il funk, esatto, insomma la disco funk, giustamente chiacchieravamo anche di Nile Rodgers fra noi due, e poi c'erano diversi omaggi a tutta una serie anche di altri stili molto importanti per questi due signori qui.
1: Se consideri poi che all'interno c'era anche Pharrell Williams in Get Lucky, ma soprattutto poi c'è Giorgio By Moroder, che omaggiava forse il più grande artista nell'epoca moderna per quanto riguarda la musica elettronica.
0: E mi viene anche da dire, la canzone che ha fatto letteralmente impazzire Julian Casablancas, no? Il brano intitolato Instant Crush. Devo dire che poi molte delle cose della sua band, degli Strokes, forse provavano un po' a riavvicinarsi, se non proprio a quello stile, quantomeno al modo di cantare, con tutti gli effetti sulla voce.
1: Diciamo che lui ha sempre avuto questo amore particolare per il vocoder, che poi già si era portato meglio. Per i primi lavori, magari, se tu senti Juice Box, ad esempio degli Strokes, mi viene il primo brano così in mente, non c'è questo effetto così marcato, ma su Instant Crush, da Instant Crush in poi, la voce di Julian Casablancas non esce più naturale come era prima.
0: Tra l'altro non l'abbiamo ancora ascoltato, almeno nella nostra trasmissione serale, il nuovo lavoro degli Strokes, il secondo singolo di quello che sarà il nuovo lavoro della band americana. Magari stasera vedremo di trovare un bel po' di spazio, perché la canzone, insomma, se ricordo bene, sta più o meno sui 6 minuti.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Gli Strokes hanno fatto un brano da 6 minuti.
0: Sì, un brano di sicuro un po' particolare, quello davvero sarà curioso vedere se sarà rivalutato da qui a qualche anno, perché insomma, sulle prime, una canzone che forse mi ha convinto fino ad un certo punto.
1: Diciamo che gli Strokes poi, sai, era abituato a determinate cose che duravano quei 3-4 minuti, anche un po' da dance floor, perché comunque quando anche andavano, venivano fatte quelle che erano i DJ set, gli Strokes c'erano sempre.
0: È vero.
1: Pensare alla band di Julian Casablancas con un brano che dura 6 minuti, boh. Sai che è un po' particolare come cosa?
0: Credo che a naso duri un po' meno il Just for Fun di stasera. Vediamo che cosa ha combinato la nostra tribù preferita.
2: Just for Fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni. Mentre Reregaigim, re degli Unni, e Sepperned, re degli Ucri, sono impegnati con un corso di aggiornamento dal titolo Essere re oggi, privilegi e responsabilità, Targan, cugino di Reregaigim, e Seppermerd, fratello gemello che però non gli somiglia, di Sepperned, cercano prove della loro regalità.
3: A Seppermerd, sei sicuro che questo è il corridoio giusto?
4: A Targan sono sicurissimo. Sono anni che studio la mappa del palazzo inesplorato. Ecco, questa è la porta dell'archivio segreto.
3: Ma quale? Quest'ando c'è sta scritto toilette?
4: In questo palazzo non è tutto come sembra. E voilà.
3: Sarà pure voilà. Ma me pare incesso.
4: No, non è che te pare, è incesso.
3: E mo che famo?
4: E che famo? Continuiamo a cercare.
2: 14 ore dopo.
3: Li mortacci a Seppermerd, so 14 ore che giriamo.
4: Mo ho capito perché lo chiamano il palazzo inesplorato. Aspetta un attimo, eccola, l'abbiamo trovata. Questa è la porta dell'archivio segreto.
3: Ma quale questa? Quando c'è sta scritto archivio segreto?
4: Sì, proprio questa.
3: E che famo? La apriamo?
4: No, mo che l'abbiamo trovata ce n'andiamo. Ma certo che l'apriamo, dai.
3: Ampedia, l'archivio segreto. Ma che dovevamo cercare?
4: Una pergamena che si chiama il testamento dei padri.
3: Ma niente, questa ando c'è sta scritto il testamento dei padri?
4: Sì, è proprio quella, aprila!
3: Guarda, c'è sta una scritta a oro. I legittimi eredi dei troni non sono Sepperned e Reregaigim. Che cosa vorrà mai dire?
4: Che Reregaigim e Sepperned non sono i veri re.
3: Sei sicuro?
4: E so sicuro sì, mi pare chiaro.
3: C'è un'altra scritta. Targan e Sepperned, il fratello gemello, che però non gli somiglia, sono i legittimi eredi. E quest'altra scritta che vorrà mai dire?
4: Che dei veri re siamo noi.
3: Ma mi pare un pochetto azzardato. C'è un'altra scritta.
4: Dammi qua, questo lo leggo io. Primigenia luce tra metafisiche creazioni nei secoli ospitali principesche angeliche facciate. Ma che cazzo ordi?
3: Che al secondo piano dietro un tomo di astronomia c'è lo scrigno sacro che racchiude la pergamena dell'erede assoluto di tutte le terre del mondo conosciuto, il prescelto Van Drogen del ristorante Van Drogen lo scapicollo.
2: Cosa? Unno per tutti, tutti per unni.

0: Questa qui Got To da parte di Emil and the Sniffers, gran bella band che era un po' di tempo che non ascoltavamo insieme, fra l'altro Got To potremmo dirlo anche al nostro Giampiero Giuri che avevamo riconosciuto all'interno della puntata degli Unni di stasera.
1: Noi vogliamo tanto bene a Giampiero Giuri, ma qualora dovesse fare qualche altro personaggio, io credo che l'unica voce riconoscibile sia proprio quella del nostro Giampiero. È impossibile da poter camuffare.
0: Anche io ogni tanto delle difficoltà a riconoscere i nostri amici e colleghi, no, nelle loro varie interpretazioni. Giampi, essendo un eroe assoluto, lo si riconosce davvero al volo. Fra l'altro ti confesso che è più o meno tutta la settimana che volevo mandare in onda anche qualcosa di questi signori qui, e visto che siamo in una fase un po' di recuperi musicali, alla pausa delle ore 22 ci arriviamo con questo classicone degli Aerosmith.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria,
0: Roma,
1: Frosinone,
0: Latina
1: e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
0: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Questo è
3: Bring On The Night,
4: la serata di Radio Rock.
5: Neanche a farla apposta, dicevamo che stavamo facendo un po' di recuperi musicali in questo momento. Ecco, devo dire che anche i Ghost sono mesi che non ci vengono a trovare. Stasera vi ascoltiamo con Mary on a Cross.
6: Radio Rock, back in time.

0: guarda, tornando al discorso della tua top 5 di band preferite, credo di no. Però mentre ascoltavo questo brano con voi, pensavo che dei Ghost io e te ne abbiamo parlato diverse volte nel corso degli anni, però non so se sono addirittura fra le tue 5 band di sempre.
1: Dei Ghost, se proprio ne vogliamo parlare, ne parlerò sempre bene, ma nella top 5 no.
0: Ok, ok, guarda, penso di poter condividere un'opinione del genere.
1: Cioè c'è altro.
0: Cioè c'è altro.
1: C'è altro.
0: C'è stato di sicuro sì, molto altro prima e forse anche da qui al futuro. Intanto stiamo per tornare in Italia con la prossima novità, non tanto dei Ghost, poi magari dopo l'ascolto delle Piotta mi piacerebbe parlare con te di Ozzy Osbourne e di quello che ne resta, perché insomma anche questa settimana sono uscite delle notizie un po' inquietanti, forse vogliamo dire, su la figura del grande Ozzy.
1: Sulla ridigitalizzazione, è anche difficile poter dire una cosa del genere per quanto riguarda Ozzy Osbourne. Però vedi, noi poi eravamo partiti anche qualche settimana fa con la notizia del film dove avrebbero resuscitato in maniera digitale Val Kilmer.
0: Esatto, sì.
1: E allora lì a quel punto la domanda resta sempre questa: ma serve veramente questa roba? E soprattutto poi, non tanto se serve in generale, ma a chi serve?
0: Adesso noi parliamo dopo la novità, non so se anche voi avete intercettato una notizia del genere, ve la raccontiamo dopo questa dedica di Piotta ad un grande campione del calcio.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

0: tutto quanto passerà.
1: Partendo da Roma, arriviamo ovviamente anche in Brasile, in compagnia di Piotta, che tributa questo bel brano al campione chiamato Aldair. Secondo te è più bella questa o più bella quella di Bello Figo, dedicata a Francesco Totti?
2: Ma guarda che è una bella. O anche quella dei Giuda, che si chiamava Number 10.
1: Bello, vero?
2: Che era esattamente anche quello un omaggio all'eterno capitano della Roma. Allora, ti dovessi dire, Aldair è un mito della Roma che ho seguito da bambino barra adolescente. Inevitabilmente poi, cambiando anche quella che era la mia età, Francesco Totti ha significato quello che è il capitano, perché ho goduto poco di Giuseppe Giannini.
1: Vero,
2: ancora meno mi sono ricordato, mi hanno raccontato di Agostino Di Bartolomei e di tutto quanto quello che è venuto prima. Aldair per un bel po', ma soprattutto, ripeto, Francesco Totti sono quelle persone, i capitani che insieme a De Rossi poi ho vissuto di più.
1: Proprio così a curiosità personale, come se stessimo davanti a una birra solo noi due, qual è la prima Roma che ti ricordi?
2: La prima Roma che mi ricordo è...
1: Inizio anni 90.
2: Anni 90, forse uno dei primi traumi che ho avuto da ragazzo per quanto riguarda la Roma fu quel Roma-Inter dove perdemmo la finale di Coppa UEFA.
1: Ah,
2: che perdemmo 2-0 al Meazza di Milano, però vincemmo 1-0 qui all'Olimpico, ma non servì e quindi venimmo battuti in finale.
1: Comunque, come sempre, è giusto dire che la musica contribuisce a cambiarci la vita, no? Ci sono quei concerti, quei dischi che fanno cambiare un po' la tua esperienza. Devo dire che anche le questioni dello sport possono di sicuro entrare molto a gamba tesa, proprio forse nel modo in cui vedi il mondo, no? Te sei un bimbo speranzoso, dici stasera vincerà sicuramente la mia squadra del cuore la partita, e molto spesso le cose non vanno così.
2: Anche se uno dei miei più grandi traumi calcisticamente parlando resta sempre e comunque quel Roma-Slavia Praga 3-1.
1: Chiaro.
2: Io ancora ricordo il marcatore dello Slavia Praga che fu Ciri Vavra. Maledizione, io ricordo quel nome come se fosse l'anticristo proprio.
1: No, una di quelle cose passate alla storia. Fra l'altro si poteva dire qualche anno fa che magari ci si poteva consolare con la nazionale, perché per le squadre che non vincevano spessissimo lo scudetto, diceva, beh, comunque cavolo, la nazionale italiana forte,
2: esatto.
1: Non è che puoi vincere il mondiale ogni volta, però vai lì e ti difendi e ti diverti.
2: Ne parlavamo proprio con il buon Matteo Strano prima di entrare in diretta. Ci sono i ragazzi di 16 anni che non hanno mai visto la nazionale ai mondiali di calcio.
1: Va bene, comunque, visto che ci siamo, questi qui sono stati dei geni a chiamare la propria band come un club del Sudafrica, se ben ricordo. Questi qui erano i Kaizer Chiefs.

0: Sempre anche in tema di recuperi, come dicevamo prima, questo è proprio un ricaccione.
1: Kaiser
0: Chiefs, devo dire, venivano in mente magari spesso anche per questioni calcistiche. Fra l'altro prima avevamo nominato una leggenda come Ozzy Osbourne, insomma, bella soddisfazione per quella che era stata la sua squadra, l'Aston Villa, che vince la Coppa UEFA giusto qualche giorno fa.
1: Esattamente, quindi poi alla fine, se vai a parlare anche di uomini particolari, ecco, c'era Ozzy che aveva il suo tifo sfegatato per l'Aston Villa, il fatto stesso, ecco, gli Iron Maiden che in realtà sono per il West Ham ma che comunque rischiano di andare in Championship. Ce ne sono di situazioni, ma forse la più bizzarra sarebbe chiedere allo stesso Ozzy cosa ne pensa del fatto che l'Aston Villa abbia vinto la Coppa UEFA.
0: Beh, avrebbe festeggiato in una maniera pacata, sì, un paio di birre dopo la partita e poi via, a letto presto. In realtà di Ozzy se ne è tornato a parlare giusto qualche giorno fa per una nuova trovata di sua moglie.
1: Eh sì, perché la domanda non è campata così in aria, cioè cosa avrebbe detto Ozzy alla vittoria del suo Aston Villa. Ecco, magari se qualcuno fosse transitato al Licensing Expo del 2026 a Las Vegas, sarebbe pure riuscito in qualche maniera a poter parlare con Ozzy. Dici come? In maniera digitale.
0: Nel senso?
1: Grazie all'intelligenza artificiale, con avatar digitali, tecnologie immersive, sarà possibile poter parlare con un Ozzy Osbourne attivo. Cioè, è come se fosse la memoria storica di Ozzy incastonata in un computer, anche in un ologramma, dove tu fai delle domande ad Ozzy ed Ozzy ti risponde come risponderebbe o come avrebbe risposto lo stesso Ozzy.
0: Quindi neanche si parla di quella storia che gira ormai di qualche anno di far tornare sul palcoscenico per dei concerti degli artisti morti.
1: Non solo per quello ormai.
0: La tecnologia, ma proprio una chiacchierata.
1: Proprio una chiacchierata come stiamo facendo io e te in questo momento. È come se Ozzy fosse insieme a noi qui e chiedessimo Ozzy: ma cosa ne pensi della vittoria dell'Aston Villa? Lui ti risponderebbe come avrebbe risposto il vero Ozzy.
0: Dai.
1: A
0: Birmingham. Giallorossa, no?
1: Com'è? Ozzy vecchio cuore giallorosso.
0: No, devo dire, ci scherziamo un po', ma tanto queste notizie ormai fanno davvero parte della nostra quotidianità. Appunto, un paio di settimane fa ne parlavamo in tema di cinema, ci sono sempre più band create esclusivamente dall'intelligenza artificiale. Viene però forse anche da pensare che adesso, ok, spremere soldi dall'eredità artistica di una leggenda della musica come Ozzy, però forse anche basta, cioè a un certo punto si potrà mettere la parola fine.
1: Secondo me no. Secondo me, ma sai per quale motivo? Banalmente no, perché poi la tecnologia supererà sempre se stessa, cioè diventerà talmente tanto importante o comunque aggiornata che quello che magari per noi oggi sembra un qualcosa di fuori di testa, magari tra 2-3 anni diventerà obsoleta. Tanto è vero che lo stesso Jack, Jack Osbourne, racconta quella che è stata la sua esperienza nel vedere questo prototipo di suo padre in maniera digitale e ha detto: è inquietante quanto sia accurato, esisterà digitalmente finché esisteranno i computer. Quindi per sempre.
0: Manderemo tipo Ozzy a parlare con i marziani.
1: Cioè, ce lo vedo un giorno. Risponderà come avrebbe detto alla domanda precedente. Dai.
0: Beh, insomma, se dovessimo scegliere comunque un personaggio per presentare il genere umano ad un extraterrestre, ecco,
1: tutta la vita.
0: Devo dire che lui come ambasciatore di sicuro.
1: Tutta la vita. Bene.

0: insomma, visto quella notizia, Miracle Man forse era anche il titolo giusto per ascoltare Ozzy, o magari no, visto che non è che sia, parliamo proprio di un miracolo, di una cosa bella per davvero.
1: Forse se la vogliamo proprio prendere per fare un giro clamoroso, potremmo dire che è un miracolo della tecnologia.
0: Sì,
1: forse quello, ma magari sai, anche il contrario, il fatto del o un obbrobrio della tecnologia stessa, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, Matteo, dai, come veramente se fossimo al bar davanti ad una birra.
0: Ma tanto sto tempo.
1: Ma tanto poi alla fine questo e non cambia nulla. Ma veramente, come dicevi tu, no? Non tanto per quanto riguarda i soldi, non tanto per quanto riguarda l'incasso, ma per il pudore.
0: Esatto.
1: Non c'è, c'è un limite oltre il quale poi si travalica verso l'esagerazione.
0: Mi sembra che però questo sentimento non sia proprio uno dei principali che animano la signora Osborne.
1: No.
0: Così a naso, avendo letto un po' di cose in giro anche di questi ultimi mesi, forse non è proprio la sua coordinata principale.
1: No, ripeto, considerando che Sharon vorrebbe andare per a partecipare a quella che è la marcia per la supremazia bianca, diciamo che proprio non è esattamente quella la calma, la tranquillità e anche, sai, la serenità, uno delle skill migliori per quanto riguarda Sharon Osbourne.
0: Ci sono dei personaggi nel mondo che più o meno ogni volta che aprono bocca riescono a dire la cosa sbagliata.
1: Porca miseria.
0: Devo dire che lei inizia ad avere comunque un ruolo abbastanza importante in tal senso.
1: Mi viene da pensare, sai, alle dichiarazioni, rimanendo in ambito calcistico, quelle che fa di solito Daniele De Rossi. Quando poi sotto i post, sotto le interviste, c'è sempre qualcuno che scrive: sbagliano un'intervista, Daniele. Dall'altra parte, per Sharon si potrebbe tranquillamente dire: azzeccane una, Sharon.
0: No, che per quanto siano personaggi che non è che proprio portino il progresso nel mondo, sono comunque delle utili bussole, no? Cioè dici: ah, questo ha detto questa cosa,
1: faccio l'opposto.
0: Sarà di sicuro vero l'esatto contrario. Esatto. Può essere ogni tanto comodo anche così. Salutiamo intanto Claudio.
1: Ciao,
0: che
1: Claudio.
0: Si affaccia per un saluto attraverso WhatsApp. Poi, ritornando all'inizio della trasmissione, no, quella storia delle nostre 5 band preferite nella vita, c'è Mauro, tanto gentile, che con noi condivide la sua classifica. Pink Floyd, che te lo dico a fa,
1: okay.
0: Aggiungendo anche, insomma, un inserto che mi sembra molto condivisibile.
1: Giusto.
0: Fabrizio De André, il sommo poeta.
1: Ok.
0: Poi direi quelli che forse si possono considerare due figliolini dei Pink Floyd in maniera più o meno diretta, come gli Archive e Porcupine Tree.
1: Sì, sai, forse più i Porcupine Tree rispetto agli Archive. Gli Archive li sento un po' più figli dei Nine Inch Nails.
0: Oh, bella chiamata anche questa qui. E poi Genesis, mi raccomando però...
1: Questa è una cosa che divide, vi divide veramente tutto. Mi raccomando, con Peter Gabriel.
0: Okay, un'altra di quelle cose che di sicuro ci può stare in pieno. Io, quando finirò questa esperienza di Radio Rock, una delle cose che mi porterò via è di sicuro questa qui. I Genesis, però, mi raccomando.
1: Lo chiedo a te. Lo chiedo a te, Matteo. Strano che sei la memoria storica di questo duo in
0: certo.
1: questo momento. Anche tu sei molto più gabriellano rispetto al collinsiano. Cioè, per te c'è questa differenza.
0: Ma forse sì, si può parlare proprio di due band diverse comunque a quel punto. I Genesis, però, mi raccomando.
1: Lo chiedo a te. Lo chiedo a te, Matteo. Strano che sei la memoria storica di questo duo in
0: certo.
1: questo momento. Anche tu sei molto più gabriellano rispetto al collinsiano. Cioè, per te c'è questa differenza.
0: Ma forse sì, si può parlare proprio di due band diverse comunque a quel

0: punto succedono delle cose che ti portano ad ascoltare i dischi di una band che sì, si chiama nello stesso modo, ma che è una band diversa. Dovremmo provare a fare un esempio per una band magari a questo punto della nostra generazione,
1: okay,
0: per la quale abbiamo potuto vivere un'esperienza fra virgolette simile, e forse lì riesci a capire che tipo di sensazioni possono animare giusti commenti del genere.
2: Ci penso, sai, una cosa del genere potrebbe essere fatta anche con i Metallica. Nel momento in cui Cliff Burton viene a mancare, cambia, entra Jason Newsted, poi dopo Jason Newsted Robert Trujillo. Cambiano anche un po' le linee di basso e quei riff che hanno accompagnato sempre e comunque gli album dei Metallica. L'unica cosa che non cambia è ovviamente quello che c'è alla batteria.
0: Eh sì, guarda, potremmo provare a divertirci a cercare qualche esempio, ma rimanendo nella musica degli ultimi 20-25 anni, se vi viene in mente qualcosa, 3899-106-600. E a proposito di band che nel corso della carriera hanno di sicuro cambiato un bel po' il loro stile, questi qui, i Pantera, possiamo dire i Pantera quelli veri?
2: Diciamo di sì proprio.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo

0: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori MIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Welcome.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Con questa qui apriamo la seconda metà della nostra serata. Ascoltiamo anche un classico degli Evanescence.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Somebody's Fool è il titolo di questo brano. Come detto, apriamo così la seconda parte di serata insieme. Fra l'altro proprio metà precisa, perché metà in generale della trasmissione e metà anche degli Stranovic.
1: Esattamente, caro Matteo Strano. Questa cosa mi fa sempre un pochino pensare e riflettere, anche intristire se vogliamo. Oh, sì. Eh beh, perché poi il fatto stesso che tra un'ora ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo rivedere tra una settimana, dai. Si torna sempre dove si è stati bene.
0: Certo, assolutamente sì. Vogliamo dire che quando ci si diverte il tempo vola, ci possiamo allungare a una verità così scomoda?
1: Bravissimo, secondo me sì, è una di quelle verità che va detta prima che qualcuno la censuri.
0: Con grande chiarezza.
1: Sì, esattamente.
0: Cose vanno dette con grande
1: chiarezza. Giri di parole.
0: Così come si esprime sempre il nostro amico zio Giorgio.
2: Genesis prima e dopo Peter Gabriel mi fa venire in mente Pooh prima e dopo di Riccardo Fondi.
1: Porca miseria, è vero.
0: Vero?
1: È vero, è vero. Perché poi alla fine noi abbiamo sempre pensato ai Pooh che erano in quattro, ok, d'accordo. Ma
0: che
1: in realtà però
0: erano ai Pooh?
1: Come no? Io prima di andare a dormire, come lo penso a loro e anche al... all'impero romano.
0: Bravo, guarda, te lo bravo per davvero, te lo stavo per dire. Ormai è meme, vogliamo dire così, di qualche mese fa, quella storia che diceva quanto un uomo pensa all'impero romano durante la sua giornata.
1: Ma poi perché uscì sta cosa, te la ricordi? Io sinceramente no, ricordo di aver visto un sacco di foto del quanto pensi all'impero romano.
0: Io ammetto che ultimamente sto giocando ad un videogame dedicato proprio a quel periodo storico. Anche questa è stata una mia decisione personale, della mia anima pura, o sono stato influenzato da queste cose? Dice, dopo 3-4 post, dice, ah, fammi ritirare fuori quel vecchio Total War.
1: Secondo me tu hai sentito un richiamo di una vita precedente.
0: Hai
1: detto, fammi cambiare la storia di questa civiltà e vediamo come va in questo momento.
0: Intanto questi qui sono i Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Brand new music, right?

0: Mentre andava in onda questo nuovo brano dei Five Finger Death Punch, pensavo che questa band forse all'impero romano ci pensa abbastanza spesso, e spero con tutto il cuore che sia l'unico tipo di impero a cui pensano.
1: Beh, allora, se i Five Finger Death Punch pensano tantissimo all'impero romano, non oso pensare a cosa pensino i Sabaton.
0: Esatto.
1: E i Sabaton penso proprio siano esperti di guerre mondiali come se non ci fosse un domani.
0: Sì, loro dal punto di vista proprio dello studio ci sono delle band un po' nostalgiche, vogliamo dire, in qualche caso.
1: Anche se comunque la canzone di Sparta, per quanto riguarda i Sabaton, non è assolutamente male.
0: Quella sull'impero, cioè su Sparta.
1: Sullo scontro tra l'impero persiano e gli spartani.
0: Quanto sono andati indietro nella storia,
1: tanto.
0: Sabaton?
1: Ti hanno raccontato veramente quello che accadde a Sparta con i 300 guerrieri spartani che andarono a combattere contro il resto, l'esercito persiano.
0: No, che è una bella band, li abbiamo pure intervistati, c'è gente proprio simpaticissima e gentilissima, solo che qualche anno fa ho letto un meme sui Sabaton e da quel momento non sono più riuscito a gestirli. Cioè, è una pagina Wikipedia con okay. I chitarroni. Non ce la posso più fare a sentire la loro canzone. Mi incuriosisce questa di Sparta, impero persiano.
1: Sai perché ti dicevo questa cosa? Perché poi Joachim Broden, il leader dei Sabaton, è entrato ancora di più nelle mie grazie, perché ha cantato all'interno di un brano dei Nano War of Steel, che era Pasadena 1994, dove all'interno di quella canzone si raccontava la finale dei mondiali tra Italia e Brasile.
0: No, veramente due grandi. Quando ci abbiamo finito l'intervista e ci siamo salutati, ma stasera che fate? Stasera a letto presto, perché domani mattina alle 8 ai Musei Vaticani.
1: Cioè, ti rendi conto di chi stiamo parlando?
0: Bene, per dire benissimo.

0: Royal Blood un po' troppo leggerini, giovanotti, sì, per l'impero romano, com'è?
1: Ma questo, i Royal Blood li potevano ascoltare nelle prime avvisaglie di guerra proprio.
0: Vabbè, nelle province lontane.
1: Esatto, quando si lanciavano i primi insulti, poi dopo si andava di più.
0: Sono arrivati diversi messaggi sull'argomento.
1: Io devo capire, no Matteo, perdonami, prima dei messaggi, io devo capire come i nostri ascoltatori si incaglino su questa cosa. Io adoro questa storia, quindi adesso voglio sapere le loro scelte di band che pensano sempre e costantemente all'impero romano.
0: Sentiamo un po' che ci dice il signor Marco. Signor Marco,
2: buonasera Stranovic.
1: Ciao Marco.
2: Allora, io vivo a Roma.
1: Dici.
2: Sto tutto il giorno in giro al centro.
1: Ah, occhio che ti vengono a prendere.
2: Ho il cognome di un'antica famiglia romana, ma
1: pure
2: una di quelle importanti.
0: Un patrizio.
1: Pure.
2: Abito al Quadraro in una via che commemora una famiglia romana.
1: Figlio
2: anche
1: mio.
2: Questo è importante. Io non ci penso mai all'importante.
0: Questo perché quando fai tutto il giro e torni al punto opposto di quello di partenza.
1: Perché quando hai troppo avviene sempre il contrario, cerchi sempre di allontanarti da quello a cui stai pensando, a quello a cui dovresti pensare.
0: È vero, è la classica storia che Roma non ti manca mai quando sei qui in città, poi che ne so, ti fai un viaggio un po' più lungo delle solite.
1: È la Saudaci.
0: La Saudaci, salutando ovviamente ancora il maestro Aldair. E caro Dan, che ci racconti anche tu.
3: Band che ti fanno pensare all'impero romano.
1: Sì, dai, ti prego.
3: Io posso dirvi anche gli Stormlord, che hanno fatto un bel po' di canzoni a tema, tra cui Mare Nostrum, che è un piccolo capolavoro. Quindi ottimi gusti su Total War Rome, giocone incredibile.
1: Bravo.
3: Buona serata, belli.
0: Caro il mio amico, ti saluta anche il mio computer che ce la fa proprio una difficoltà estrema, però sta ancora lì, non si arrende,
1: il
0: combatte
1: tuo,
0: insieme.
1: Il tuo computer è come se avesse fatto una scalata alle Ande, adesso si sta fermando, sta aspettando la bombola d'ossigeno per ripartire.
0: Tanto ci scrivono: Marco non ci pensa all'impero romano perché lo vive.
1: Bravo, bravo, sacrosanta verità.

0: Ma secondo te il professor Barbero li conosce i Sabaton?
1: Secondo
0: se
1: me
0: ascolta?
1: Sì. Secondo me sì, li conosce e se li mette in cuffia.
0: Sono i Sabaton che vanno su YouTube a vedersi le conferenze.
1: Hai mai visto i Sabaton e il professor Barbero nella stessa stanza o nello stesso meeting?
0: Cerchiamo di far accadere questa cosa.
1: Ah, vabbè, ma sarebbe veramente il sogno di una vita.
0: Scoperto parlando con Dan, che prima commentava il Total War dedicato a Roma, che anche il professore si diletta con giochini del genere, credo ancora quelli più complicati, tipo Europa Universalis, Art of Iron e cose del genere. Mi divertirebbe molto vedere una sua partita. Vedete gli youtuber che fanno i gameplay?
1: Esatto, lui.
0: Guarda, ecco,
1: lui.
0: Io quello pagherei
1: oro per vedere. Io mi abbonerei vita natural durante a vedere il professor Barbero che gioca a giochi del genere.
0: Onestamente, sì, lo so. Dan, dacci una mano a far accadere questo sogno. Sentiamo un po' che ci dite su WhatsApp.
2: Il problema, ragazzi, è che dopo Pasadena 1994,
1: vero,
2: tutte le canzoni così per me sono tutte maledetto sexy Flanders.
1: Allora tu devi capire una cosa, che Pasadena 1994, per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando, è la canzone migliore che i Sabaton non hanno mai scritto, perché in realtà è dei Nano War of Steel, ma è perfetta, perché poi ripeto c'è anche Joachim Broden che canta più o meno anche raccontando cose in italiano e ha una pronuncia meravigliosa.
0: Ma ogni tanto succede, questo sarebbe un argomento per un'altra puntata, cioè quando una band in maniera più o meno inconsapevole si ritrova a scrivere il brano di un'altra band.
1: Sì, esattamente.
0: No, succedono.
1: Cioè, ripeto, cose. Se tu senti Pasadena 1994, è di un album clamoroso, bellissimo, dei Nano War of Steel, ma è una canzone perfetta che se tu non sapessi nulla, penseresti che è stato ok, sono stati i Sabaton a chiedere a qualcuno di italiano di partecipare insieme a loro.
0: Questo qui invece è Christian, benvenuto.
3: Buonasera Radio Rock.
1: Ciao Gri.
3: Che siamo in tema impero romano.
1: Sì, va bene.
3: Vorrei chiedere se potete farmi passare un brano dei Virgin Steel.
1: Quella
3: Cry for Pompeii.
1: Beh, meglio di così.
3: The Burning of Rome.
1: Addirittura. Torniamo ai tempi di Nerone proprio.
0: Chi sono i Virgin Steel, caro il mio Maurovic?
1: I Virgin Steel sono delle persone buone. Anzitutto mi verrebbe da dire, soprattutto una band epic metal statunitense sul campo dal 1981. Quindi forse non penso abbiano visto proprio la caduta di Pompei,
0: però
1: ci sono andati molto vicini.
0: Devo dire, da sottolineare, visto il tema della serata ormai, i titoli degli album della band: The Black Light Baccanalia,
1: cioè,
0: Il Selvaggio Nobile, Invictus, Life Among the Ruins,
1: e soprattutto l'ultimo, che è The Passion of Dionysus. Quindi meglio di così.
0: Bravo, bravo amico, ottimo suggerimento.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane, o ancora il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina a Roma. Ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
2: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio, tutto incluso.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino, in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
0: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. Questo è
5: Bring on the Night.
6: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock
6: on Radio Rock.
7: Direi che con questa qui per qualche minuto cambiamo completamente atmosfera. Arrivano gli Arctic Monkeys di I Wanna Be Yours. Radio.

0: Ancora un'altra band che purtroppo è probabilmente all'impero romano, pensa, fino ad un certo punto, come questi ragazzi inglesi.
1: Secondo me sono più nordici, essendo proprio gli Arctic Monkeys, quindi tendo a pensare che possano essere un pochino più scandinavi rispetto all'estensione massima che ebbe l'impero romano.
0: Dobbiamo fare un'altra parte di previste oltre al Vallo d'Adriano, siamo in Scozia, posti del genere.
1: Potrebbe essere una grande idea, sai Matteo?
0: Piacere che continua ad arrivare messaggi, ringraziamo noi Christian, contento di aver ascoltato i Virgin Steel, e poi si continua a parlare di quel brano intitolato Mare Nostrum, si aggiunge anche il nostro amico Scacco.
2: Vabbè, ma non si può non pensare all'impero romano se stai percorrendo la via Aurelia verso il raccordo. Però se mi passate Mare Nostrum che avete citato prima mi fate veramente felice.
1: Ma vedi, a questo punto, scusa, come fai?
0: Come fai a dire di no? Fra l'altro ci dicono brano che parla delle guerre puniche.
1: Anche, cioè, anche lì, no? Cioè, come fai? È una di quelle cose che impari, forse tra le prime cose che impari quando sei a scuola. Le guerre puniche.
0: Vero, vero. Perché comunque appunto il programma di storia com'è? C'hai proprio dei piccolissimi accenni alla preistoria, poi vabbè, ovviamente gli egizi, giustamente i persiani che ti ricordavi, un po' di storie che venivano dall'antica Grecia e poi
1: l'impero romano.
0: Due o tre anni, se becchi il professore quello giusto, solo sull'impero romano. Quello che succede dalla scoperta dell'America in poi è buio completo.
1: Io non li sintetizzerei con un "e chi se ne frega".
0: Avevi un professore del genere alle medie o al liceo?
1: No, però comunque diciamo che è stata sottolineata tanto, come detto prima, l'espansione che ebbe l'impero romano.
0: Ma professore, ma papà mi raccontava che c'era un muro a Berlino, come mai era successa una cosa così grave?
1: Ricorda molto Jack Black.
0: Il ratto delle Sabine.
1: Ricorda molto Jack Black in School of Rock, dice: ma scusi, la matematica non è importante.
0: Esattamente così. Brand new music, right?

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: Che poi vedi, titolo perfetto per questo momento. Cioè alla fine l'impero romano
1: Erano quelli buoni certo.
0: Ne hanno combinate.
1: Conquistavano cose magari con non esattamente calma e tranquillità e pazienza, però poi alla fine erano quelli buoni, perché si divertivano come se non ci fosse un domani.
0: Ok, a proposito di un personaggio che forse all'impero romano ci pensa un po' troppo, non sapendone assolutamente nulla, il presidente Trump.
1: Mannaggia.
0: Dice che la guerra in Iran finirà molto presto.
1: Non è tipo la settima o ottava volta che racconta questa cosa.
0: Ti senti rassicurato da questa dichiarazione?
1: Guarda, pensare che forse una delle valigette più importanti del mondo è nelle mani di una delle persone meno sicure e meno stabili di questo mondo, cavolo se mi spaventa.
0: Cioè è stato rinviato più volte il derby di Roma o è finita più volte la guerra in Iran?
1: No, è stata più volte la guerra in Iran.
0: Okay,
1: poco ma sicuro.
0: Per scherzare.
1: Cioè, almeno quattro volte, dopo la quarta volta si è deciso il derby giochiamo di domenica a mezzogiorno. Questa è la dodicesima volta in cui Trump dice che la guerra in Iran finirà molto presto.
0: Incredibile, insomma, per scherzare su cose assolutamente serie, ma insomma il mondo che viviamo è un po' quello lì, che non era il mondo raccontato in questo brano degli Stormlord, che come i nostri amici ci spiegavano si riallaccia addirittura alle guerre puniche. Allora chi sono gli Stormlord?
1: Gli Stormlord anche loro sono dei bravi ragazzi, certo. E quindi questo è poco ma sicuro.
0: Solo.
1: Prendono il nome anche da un videogioco, immagino, perché c'è anche la famosa disambiguità di Wikipedia che ti rimanda a Stormlord il gioco. Però gli Stormlord sono un gruppo symphonic black metal italiano nato nel 1991 qui a Roma. E per la loro particolarità, per il particolare suono che portano e hanno portato in scena, vengono considerati extreme epic metal.
0: E allora controlliamo, questa qui è proprio Mare Nostrum.

0: arrivano cuoricini per ringraziarci di aver mandato in onda questa richiesta. Figuriamoci, noi apprezziamo. Ma un vero imperatore romano avrebbe apprezzato un cuoricino?
1: Secondo me sì.
0: Vabbè,
1: loro non facevano,
0: un piatto d'argento.
1: Loro non facevano assolutamente distinzione per queste cose. Si divertivano con qualunque cosa, anche con poco.
0: Vero, assolutamente.
1: Durante i baccanali si divertivano veramente, che era una gioia.
0: Ma adesso che ci siamo, dato siamo finiti a parlare un po' di cose del genere, proprio la banalissima domanda che devo dire però molte volte la...
1: ma la domanda che mi faccio io è come ci siamo finiti a fare questo?
0: Dai Pooh, Riccardo Fogli a Caligola.
1: Incredibile!
0: Alle guerre puniche e quindi ad Annibale. Non so se è mai successa prima, la cosa è bellissima.
1: Non credo neanche veramente negli anni, non lo so, di apertura di Radio Rock sia mai stato fatto un discorso del genere.
0: Quante volte Riccardo Fogli pensa ad Annibale a questo punto?
1: E quante volte ad Annibale avrebbe mai pensato a Riccardo Fogli?
0: Non so se avrebbe ascoltato i
1: Pooh. Ma secondo me sì.
0: Dice, così tosto, cioè, fai passare gli elefanti alle altre.
1: No, guarda, che comunque nelle segrete stanze ci sono dei segreti, che quello che accadeva nell'impero romano rimaneva all'interno dell'impero romano.
0: Certo, anche Riccardo Fogli le sue cose giustamente le ha scritte. Ma proprio come al solito, una banalissima domanda: avessi a disposizione una macchina del tempo, andresti a dare un'occhiata al futuro, torneresti indietro magari per partecipare ad un baccanale, caro il mio furbacchione?
1: Allora diciamo che il baccanale attira la mia curiosità, ma sapendo anche il rischio del poter dire qualcosa di scomodo, come potrebbe farmi passare per eretico in tempo zero.
0: Quello ci penso spesso,
1: cioè, capisci che la linea sottile tra ingraziarsi un reale ed essere messo a rogo è veramente zero. No, ma neanche, perché ancora non c'era.
0: Cioè, perché quando ti fanno queste domande non ti danno mai le specifiche, giuste? Cioè, te sapresti parlare con le persone, gli abitanti di quel tempo?
1: Considerando anche quello che tu sai, ma che loro non sanno assolutamente, e quindi... quale livello devi tenere?
0: Avresti a disposizione dei soldi, dei sesterzi per poterti mantenere?
1: Tecnicamente no, perché la tua moneta sarebbe fuori uso, non sarebbe anzi neanche in conio in quel momento, perché c'erano altre situazioni. Quindi che ti inventi?
0: Io poi che non so fare proprio nessunissimo lavoro manuale.
1: Ma neanche io.
0: Cioè, ti metti comunque, sei un falegname, torni nell'impero romano e cazzo, sei anche un...
1: Se l'ultima cosa che dovresti fare è una croce, ma comunque va bene.
0: Uno speaker radiofonico.
1: Però no, neanche lì potresti fare tipo, sai, quello che...
0: L'oratore,
1: bravo. Senato. Esatto, l'oratore. O comunque colui che introduceva le personalità, i reali di altri paesi all'interno di quello
0: bello.
1: Che era la tua corte.
0: Bello, come si dicono i film.
1: Sbatti il bastone, no, neanche il bastone a terra, quella è un'altra cosa. Sta arrivando l'imperatore austro-ungarico, quello che sia.
0: Quello è un lavoro che mi sentirei...
1: Nelle tue corte.
0: Avrei fatto volentieri.
1: Però i Dead Daisies non li avresti potuti passare.
0: Quello probabilmente no.
1: No.
0: Probabilmente no, ma ci si accontenerà di un quartetto d'archi.
1: Un quartetto cetra.

0: con il titolo di questo brano dei Dead Daisies che mannaggia ci avvicina alla fine di questo venerdì sera insieme, caro il mio Mauropic.
1: Però questa cosa potrà tornarmi utile perché andrò a casa, riposerò le mie stanche membra e prima di addormentarmi penserò alla maestosità dell'impero romano.
0: Certo, preghierina a Marte.
1: Preghierina ovviamente, certo, vedi un po' anche Giove Pluvio. No, forse no, perché l'ha fatta un po' troppo, sì, ma no. Però magari sai, per ingraziarmi il favore degli dèi.
0: E poi tra l'altro stasera mi avevo proprio detto, domani hai da fare, mi raccomando torna a casa subito a nanna, non ti mettere a giocare a Total War.
1: Ecco appunto, vero Matteo?
0: Sarà difficile mantenere una promessa del genere, vediamo come andrà la serata, di sicuro domani e domenica all'ascolto della Casa dell'Inclusività.
1: Ovviamente come sempre vi aspetto all'interno di Citofonare Mauropic tra le 21 e la mezzanotte per stare insieme anche in questo weekend per quanto riguarda noi all'interno della Casa dell'Inclusività di Radio Rock, prima di ritrovare il buon Matteo da lunedì e prima ovviamente di attendere 7 giorni per il prossimo appuntamento degli Stranovic venerdì 21.30 23.30.
0: Sai bene che è sempre un piacere, quindi fino a quando non lisciate gli appuntamenti con Simone abbiamo delle anticipazioni, dei piccoli spoiler, ospiti, tutto a sorpresa.
1: Tutto a sorpresa, considerando però che ecco il sabato tra le 23 e la mezzanotte ci sarà lo spazio Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave, la 23 e la mezzanotte della domenica invece sarà andamento lento per rilassarci ed affrontare una nuova settimana con il piglio giusto.
0: Ottima
1: domenica
0: scelta.
1: Tornerà a trovarci il nostro Simone Zangarelli di Spazio Rock, insomma per il suo Alta Fedeltà. Abbiamo tanta carne al fuoco, vi aspetto, mi raccomando non mancate. Ciao Matteo.
0: Ciao Simone, grazie di cuore.

partiamo da qui per l'ultima mezz'ora a nostra disposizione di This Charming Man, classicone degli Smiths, canzone che insomma almeno io ancora oggi ascolto davvero con grandissimo piacere, in una serata dove ci siamo concessi l'ascolto anche di qualcosa di decisamente più epico, visto che anche insieme a Simone ci è capitato di giocare, di chiacchierare addirittura sull'impero romano. Mi sono venute poi in mente almeno un altro paio di canzoni dedicate a personaggi storici, volendo a famosi condottieri, che sono in realtà canzoni sempre divertenti da ascoltare, nel senso che, come anche ovvio che sia, le band magari prendono ispirazione da un personaggio storico, ma poi sopra ci costruiscono, volendo, anche un altro tipo di figura, insomma non rispettando al 100% quello che sta scritto all'interno dei libri di storia, se no sarebbe un trattato e appunto non una canzone di rock. Vediamo se magari qualcuno di voi indovina almeno uno di queste due canzoni che mi sono venute in mente. Stavo per darvi un indizio e segnalare il nome della band, ma sarebbe in quel caso davvero un po' troppo semplice. Se vi va, 3899 106 e 600, intanto questa qui è la novità targata Deep Purple. Brand new music right here. Brand new.

0: che insomma si parlava di personaggi leggendari della storia. Direi che tornando alla nostra materia e quindi alla musica, insomma i Deep Purple di sicuro si possono considerare in tal senso, devo dire, abbastanza incredibili. Ma magari non dovremmo neanche essere sorpresi davvero al 100%, ma insomma viene di sicuro da notare che nel corso dell'ultimo mese è tornato a farsi sentire Paul McCartney. Stiamo ancora ascoltando i Rolling Stones nelle nostre novità in rotazione, e a questo punto davvero non potevano mancare anche i Deep Purple. Pensavo quindi di andare a chiudere la playlist di stasera continuando ad ascoltare un po' di canzoni ispirate alle questioni della storia. Di sicuro Andrea ci manda un bel messaggio in tal senso.
1: Matteo, buonasera.
0: Buonasera. Secondo a te
1: potresti mettere Iron Maiden o Genghis Khan o Alexander the Great. Eccola, anche se a me piace parecchio anche un pezzone di Manowar, Achilles Last Stand da The Triumph of Steel, però dura giusto 23 minuti. Buon proseguimento.
0: Guarda,
1: ciao Andrea,
0: mi dai di sicuro tre ottimi assist, caro il mio amico. Fra l'altro sugli Iron Maiden indovini di sicuro al 100%. Sul titolo che te citavi in riferimento ai Manowar c'è anche una grande, grandissima canzone dei Led Zeppelin che ammetto scioccamente non mi era neanche venuta in mente, e quindi insomma passando da una parte all'altra, insomma di sicuro come detto mi ha dato una grande, grandissima mano. Si parlava intanto degli Iron Maiden proprio in riferimento ad Alexander the Great. Questa è una di quelle canzoni che è un sacco di tempo che non mandi in onda, ma devo dire uno di quei brani che poi ogni tanto torna a trovarci nelle nostre playlist.
2: But that which I leave is too small.

come giustamente stavate dicendo anche voi, dell'Iron Maiden a tema storia, insomma, ne avremmo potute scegliere diverse fra le cose ormai più antiche e magari anche qualche evento relativamente più recente. Con la prossima che affidiamo ai Led Zeppelin, potremmo dire forse l'ultima grandissima canzone che questa leggendaria band ci ha regalato, si va a chiudere la playlist di questo venerdì 22 di maggio. Mi raccomando, voi continuate ad ascoltare un po' di brani in compagnia di Radio Rock durante tutta questa notte, e per quanto ci riguarda invece l'appuntamento è rimandato a lunedì sera, sempre intorno alle ore 21. Nel frattempo, se vi va, playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it. un saluto e un ringraziamento a tutti voi, mi raccomando, godetevi il fine settimana.

0: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Il rock migliore. 24 ore al giorno. It's on Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.